semplicemente meravigliosa, ti trasporta in un altro mondo. E si sa, quando si entra in un altro mondo c'è sempre una porta che si apre. E la porta che si apre anche questo mercoledì alle 15.07 è quella di Muva nella casa.

0: Spritz con Opus, che significa opera, grande lavoro, quello che speriamo di fare quotidianamente all'interno di questa radio. C'è chi scrive: ma si è incantato il disco, ma che figura, ma che figura, ma come, con un singolo come Opus mi viene a dire ma si è incantato il disco? Ma sul serio, attenzione, attenzione. Allora, presenti tutti oggi, anzi tutta questa settimana mi dicono essere la settimana più dura, una delle più dure dell'anno per quanto riguarda l'ascolto della radio. Io mi sono affacciato dalla finestra, ho visto il nostro strumento di misurazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici al, appunto in radio, ed è il parcheggiometro abbastanza vuoto, devo dire, parcheggiometro molto vuoto. In ogni caso, ciancio alle bande, bando alle ciance, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, non

0: Ivan, attenzione, perché oggi, a parte che devo comprare una, girare la ruota e comprare una vocale come ieri, sarà la settimana molto difficile. State battendo un colpo al 393 7366 240, ma soprattutto abbiamo una richiesta d'aiuto. Sentiamo. Pronto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, cosa volevo raccontarti? Praticamente l'altra sera,
0: sì,
1: alla sagra del mio paese,
0: sì,
1: ho trovato, cioè c'era una ragazza in disparte che piangeva. E cazzo, ovviamente sono andato là a chiedergli cosa succedesse, anche se l'avevo già capito. E poverina, non riusciva neanche a parlare, mi ha veramente tolto il cuore.
0: Sì.
1: E vabbè, l'ho consolato un po', poi ci siamo, più volte sono andato a vedere come stava, e infine ieri sera l'ho ritrovata. Ieri sera era molto più calma, così tranquilla, abbiamo saccollato un po',
0: chiacchierato, sì,
1: mi stava sempre togliendo il cuore. Comunque ci siamo scambiati l'Instagram, ci siamo scambiati i numeri, adesso non è che mi piaccia proprio come ragazza, però nella situazione così mi ha tolto il cuore. Che faccio? Che faccio?
0: In che senso che faccio?
1: Che sia proprio il mio tipo di ragazza.
0: Però?
1: Non è brutta, anzi. Però cosa faccio?
0: Ma come cosa faccio? Hai detto che non ti piace come ragazza, che sei andata lì a consolarla. Non è che ogni donna con cui ti interfacci devi trombartela per forza, anche se non ti piace. Cioè, cosa vuol dire? Cosa faccio? Dacci più informazioni. Prima di poi ci hai detto, mi sono interfacciato con questa ragazza e io ho capito già cosa era successo, però non ce l'hai detto. Cos'era successo da parte... cioè, cos'era successo per farla piangere? Era stata lasciata al fidanzato, queste cose qui? Allora, facciamo una cosa. Comunque, il gesto di andare da lei a consolarla è stato un bel gesto. Se veniva dal cuore e se veniva spontaneamente. Per cui dedichiamo a questo gesto la boombox track di oggi, che si chiama Turn You Up, cioè tirarti su di morale. Allora, Pilo assieme a Nuevelio, sentiti questa chicchetta. Turn You Up.

0: 9 Lio con Turn You Up. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo appena sentito un audio di un ascoltatore che diceva: alla sagra del mio paese ho trovato questa ragazza che piangeva, io mi sono avvicinato per consolarla, ci parlo, poi l'ho beccata la sera dopo, ci siamo riparlati, ci siamo scambiati l'Instagram, che faccio? Il problema è che lui non sa cosa fare e dice: questa non è il mio tipo, non so, non mi sconfinfera, sembra che devi schiacciartela per forza per qualche dovere morale. Allora facci capire innanzitutto se questa ragazza ti piace o meno, perché poi la domanda è: ci provo o è troppo presto? Innanzitutto capisci se ti piace.
2: Non

0: dice ho bisogno di un segno e riprende show me love, you gotta show me love, cioè tu mi devi dimostrare amore. Allora adesso siamo in una situazione con poche idee, ben confuse secondo me da parte di questo nostro ascoltatore, che dice ho trovato questa ragazza alla sagra, lei piangeva, l'ho consolata, era stata lasciata e aveva passato una settimana proprio brutta, poi si domanda che faccio, ci provo. Però all'interno di quest'audio quello che a me lascia fortemente perplesso è che tu, caro amico, ti sei spostato verso di lei, a quanto dici, per fare un gesto caritatevole. Cioè, se fosse stata una signora di 90 anni o una ragazzina di 12 o una ragazza dell'età che aveva appunto questa questa giovane che piangeva, sarebbe stato lo stesso, perché il tuo gesto, a tuo dire, è stato di cuore per andare a consolarla. Tu vai a consolarla, vi ribeccate appunto il giorno dopo in sagra, però tu all'interno dell'audio mi dici sì, ma questa non so, cioè non mi piace, cosa faccio, non è il mio tipo, ci provo. Beh, ascolta, se ti presentano un piatto che non ti piace e hai una scelta infinita, ti direi scegli un altro piatto, non buttarti in una storia che questa già sta male, no? Cioè, questa già sta male, in più tu ti ci metti, magari va bene e sei il nuovo problema. Ma non riesco a capire veramente il senso.
1: Non è perché una ragazza ti ha parlato, allora te la devi scopare per forza.
0: Infatti.
1: Non è proprio così, dai.
0: Cioè, io ho capito che ogni lasciata è persa, però.
2: Mi piace il ragionamento, l'ho consolata, adesso devo trombata.
0: Ma infatti, cioè, sembra così, sembra che tu ti senti in dovere di farlo. Se non ti piace, se già di primo acchito tu dici non mi piace, lascia perdere. Se invece hai colto qualcosa che ti potrebbe piacere realmente nel profondo, vai, capito? E allora lì puoi suonare o campanella. You can me-

0: con R&B, ovvero Ring My Bell. Fra poco con Muva nella casa.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: .com. Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. I wanna show you how to play.

bentornati all'interno di Muva nella casa. Iniziamo subito con un dilemma proposto al 393-7366-240, a.k.a. il numero per contattarci in chat via WhatsApp. Un ragazzo dice, appunto, ho trovato questa ragazza alla sagra, piangeva, è stata lasciata, aveva passato una settimana di cacca. Io onestamente non mi sono sentito subito attratto da lei, però mi sto domandando, ci provo? Per cui stiamo cercando di capire un po' il perché lui senta la necessità di provarci quando bastava semplicemente magari un gesto carino. Il secondo giorno si ribeccano alla sagra, si scambiano l'Instagram, ma ci ha già detto che ha buttato una cena, cioè ha provato a proporre già una cena. Io ho detto sì, ma caro nostro ascoltatore, ma se lei già dici che non ti piace eccetera eccetera, va incontro a farla sentire male un'altra volta, cioè non mi sembra proprio il modo adatto per dare una mano se la tua mossa era stata proprio fatta per purezza e bontà d'animo. E lui dice, non è che devo schiacciarla per forza, ma c'era quella situazione strana che ci guardavamo negli occhi, non so se mi spiego, è una bella ragazza, sicuramente non proprio il mio tipo, ma qualcosa che mi attrae. Allora, già qua cambia un pellino il discorso, facci sapere. Allora, facciamo così, il consiglio mio, ma anche della chat, è non imbarcarti in qualcosa perché ti senti obbligato dal fatto, dal cielo che ti dice schiacciala, primo. Seconda cosa, facci sapere come va, ok? Facci sapere che ti risponde. Diciamo che le premesse non sono delle migliori, a mio avviso. Tu ci hai chiesto il consiglio e hai già fatto di testa tua, per cui a cosa è servito? Va bene.

con Ocean House. Allora, alla fine l'ha invitata fuori il nostro ascoltatore, che era partito per fare una mossa caritatevole. Vede questa ragazza che piange, la raggiunge e dice: non ti preoccupare baby, io sono qui per te, la carezza eccetera eccetera. E nel mentre si domanda: ma dovrei schiacciare o non dovrei schiacciare? Si ribeccano il giorno dopo, si scambiano l'Instagram, ci chiede che cosa devo fare, e nel frattempo, mentre arrivano ancora le risposte, dice: io ho provato invitarla a cena. Vabbè, allora va bene. Se sai che, però, se ti senti in dovere, se ti senti solo in dovere.

se llama obsesión para sì. Adesso dice una cena in compagnia ci sta. Sì, ma tu ti stai fingendo agnello mentre mi sei lupo, secondo me, capito? Cioè, tu mi stai dicendo no, l'ho aiutata per il mio buon cuore, la invito a cena perché una cena in compagnia ci sta. Tu mi stai facendo un po' il finto tonto, caro amico. Per cui spiegaci bene la situazione, ok? Adesso Carol G e Tiesto.

0: chiama Take It Slow assieme chiaramente Watermat. Attenzione perché arrivano un tot di risposte al nostro ascoltatore che è andato a consolare questa ragazza prima come mossa di buon cuore, poi ci dice non so se mi piace, dovrei ficcarla. Caro amico,
1: tu l'hai consolata perché vuoi scopare. Hai ascoltato il cazzo, non il cervello.
0: Molto bene. Grazie per questa poesia. C'è anche chi scrive sempre con un fine come la maggior parte degli uomini. Allora io farei una piccola correzione, sempre con un fine come la maggior parte delle persone, al di là di quello. Però appunto quello che ci lasciava interdetti a noi di tutta questa storia di te che vai a consolare la ragazza è che tu hai specificato all'interno dell'audio un paio di volte che questa ragazza non è il tuo tipo, che non ti piace, cioè che non ti ha dato proprio un'impressione al 100%, anzi, e poi ti stai domandando cosa dovrei fare. Se ti ha dato quell'impressione lì, segui lo stomaco, segui quello che ti ha dato quell'impressione, non andare, anche se c'è chi scrive in chat: non c'è battaglia più persa di quella non combattuta. È vero, però tu dovresti

0: mamma, cioè se tu sei in un periodo di ogni patata è bella, ti dico solo non fare come quelli che vanno a cuccare i funerali, perché le prede sono più fragili. Quindi se non ti piace non uscirle, perché sai benissimo tu in primis che questa è uscita da una relazione, sta malissimo, eccetera eccetera. Per cui insomma valuta tu empaticamente. Adesso è il momento di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to Thomas.

0: Mix.
1: Lo salutiamo, Thomas Menegazzi, per il suo More Music in the Mix, l'appuntamento tutti i giorni che vede un DJ, o meglio sente un DJ montare in console a quest'ora. Let's go, anzi fra poco continuiamo.
0: Molto bene.

0: appena sentita, Satirica. Tu lo sapevi che era una canzone satirica, Selfie, dei Chainsmokers? Praticamente c'è sta ragazza, quella che senti parlare per tutto il brano, che all'inizio dice: sono qui nel locale, c'è Jason, questo ragazzo che parla con una tipa, dici che lo faccia per farmi ingelosire, abbiamo messaggiato tutta la notte. Poi si guarda in giro, critica come si vestono gli altri, critica il DJ, insomma è una canzone satirica per prendere in giro, primo, l'ossessione per l'immagine, i social media, qualsiasi cosa fa sta questa tipa deve prima farsi un selfie, but first let me take a selfie, e poi per l'apparenza, il narcisismo e soprattutto la superficialità di questa ragazza che parla, si capisce dai temi che tratta e da come li tratta. Siamo partiti da un nostro ascoltatore che ci ha chiesto un consiglio e lì stavamo cercando di capire se lui era realmente indeciso sul da farsi oppure se era una scelta superficiale la sua. Perché? Perché è andato un po' a broccolare una tipa che piangeva, non si sa se fingendo o meno del buon cuore, e adesso ci vorrebbe provare. Mi ha fatto venire in mente una scena di Due Single a Nozze. Ve lo ricordate il film Due Single a Nozze con Vince Vaughn e Owen Wilson? All'interno di quel film c'era anche Will Ferrell che interpretava un personaggio, se non erro, di nome Chaz, che gli aveva insegnato ad andare ad imbucarsi ai matrimoni, aveva cambiato strategia ad un certo punto del film e si imbucava ai funerali per rimorchiare, perché diceva che le donne erano emotivamente più vulnerabili e quindi questo lo faceva cuccare di più.
1: Attenzione,

0: Take Me Back. Devo dirlo, è una bella caigata, è una bella caigata. Attenzione a non fraintendere, bella caigata vuol dire che è una bella canzone di caigo. Attenzione perché abbiamo anche saluti dall'Emilia.
1: Ho appena acceso la radio e mi è sembrato di sentire Muva.
0: Eccolo.
1: Grande Muva, è stato un onore dalla Romagna venire a trovarti in Friuli a quel mega evento.
0: Bella, bella.
1: È stato un onore conoscere te e tutti i tuoi colleghi che erano lì a questo magnifico spettacolo. Complimenti ancora.
0: Ma grazie.
1: A presto.
0: Ma grazie a voi, grazie a voi. Adesso cerchiamo di dare un giro di chiave a questo mercoledì. Ok, non sta partendo. Va bene, cercheremo più tardi di farlo partire. Vediamo se parte con la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che vede un nuovo gruppo, un nuovo duo che si forma fra Stevie Appleton, che ormai conosciamo molto bene all'interno di Radio Peter Pan, Stevie Appleton da Londra assieme a Nick Enriquez, producer di Toronto. Formano questo duo che si chiama Collect 200, io te lo dico in italiano adesso, Collect 200, con la canzone Touch. Se tu vuoi conquistare qualcuna, magari che non stia piangendo perché è stata lasciata dal ragazzo, potresti mettere in sottofondo questa canzone che si chiama Touch. Molto sexy, molto bella. Senti qua, let go.
2: You know they say that goosebumps is a sign of intelligence. They say that it's a sign of empathy. It shows me how human you are. My favorite sense is touch. Favorite sense is touch. Come on, my favorite sense is touch. My favorite sense is touch. Be like water, babe.

cioè Collect 200 con Touch qui su Radio Peter Pan. C'è chi scrive già: molto bella questa Touch da aggiungere nella playlist Muva. Allora, cara ascoltatrice, se vuoi condividere anche con me la mia playlist, perché facendo almeno 3 proposte nuove al giorno, ogni giorno da anni, mi perdo qualche titolo, per cui se vuoi condividerla con me, io poi potrei renderla anche pubblica in modo che tutti potrebbero usufruirne. Ma al di là di questo, la canzone dice: il mio senso preferito è il tatto, il tocco. Allora, ripetiamoli assieme: sono i 5 sensi principali, sono vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Non c'è bisogno che vi spieghi, no? Cioè, tutto chiaro. Molto bene, io voglio domandarti al 393-7366-240 qual è il tuo senso preferito. Cioè, non che gli altri li perdi, ma mi devi dare una motivazione. Quindi vista, udito, olfatto, gusto e tatto, qual è il senso che metteresti in pole position? Primo fra tutti questi, fammelo sapere.

0: sensi?
1: Sì, informazione di servizio. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Adesso, hai sentito la musica di sottofondo, vuol dire che si sessualizza. Comincia adesso, senti qua.
2: Ciao Mova, ciao. Di sicuro l'ho fatto, perché una persona comunque mi deve piacere molto a pelle, mi deve piacere anche il suo odore, diciamo così, anche, non dico solo il profumo che indossa,
0: sì.
2: Proprio l'odore della pelle,
0: certo.
2: Il profumo dei capelli, se non mi piacciono non riesco a condividere molto. Ciao.
0: Certo, il fondamento della chimica, i cinque sensi principali li conosciamo tutti: vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Vi ho chiesto quale mettereste in pole position, cioè qual è il vostro senso preferito e perché.
3: Ciao, va.
0: Ciao.
3: Tatto, sette.
0: Molto bene, se hai capito che il suo senso preferito è il tatto, io ci stavo ragionando. Mentre lo chiedevo anche a voi, e devo dire che secondo me, cioè, quello che metterei in pole position probabilmente è l'udito. Cioè, senza musica, o comunque la musica, l'ascoltare anche le vostre storie al 393-7366-240, devo dire che è una parte primaria della mia vita, per cui probabilmente.

0: il vostro senso preferito. Muva nella casa.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

Basta eccitarvi, anche perché è l'ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Muva nella casa, vi ho fatto una domanda, si è arrivati a parlare dei cinque sensi che conosciamo tutti: vista, udito, olfatto, gusto, tatto, ok? Quale metteresti in pole position, cioè qual è il tuo senso preferito, dovessi fare una classifica all'interno di questa canzone dei Body Rockers? Sicuramente è molto presente la vista, perché lui guarda questa ragazza e dice: mi piace come ti muovi, mi piace come muovi, mi piace quel che muovi, e allora muovi, no? Allora c'è, per cui molto presente la vista, c'è chi dice udito, udito perché sennò non ascolterei mai la radio, che bellezza. Poi vista, c'è lui che dice vista, quindi ecco, a favore di come la canzone. 80% delle informazioni del mondo esterno provengono dalla vista. Pensa, senza non potresti fare tanto in autonomia. In pole position anche per lei è la vista. Perché? Perché è il senso che decide. In passato per la prima volta, il pasto per la prima volta viene assaggiato con gli occhi e poi decidi se vai avanti o no. Una panoramica viene scattato con gli occhi e poi viene immagazzinata nel cuore. Valido anche quando si tratta delle persone. Poi non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata, a questo quesito. Anzi, ognuno ha la sua ed è bello per quello. Ciao Muva, l'olfatto è la cosa più importante. Poi non voglio leggere la continuazione del messaggio, ma si parla appunto di patata, fondamentalmente. Collegate i due ingredienti, capirete il perché è molto importante per questo nostro ascoltatore l'olfatto. Malage!

0: all'interno di Hollywood c'è lo zampino di D'Agostino. Allora, si parlava dei cinque sensi, vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Vi stavo chiedendo quale mettereste al primo posto e perché. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, eh? È solamente un racconto. C'è Francesca che dice il sesto senso muva ed è arrivato, cioè proprio giusto praticamente in contemporanea il suo messaggio. Invece,
1: a proposito di sensi, vale anche il sesto senso che le donne dicono di avere, ma che secondo me a tante non funziona molto bene.
0: Bisogna un attimo calibrarlo. Anche a me è capitato molto spesso che ci siano stati dei sesti sensi femminili che però non è che ci azzeccassero troppo. Per cui sesto senso, poi come definiamo il sesto senso? Il sesto senso è una particolarità, una capacità di intuire qualcosa che non è intuibile a tutti probabilmente, ma andiamo su quelli canonici. Il mio senso preferito è l'udito, perché non mi permettere, perché senza non potrei ascoltarti, grazie TVB. Il gusto, c'è qualcuno che tira in ballo finalmente il gusto, altrimenti niente estasi da cibo, dal bere, dal fumare e dalla Bernarda, dice lui. Grazie poeta. Un'altra cosa che però mi ha stupito è che cercando i cinque sensi ci sono anche altri sensi meno noti, però te lo dico magari dopo due canzoni.

che la serata che si doveva fare domani si recupererà sabato 22 agosto. Sto parlando del Peter Pan 9210 in Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Carole, Venezia, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen e l'ex Servo e tutta la nostra animazione, quindi sabato 22 agosto. Mentre dopodomani, e che è venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto alla festa paesana a Galleriano di Lestizza Udin, dalle 21 sempre il DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Vi ho lasciato un po' lì dicendovi, oltre ai cinque sensi che noi conosciamo, che sono appunto vista, udito, olfatto, gusto, tatto, ce ne sono altri meno noti, ci dice l'internet, ovvero la propriocezione, la capacità di sentire dove si trovano le parti del corpo nello spazio anche ad occhi chiusi, cioè sono sensi che tutti abbiamo, ok? Equilibrio, gestito dall'apparato vestibolare nell'orecchio interno per mantenere la stabilità. Termopercezione, quindi la capacità di avvertire il caldo e il freddo tramite i recettori della pelle. La nocicezione, la percezione del dolore fisico proveniente da tessuti o organi. E poi l'enterocerzione, ovvero la capacità di avvertire gli stimoli interni del corpo come la fame, la sete o il battito cardiaco. Tutto chiaro? Molto bene. Adesso io, come d'abitudine, vi lascio con la perla del pirla che parla, che mi avete richiesto, cioè che ho suonato solo una volta, ma che in questa occasione, visto che vi è piaciuta molto, ve la ripropongo. Una perla del pirla che parla che include sicuramente due sensi, quello della vista, perché parla della vista, e quello dell'udito, perché devi startela a sentire. Paul Doerr con Look Into My Eyes featuring Will Majid. Vai con il viaggio.

0: Rocky e la Dall'Anna. Ciao, a domani.
1: Sono nella casa cubano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su, su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: c'è altra scelta.
1: Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
0: Forever Fun, Forever Summer.

anni, anche forse qualcosina in più. Io sono Marco Baxo, con voi fino alle ore 21. Ricordo che poi questa puntata la sentirete in replica anche domani mattina dalle 6 alle 7. Si parte con la prima terzina di oggi, estate 2022, Bel Mercy di Genji, poi estate 2026, Sad Girls di Bebe, e attenzione, estate 2025 c'era questo tormentone molto goliardico che faceva Dammi un grrr.

estate, Radio Peter Pan, le canzoni più belle di tutte le estati. Io sono Marco Baxo e attenzione perché tra poco ascolteremo dall'estate 2013 John Newman con Love Me Again, poi estate 2026 Gabri Ponte Jovanotti con il DNA e attenzione, quello che è stato forse il primo singolo pop di American Cremon

0: estive suonati su Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Peter Pan.
1: Tanta estate.
0: Il meglio dell'estate su Peter Pan.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: tuonano su Peter Pan.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Ban.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Tanta

Afrobeat. Tra pochissimi invece ascolteremo Maladie, poi Estate 1999, Prezioso con Tell Me Why, e anche dall'estate 2026 Axwell con Whenever.

sbirciatina, quello che potete fare con noi questo fine settimana. Occhio, perché questo venerdì 21 di agosto saremo con il Peter Pan Impatto a Galleriano di Lestizza, provincia di Udine, dove c'è il patron DJ Maxwell insieme al nostro Fede. Ricordo anche che questa domenica 23 di agosto saremo in diretta io, Emma Rossato e altri dello staff di Radio Peter Pan per fare gli auguri intanto al DJ Cristianino per i suoi 50 anni. Saremo al Send in diretta proprio lì in spiaggia all'ingresso del Send dalle 16 alle 18 per poi partecipare anche a tutta la festa fino a tarda serata. Dall'estate 2021 ascolteremo

anche la prossima settimana, perché c'è un appuntamento importante, il nostro appuntamento con le nostre signorine in Cappadina Bice, che è il nostro ufficio fronte mare a Jesolo. Mercoledì prossimo 26 di agosto troverete la Sister Gloria e la Steffi De Cicco con il Pin Power in Cappadina Bice. Segnatevi anche questo appuntamento. Ultima terzina di oggi, ascolteremo Tall To You Another, poi Uptown Funk 2014, Mark Ronson e Bruno Mars, e subito dall'estate 2026 Che Vedo con la Grassetta.

0: Appuntamento di questo mercoledì 19 di agosto di Tanta Estate, che sentirete anche in replica domani mattina dalle 6 alle 7, quindi salutiamo anche gli amici della replica e salutiamo anche i remix che stanno per arrivare al mattino presto. Per quanto mi riguarda, buona serata, buon mercoledì da Marco Baxo.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Spot.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Dana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Quella puntuali. Le 7 on points.
5: Peter Pan viabilità.
6: Buongiorno, sull'autostrada A24 code per lavori tra via Fiorentini e tangenziale est in direzione di quest'ultima. Veicoli scortati per il maltempo sulla A4 tra Dalmine e Capriati in direzione Milano. Sulla A55 tangenziale sud di Torino, attenzione per i materiali dispersi in carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Corso alla Mano in direzione dell'allacciamento con l'interconnessione della tangenziale nord. È tutto, buon viaggio.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
10: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che bella questa, questa versione rifatta da David Guetta qualche anno fa di Forever Young. Questa è la radio Forever Fun, Forever Young.
1: E tutto torna, tutto torna. E comunque, ragazzi, non so se riconoscete anche la base, che è un po' più strong rispetto alle altre prima della sigla. Ma
0: come
1: perché,
0: mai?
1: Perché oggi è giovedì. Ma anzi, ti dirò di più: giovedì tamarro.
0: Un po' di figo sound.
1: No, tutto fuorché il figo sound.
0: Zero camicia oggi.
1: Niente.
2: Accendi la tua radio anche.
1: Cioè, camicia sì, ma aperta magari.
2: C'è Peter Pan che ti chiama.
1: Con il

0: programma del mattino, si chiama The Mix Show. Come va? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. Io devo dire sono abbastanza tranquillo questa mattina, riposato, rilassato.
0: In un certo senso anch'io, visto che ho dormito più del dovuto. Stamattina di solito, cioè, mi sono svegliato 1:15 più tardi del previsto.
1: Non male,
0: non male, vero? Cioè, calcolando, insomma, che non può essere tanto prima che devo arrivare in radio. Insomma, ma così
1: potevi direttamente non svegliarti, cioè tirare un dritto e mandarmi un messaggio alle 9. Oppure potevi fare un dritto e non dormire stanotte.
0: Allora, sai cosa?
1: Nel dubbio,
0: ti propongo come soluzione. Io ho bevuto comunque un caffè prima di venire via, perché ho detto non posso presentarmi in radio senza un caffè, perché sennò faccio davvero schifo. Quindi facciamo così: adesso mettiamo una canzone per svegliarci di nuovo. Prendo un altro caffè.
1: No, che ti agiti.
0: E poi balliamo.
1: Guarda, ti vedo bene. Rimani così con quello che hai bevuto a casa.

0: Malissimo.
1: Che battele.
0: Terribile.
2: Effettivamente non ci stava, però.
0: Fuori proprio male, male, male, male.
2: Mamma mia, ragazzi, che disco sveglia, però voglio dire, ci sta, perché è giovedì tamarro e quindi c'è. Magari disco sveglia e fuori giri saranno un po' più strong del solito.
0: Oggi il fuori giri sarà gentilmente offerto da DJ Maxwell. Come in realtà succede tutti i giovedì, esatto. Cioè Maxwell arriva, impone la sua musica e noi zitti.
2: Ma per l'occasione potrebbe essere il fuori Gigi. Adesso vediamo. Aia. Adesso vediamo, perché sapete che sono amici comunque Maxwell e Gigi D'Agostino.
0: Allora, bello, perché alle 6:20 c'era già gente che proponeva altri dischi per fuori giri o disco sveglia, e abbiamo apprezzato la scelta di questo ascoltatore che non si è firmato perché non c'è il nome. Ce n'è un altro invece che probabilmente si è firmato. Eccolo qua, Angelo, che ha scritto: dagli ragazzi, è l'ultima mattina di categoria A, da domani ferie. Devo andare in provincia di Pescara. Vi trovo in FM o ripiego sull'app? Ripiega sull'app.
2: Vabbè, dai, in un modo o nell'altro comunque puoi stare con noi. Sai che alla fine sono andato alla macchinetta a prendere il caffè?
0: Sì.
2: Con la tua chiavetta, yes. Ma con i miei soldi, okay. Ti tengo, dentro ce n'è anche uno per te dopo, se vuoi.
0: Molto bene.
2: Ce ne prendiamo un altro tutti quanti assieme. E sono riuscito.
0: Il terzo caffè mi fai un colpo, eh.
2: Sono riuscito ad avere comunque una conversazione con dei nostri colleghi della radio che hanno cominciato a mettermi ansie.
0: Ah.
2: Sì, perché hanno cominciato a dirmi: quando è che ti sposi? E allora, quando è che ti sposi?
0: Ma quando è che ti sposi?
2: Ma voi siete fuori, ma voi avete visto quanto costa adesso fare un matrimonio?
0: Ma vabbè, non serve fare una cosa spendendo tanto, fai una festina.
2: È come comprar casa. Se già lo facevi 5 anni fa, ti dicevano, ma i prezzi sono saliti.
0: E adesso?
2: Da 5 anni fa sono raddoppiati quasi. No?
0: L'unica cosa che non devi fare è avere tipo i generatori nel caso saltasse la luce, se dovessi fare un matrimonio, capito?
2: Cioè, perché
0: fallo con i pannelli solari.
2: Beh,
0: no, ho letto adesso che probabilmente la benzina andrà il diesel a 3 euro addirittura.
2: Per fortuna che c'ho benzina.
0: Appunto. Allora puoi sposarti.
2: Va a 2,50 euro.
0: Ma sposati, sì.
3: Attenzione.

0: qui ha voluto rappresentare la storia di un gruppo appunto di persone che lavorano in
1: marinai.
0: Una barca, l'equipaggio, e a un certo punto non trovano più il signor Mario che fa il marinaio appunto in questa barca. E allora gli chiedono: è andato a poppa?
2: No, anzi gli dicono: dov'è? Scusa, non lo trovo.
0: È andato a poppa. E poi ci sarebbe anche un bestemmione adesso che ci ragiono. Però non lo dirò in radio.
2: Non dirlo, grazie.
0: Leggerò invece il messaggio di un nostro gentilissimo radioascoltatore che poi allega canzone anche, capito lui? Ciao ragazzi.
2: Però...
0: Siccome l'estate sta finendo, ma quando è che Nordi organizza la famosa grigliata?
2: L'ho già fatta!
0: L'abbiamo fatta!
2: Te la sei persa!
0: Era in ferie forse lui!
2: Sono venuti tutti gli ascoltatori!
0: Che guida il camion bianco e verde e oltre ad aver lanciato la canzone ci manda anche la foto del suo camion bianco e verde.
2: Posso dire però, il camion bianco è il basic. Cioè, ormai è raro trovare qualcuno che non abbia il camion bianco.
0: Però lui c'è la verde anche,
2: vabbè,
0: le scritte verdi.
2: Sì, ma quella gliel'ha brandizzata la sua azienda.
0: Bella però, guarda che brandizzazione qua sulla cabina, eh.
2: Fosse stato un altro colore, guarda. Allora, fatevi sentire voi che avete il camion non bianco, per favore, perché vogliamo un po' di fantasia adesso.
0: Ok, allora ti vuoi sposare? Sì. Lui si propone.
3: Ehi, Andrea, sposati che ti facci risparmiare io sul servizio musicale per il matrimonio.
0: Dai, a posto.
2: Buona andata allora.
0: Sì, anche perché io ci avrei il terrore che tu ci chiedessi poi di fare la console a rotazione. Non ci godremmo la festa, vorrei godermela la festa.
2: Sì.
0: Comunque un altro ascoltatore ha speso solo 20.000, perciò è fattibile, mentre via.
2: 20.000 pochissimi, cioè, per quanto riguarda i canoni di adesso.
0: Sentite la confusione invece che c'ha quest'altro ascoltatore, Mike, è tornato oggi, ultimo messaggio, ultima apparizione 6 d'agosto, quindi sono passati 14 giorni.
4: Sì. Stamattina, primo giorno di primo giorno di lavoro dopo 10 giorni di ferie.
0: Andato.
4: Sono sfasato, vacca.
0: Sì.
2: Ha detto vacca.
0: Sì.
2: Vacca. Come la cantante?
0: Shaka
2: Khan.

0: cosa?
1: Arriva la pioggia oggi.
0: Ah sì?
1: Alle 4 del pomeriggio, questa cosa che grazie per avermi meteo ti danno la precisione, sì, dell'orario, certo, dell'arrivo della pioggia, poi mi triggera un po', poi perché poi non è precisa.
0: Però grazie di avermelo detto, perché vado a spegnere gli irrigatori.
1: Spegni tutto.
0: Cioè, nel senso, a sprogrammarli.
1: Dovrebbero arrivare 30
0: Ah sì?
1: No,
0: milioni,
1: milioni di millilitri di acqua. Va bene, torniamo alla questione importante, cioè di che colore c'hanno il camion gli ascoltatori di Radio Peter Pan? Questa è la cosa più importante questa mattina.
2: Charmix. Allora, io ho il camion di colore giallo. Giallo è imbattibile.
1: Bello, molto.
2: E approfitto
1: bello
2: per salutare le due ragazze che lavorano al bar dell'ospedale civile di Pordenone. Che li stavano ascoltando. Ciao,
0: ciao, andiamo volentieri anche
1: allora
0: noi. Ciao, ragaz.
1: Ce n'è un altro che ci ha mandato la foto del suo camion bianco con le scritte rosse. Anche
0: no,
1: questo,
0: giallo questo.
1: Scusami, giallo con le scritte rosse, anche questo molto arrogante.
0: Eh sì.
1: Qualcun altro invece c'ha il camion bianco con delle scritte rosse, però in realtà lui c'ha la superpotenza. Lui trasporta carburante.
0: Quindi quello, meglio quello?
1: No, dico, vuoi dirgli che è brutto a uno che trasporta il carburante? Sono i nuovi oligarchi italiani.
0: Tieni da parte 200 litri per noi, dai.
1: E ancora un'altra foto di un camion che non potete vedere, ma anche questa molto bello.
0: Rosso.
1: Cabina rossa e rimorchio bianco.
3: Sì. Buongiorno, camion rosso. Ciao.
0: Ciao, ho imparato che non è la cabina, ma si chiama trattore quello lì. La parte davanti. Ditemi se sbaglio, perché magari poi
1: dico. Sbagliato a dire cabina.
0: Però.
1: Verrò linciato degli ascoltatori.
0: No, poi comunque dovrebbe essere il trattore quello lì.
3: Ciao ragazzi, anch'io dopo 12 giorni ferie, oggi è il primo giorno di lavoro. Purtroppo.
1: Aia.
3: Vedere certe facce proprio mi passa già la voglia di tornare a lavorare.
0: Che bella parlata che ha comunque questo ascoltatore. Si sente che è felice di essere tornato.
1: Sì, è uno dei suoi colleghi.

0: Jai Corri a lezione con i remix questa mattina. L'argomento è i camion.
1: Esatto, guarda, manco servisse una patente per guidarli, voglio dire, ci sono così tante informazioni da sapere.
0: Infatti, che... manco ne servisse una, ne servono credo due poi alla fine. No, poi la C più la carta del conducente, quella roba lì, insomma, va bene.
1: Ero rimasto che la parte solo davanti di un camion si chiamasse trattore, però poi alcuni hanno detto no, si chiama motrice.
0: Ma lì dipende da cosa c'ha dietro, da come si attacca, eccetera.
2: È un trattore stradale dove poi verrà agganciato il rimorchio o il semirimorchio, altrimenti tipo il trasporto fresco più piccoli si chiamano motrici, però non hanno le cabine per dormire nel trattore,
1: capito?
2: In teoria c'è il posto anche in teoria, dico, c'è il posto per dormire.
0: È chiaro,
1: grazie. Dai, io in realtà ho chiesto a AI Overview di Google, che dice che la differenza principale sta nel piano di carico, cioè la motrice ha un cassone o un piano fisso per trasportare le merci ed eventualmente trainare un rimorchio, mentre il trattore stradale è privo di vano di carico e possiede una ralla per agganciare e trainare un semirimorchio.
0: Perfetto, hai capito qualcosa? Mi avete fatto andare a testa in pappa totale, sono solo le 7:30.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Mamma mia, Edo, ma stamattina proprio,
1: che robetta!
2: Mamma mia, che bel mood stamattina. Sono quasi contento di andare a lavorare.
0: Questo è l'effetto che fa la programmazione e la selezione musicale del The Remix Show di Radio Peter Pan.
1: Sono le 7.38, è giovedì, non mi rompete i maroni. Domani cantiamo quella invece originale col venerdì. Allora facciamo un saluto
0: a chi?
1: A Marco, un nostro ascoltatore che è venuto a trovarci in una serata sfortunata.
0: Sfortunatissima.
1: Perché purtroppo dopo due dischi ha iniziato a piovere, la serata è stata annullata, ma mandiamo a lui un grande abbraccio.
0: Una serata,
1: dai.
0: Una serata sfortunatissima, che però è diventata in qualche modo indimenticabile, perché alla fine abbiamo cominciato a lavorare. Proprio appena abbiamo cominciato, c'era da fare prima le premiazioni, tipo di un torneo di calcio. Mm-hmm. E durante le premiazioni ha cominciato a piovere. Nel momento in cui abbiamo cominciato a mettere la musica per far festa, ha cominciato a diluviare.
1: Mannaggia.
0: E siamo rimasti comunque lì sotto un tendone a parlare con gli ascoltatori. Quindi ci è andata bene lo stesso la serata.
1: Ci
0: è passata, ci siamo divertiti.
1: Poi abbiamo mangiato bene.
0: Ma mangiato bene.
1: Noi siamo sempre felici quando mangiamo bene.
0: Noi andiamo a lavorare solo per mangiare
1: bene. Bene, però, non male.
0: Non sempre così.
1: Chiudiamo la questione camion con due messaggi. Allora, un ascoltatore dice: ormai per guidare un camion servono più patenti e corsi di un astronauta. Nei vari anni ho dovuto fare, dice lui, patente C, D, E, CQC merci, CQC persone, ADR base, ADR cisterne, ogni 5 anni corsi di aggiornamento.
0: Mamma mia, è passata la voglia di fare il camionista.
1: Esatto.
0: Guarda, ogni tanto ci penso.
1: No, ma ti basta guardare la loro busta paga.
0: Ma no,
1: che
0: allora,
1: è più grossa della nostra.
0: Devo dire la verità, guidare mi piace molto.
1: Sì.
0: Però immagino che poi a quei livelli.
1: No, sai cos'è che vedo?
0: La rottura di balle di tutte le patenti e i corsi d'aggiornamento.
1: No, ma non è tanto quello, secondo me, che vabbè, quelle le fai una volta che le hai fatte, diciamo, ce le hai, secondo me.
0: Sì.
1: Più che altro è la rottura di balle dei tempi morti, che non sono pagati molto spesso. Cioè, le ore che non sono di guida, di attesa, non sono pagate.
0: E
1: per
0: poi
1: alcune.
0: C'è tutto quel discorso lì del...
1: Dovrebbero essere pagate.
0: Ogni tot di ore devi fare una pausa più corta e poi una pausa più lunga. Più fino ad arrivare. Non lo facciamo più.
1: No,
0: non lo facciamo più. Vabbè. Radio Peter Pan.

0: Mario dello Sfogatoio, o meglio di Fedro dello Sfogatoio. Noi siamo amici dei camionisti.
1: Ciao ragazzi, secondo me i camionisti meriterebbero un premio speciale nei periodi, diciamo così, da fine maggio fino a settembre, quando nelle autostrade devono sopportare il flusso delle pecore turistiche.
0: Beh,

0: tempi di attesa. Adesso c'è anche l'impegno lavorativo che va sulle 6 ore, quindi ogni 6 ore ti fa almeno 45 minuti, cioè ragioniere lavora molto meno con i numeri che con noi.
1: Ecco,
0: ciao ragazzi.
2: Perché devi, poi se sfori immagino che siano cazzi
1: molte cose, non so, ti si blocca il camion, non lo so, poi adesso riescono a vedere dal satellite più o meno, cioè so che si mettono accanto a te, la polizia può mettersi accanto al camion e leggere tutti i dati del camion.
2: Sì. Davvero?
1: Sì, una cosa del genere. Grazie. Chiudiamo invece con lui che è un professionista, cioè rimorchi, motrici, trattori, cabine, la soluzione ce l'ha da lui.
3: Remix, da figlio di autotrasportatore e dipendente di una concessionaria di veicoli industriali, la cosa più importante nel mondo dei trasporti, sapete qual è? È rimorchiare.
1: Basta. Era simpatico l'ascoltatore.
4: Allarma!
1: Si va, si va, si va, si va!
4: Bravo!
5: Ma che cos'è? La scoteca, la scoteca!
6: No! La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Remix Show.
7: Ciao, sono Sister Gloria, questo è il mio more music in the mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Sister Gloria, aspettila tutti i giorni di arrivare quando c'è la scotechina. Get out the way, bitch, get out the way. Get out the way, Gloria.
2: All together.

sono Valentina Marsò, oggi faccio gli anni, ma soprattutto da 10 giorni mi sposo!

0: non l'ho mai visto in moto.
1: Allora che facciamo?
0: Allora, mi sa che è arrivato il momento, ragazzi, quello di collegarci con Talmasson.
1: Sgabuzzino, dove l'ha messo la signora Maxwell?
0: È lì nascosto con lo sgabuzzino, ma dallo sgabuzzino vedi uscire da un pertugio sulla finestra un antennone.
1: Aia.
0: Arriva in altissimo.
1: Stai attento, Maxwell, metti via l'antennone.
0: È l'antennone di DJ Maxwell che anche stamattina per il giovedì Tamarro ci ha mandato il fuorigiri Tamarro.

0: posso dire?
1: Fall in love with you.
2: There is nobody in the club the hand.
3: Bel momento, ragazzi, con il fuorigiri che ci ha mandato The DJ Maxwell, come ogni giovedì.
4: Ma che oh, dai che giovedì, non si molla niente, avanti!
5: Adesso sento ogni volta che c'è una rima con niente, eccetera, così sento quell'ascoltatore che diceva faccia da serpente.
3: Ah, ok.
5: Dice mento.
3: 100%
5: faccia di cemento.
6: Niente, ho dovuto mettere anche in sport dopo questo brano. Buongiorno.
3: Giustamente, giusto. Insomma, sì. Sono i classici.
5: Sai che anch'io l'altro giorno mi sono accorto di avere nella mia macchina la modalità sport.
3: Anch'io mi sono accorto di avercela.
5: Mi sono chiesto, ma cosa cambia? Credo che sia leggermente in realtà la durezza del volante, perché non avendo il cambio automatico, cioè il cambio comunque decidi te quando
3: allora,
5: cambiare.
3: Io ce l'ho soprattutto per il cruise control, neanche io il cambio automatico, però dovrebbe essere nel cruise control, che tipo se la metti in modalità sport parte subito cercare la velocità. Qualcuno chiede, ma è la modalità sport o spork?
5: Spork sì, ogni tanto bisogna pulirla anche sta auto, voglia.
7: Ma cos'è? Un gioco aerospaziale dei Sega Mega Drive,
3: Un po' sembrava con le vocine così. Sì, molto bello.
5: Bello. Saluto invece e ringrazio anche invece un altro ascoltatore, Andrea, che dice: ragazzi, ma le ferie scadute non le fate più? No, le facciamo, voglia che le facciamo.
3: Ma quando è che le facciamo?
5: Ah sì, hai ragione. Tu vai la prossima.
3: Io settimana prossima.
5: quando è che le facciamo? Tu vai la prossima, io faccio settembre, io lancio un trend, lo dico già adesso, così non mi rompete le balle poi a settembre.
3: Vai.
5: Io lancio un nuovo trend che si chiama le ferie diffuse.
3: Cioè?
5: Dopo il mondiale diffuso, che quindi era in più parti, in più. Io farò le ferie diffuse, un po' qua, un po' là, qualche giorno di qua, qualche giorno di là, qualche giorno torno.
3: Sento
5: una roba così.
3: Sento che il tuo trend ha già preso.
5: È bello, eh?

0: Guardi, tu provi subito a lanciare un trend e ti remano subito contro. Hai visto? Uno subito che ha detto, ecco, diffuse vuol dire a scrocco.
1: Scrocco, ragazzi. No, no, pago tutto purtroppo.
0: Spezzettate.
1: Magari a scrocco, ma non mi chiamo mica Emma Rossato.
0: Cosa c'è? Ho detto forse qualcosa che non va.
2: Salutiamo la nonna di Emma Rossato che ci ascolta tutti
1: grande,
2: i giorni.
1: Perché Emma purtroppo invece non ci ascolta mai e non solo non ascolta mai noi, non ascolta nemmeno il suo collega. Sai che in questi giorni è qui con Joe a fare anche dalle 10 alle 11 e lei non ha idea di quello che succede dalle 10 alle 11.
2: Diciamo cosa fa realmente. Quando è in macchina che si sposta per venire al lavoro, si guarda le serie TV da dentro la macchina. Sì. Lo dico alla polizia, insomma, se vedete la sua macchina, che non ho ancora capito
1: che
2: macchina sia. Esatto, è lei perché guarda le serie TV e quindi fermatela.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Radio Pizza Pan. Non si batte, è troppo forte.
1: Peter Pano Clock.
2: È 8 da un minuto, ora c'è il TG Com.
1: Peter Pano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare, la coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: se Snoop Dogg sta chillando in questo momento.
1: Beh, se non chilla lui, che è il re del chill. Tra l'altro ho appena letto una cosa che non sapevo, cioè che questa canzone nasce come risposta a quella che era stata lanciata nel 2009, cioè Empire State of Mind, dove Jay-Z con Alicia Keys cantavano di New York. Ah. E allora lei l'anno dopo, assieme a Snoop Dogg, sto parlando ovviamente di Katy Perry, ha deciso di fare una canzone sulla California dedicata poi a Los Angeles e a tutto lo stato della California.
0: E un po' secondo me è anche una bella, come posso dire, distinzione di mood. Mm. Cioè, mentre Empire State of Mind
1: è più cupa, no?
0: Ti sembra anche, no, a me sembra tipo più epica, capito?
1: Sì.
0: Più grande come sì. canzone. Questa invece ti riporta
1: leggera.
0: Un po' più nel chill, un po' più nel relax.
1: Scusa, ad accendere per caso?
0: Lo so che ti è venuta voglia adesso, però no.
2: Accendi la tua radio.
1: No, diciamo accendere la radio.
0: Ah, ok, ok.
2: C'è Vito e Panche, ti
0: pensavo il cannone, scusami.
1: No.

0: ciao ragazzi, il The Remix Show è ancora live su Radio Peter Pan, lo sarà per tutta la settimana, la seconda settimana di Ferragosto. Noi siamo qui e non vi molliamo fino alle 10, ci siamo.
1: Nonostante voi ci abbiate mollato in questi giorni.
0: Alcuni sì, altri no, alcuni sì invece, però va bene lo stesso ragazzi, peccato per quelli che non ci saranno perché si perdono di quelle notizie, vuol dire argomenti.
1: E ma... che notizie, come dicevamo una volta, le notizie, che notizie. Ad esempio, tra poco voliamo in Cina, mi sa che ci siamo volati anche ieri il Fat Boot Camp, cioè quei camp dove ti alleni e ti mettono a dieta per anche un massimo di 4 settimane. Oggi invece roba d'amore.
0: Beh, non solo roba d'amore, cioè consigli. Infatti la domanda prima di andare con la notizia è una domanda che riguarda tutti alla fine, ovvero voi, quando dovete fare un qualsiasi tipo di scelta che ha una sorta di importanza nella vostra vita, chiedete consigli a qualcuno?
1: Sì.
0: A chi? 393 7366 240.

0: messaggio che è arrivato da parte di Paolo del messaggio di Paolo per ricordare che sul nostro sito e sulla nostra applicazione alla sezione podcast, quando volete potete riascoltare il programma. Infatti lui dice: ragazzi, io sono pazzo, ma ascolto anche in replica al pomeriggio come sottofondo, siete devastanti.
1: Ah, ma è un grande allora. Paolo, sei un grande, e allora fatti la valigia perché andiamo un attimo e lo portiamo lui, ma portiamo anche tutti gli altri ascoltatori.
0: Ma soprattutto Paolo.
1: Soprattutto Paolo in Cina.
0: In Cina alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono sui social compagnia. Detta così sembra che siano delle escort, delle accompagnatrici. In realtà si accompagnano chi? Delle persone che pagano per un servizio, ma in realtà che è un servizio, una roba molto semplice, cioè un servizio di consiglio, di compagnia reale, andare a pranzo con un'amica, con una sorella, con una parente, no? Una zia, cioè dipende un po' come la vuoi interpretare. C'è questo calo demografico in Cina e quindi stanno cambiando anche molto le dinamiche familiari e molte persone si sentono sole e hanno bisogno di parlare con qualcuno. Ecco che vengono il loro sostegno questo tipo di accompagnatrici che per la modica cifra di 20, 100, dipende.
1: 20 euro, 40 euro. L'hanno ribattezzato il servizio sorella maggiore a pagamento.
0: Bello.
1: Così almeno ti dà anche un po' un'idea di quanto poco sia effettivamente sessualizzata.
0: Sì, assolutamente.
1: Qui. Ho scoperto, grazie a delle serie TV, a dei film che arrivavano proprio dall'Oriente, che tutta la questione psicologia, intendo andare dallo psicologo, andare in terapia, eccetera, in Oriente è vista molto male. È vista come una volta da noi. Ti ricordi, no? Se 50 anni fa uno andava dallo psicologo,
0: era matto.
1: Vai là, non sono mica matto, io sono mica matto. E in realtà adesso è molto più una cosa che fanno tantissime persone e non c'è niente di male.
0: Lì c'è ancora un po' di blocco.
1: E quindi si inventano sta cosa qua pur di dare spazio a persone che ti diano dei consigli.
0: Ma anche solo ascoltare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: c'è
1: esatto.
0: Persone che hanno bisogno di parlare, nessuno le ascolta e queste qua le ascoltano.
1: A volte è la cosa più utile nella vita avere qualcuno che ti dà un consiglio sincero, cioè della serie, avere qualcuno che ti dice: guarda che secondo me quello che stai facendo è una cagata, oppure è una bella idea. Perché quando non t'appoggia nessuno, poi a un certo punto le cagate le fai.
0: E per voi chi è quella persona che vi ascolta?

0: podcast che ogni tanto ascolto perché mi piace molto. Adesso è in ferie, che è quello di Luca Bizzarri, che si chiama Non hanno un amico. Il titolo arriva da appunto quando tu non hai un amico che ti dica un parere sincero su quello che stai facendo, su quello che hai, che stai per fare. Cioè, della serie, se io ti dico, ho pensato che da domani mi faccio i capelli fucsia.
1: Vai, bellissima idea, complimenti.
0: Vengo,
1: ma fallo oggi, non domani, non aspettare.
0: Ho deciso che, non lo so, comincio a indossare le canottiere al lavoro.
1: Vai, da oggi, torna a casa e cambia.
0: Un amico ti dice, guarda, adesso io lo so che ti sembra una bella idea, ma guarda che stai facendo una cagata.
1: No, però in questo caso, con l'esempio che hai fatto, un amico ti direbbe fallo subito. vero amico.
0: Quindi cosa succede? Che non avendo amici, non avendo persone che ti danno consigli, a un certo punto cominci a sbagliare.
1: Sì, c'è qualcuno che dice, non mi fido di me stesso e delle mie scelte, figurati se mi fido degli altri.
0: Ho capito, però allora niente. Non fai niente. Cioè, questo è il discorso.
1: Non si fa niente così. Un altro ascoltatore, Davide, invece dice, buongiorno Segaz, chiedo consigli a mia moglie, visto che lei sa fare un ragionamento che è migliore di quello che faccio io.
0: Sì,
1: però l'ultima parola poi è sempre la mia. Cioè,
0: vabbè, perché
1: si
0: alla
1: fa
0: fine
1: consigliare.
0: Sì,
1: giusto così.
0: Io mi appoggio molto, ma in realtà io chiedo molti consigli prima di fare una cosa, che è quasi più sbagliato. Perché alla fine non
1: sentire troppi pareri, sì, certo. Perché dopo ti blocchi. Attenzione invece, perché qui abbiamo la special guest. Qualcuno di voi si ricorderà di lei per quella volta che ci fece tanto ridere con un racconto su un terrazzo.
0: Degli americani.
1: Vabbè, insomma, eccola qui.
2: Buongiorno Radio Peter Pan. No, io non chiedo mai consiglio a nessuno, mi fido solo del mio istinto.
0: Bravo,
2: e vedo
0: dubbi.
2: Che quando non seguo questo va male. Ciao a tutti da Carmen di Pordenone.
0: Non avevo dubbi, Carmen, sei la dimostrazione di quello che abbiamo detto prima.
1: Un'altra ascoltatrice, anche lei, buongiorno, io ho fatto sempre tutto di testa mia, non chiedo a nessuno.
0: Sono quelli che fanno le cagate poi.
1: Aia.

0: dicono gli psicologi che ascoltano Radio Peter Pan?
1: Beh, intanto c'è uno che non so se fa lo psicologo, ma si scusa con noi. Esce un po' off topic, dice scusate, vi sto abbandonando, ma solo la prima ora. Dalla prossima settimana riprendo ad ascoltarvi alle ore 7, promesso. Bravo Marco, dai, Marco, bravo.
0: L'importante è che ti accorgi dell'errore e poi torni a rimediare.
1: Sì, stanno tornando un po' alla volta. La Marta invece arriva con una cosa che secondo me anche questa è molto vera, ma più che altro perché non tanto per le persone che incontri, quanto perché ti senti più libero di parlare apertamente. Lei dice: spesso dei consigli lucidi e non condizionati dal rapporto di amicizia, affetto, arrivano da persone che hai appena conosciuto.
0: Verissimo, verissimo.
1: Perché lì forse sei tu più predisposto ad aprirti. Perché dici, ma tanto, ma che me frega?
0: Allora,
1: che me frega?
0: È tutto verissimo. Il discorso è: qual è l'ultima persona che avete conosciuto? Cioè, per esempio, a cui puoi chiedere un consiglio? E soprattutto in che situazione la conosci, perché poi tu parli di non essere condizionate dal rapporto di amicizia e affetto, però magari è arrivata da un ambiente lavorativo e quindi consigli sul lavoro non glieli puoi chiedere, perché comunque c'è sempre una sorta di conflitto di interessi.
1: Sì, ma poi magari qua forse faceva più riferimento a situazioni personali, quindi magari anche roba un po' più amorose.
0: Era
1: ad esempio noi sul lavoro, diciamo, l'ultima persona che è arrivata qui alla quale potremmo chiedere un consiglio spassionato sul parere, proprio magari anche così
0: un po'
1: della radio, no? Cioè dire, ma secondo te questa cosa è bella o non è bella? Secondo te questa roba qua la facciamo?
0: Questa rubrica funzionerebbe?
1: Ecco, quella persona che potrebbe parlarci in maniera molto aperta e dirci realmente cosa ne pensa è Rocky, ma io a questo punto sinceramente ragazzi, se devo chiedere un consiglio a Rocky vado in pensione.
0: A Rocky chiedi consigli anche sulla vita, sull'amore.
1: Adesso capisco molte cose di questo tuo periodo.
0: Rocky, insegnami a vivere, ti prego.

0: 90-210, ho visto una storia che dice che il 7 settembre ritornerà alle ore 17 il 90-210.
1: Quale stagione?
0: C'è un però, ragazzi. Allora, il 90-210 è un programma che mette tutta la musica più bella degli anni 90 e 2000.
1: Certo. Con DJ Maxwell,
0: sì,
1: e Lady Ellen.
0: Che è iniziato su Radio Peter Pan dopo il mio arrivo, ma abbastanza dopo il mio arrivo.
1: No, tu sei arrivato quando?
0: In radio. Io sono arrivato nel 2016, fine okay. 2016.
1: Okay, DJ Maxwell è tornato a Radio Peter Pan nel 2017. 2017.
0: Lady Ellen, secondo me, siamo
1: lì.
0: Fine 2017, forse inizio 2018.
1: Vabbè, quindi dici 90-210 come minimo è nato nel 2018.
0: Mettiamola così, sì. Quindi allora, sono passati 8 anni.
1: 8 anni.
0: Come mai a settembre inizia l'undicesima stagione?
1: Questo è quello che dice.
0: Vogliamo parlarne o non vogliamo parlare?
1: Ho letto la storia di Lady Ellen, cioè la storia su Instagram, l'ho vista. Diceva undicesima stagione di 90-210 in arrivo. Ma come l'undicesima? Scusa, ma che è successo? Ma addirittura pensavo che ne avessero saltata qualcuna. Ma farne una in più è difficile. Come fai a farne una in più?
2: Non lo so. Boh, mamma mia, che magia. Va bene,
1: è successo.
0: Senti, dai, allora velocemente facciamo l'esempio di, torniamo per un secondo a questa cosa che in Cina si può pagare per avere una sorella maggiore, una persona che ti aiuta, ti porta a pranzo, ti ascolta, ti dà consigli su lavoro, relazioni, problemi personali, quello che volete. Alle volte, tra l'altro, dicono che ci sono alcune di queste qua, di sorelle a pagamento, che non bisogna nemmeno pagarle, basta offrirle il pranzo.
1: Ah, vabbè, perché magari sono persone, esistono le persone che hanno semplicemente voglia di parlare e ascoltare anche, o dar consigli.
0: Noi stavamo dicendo, allora, no, se invece dovessimo farci consigliare da un'ultima persona arrivata nella nostra vita, potrebbe essere quell'ultima persona lì, Rocky, perlomeno qua in radio.
1: Sì.
0: Sentiamo come ci ascolterebbe Rocky.
3: Avete chiamato mio nome, mi avete chiamato, sono Rocky, ciao, sono Rocky, potrei, io ho pensato quasi quasi di poter andare a fare il psicologo e tutto il giorno parlare con me.
1: Ma l'hai messo in due per?
3: Dice ancora più confusa. Ciao.
1: Puoi metterlo in due per, giusto per avere
0: in due per questo audio.
1: Ma culo, adesso sì che sembra Rocky.
4: Radio Peter Pan.

0: se in Cina ci sono queste ragazze che si fanno pagare 20-40 euro, ma anche solo il costo di un pasto, sì, per dare dei consigli, sono le sorelle maggiori a pagamento, possiamo farlo anche io e te, Edo.
1: Guarda, la sala ce l'ha già proposto, dice:
0: siamo le vostre sorelle maggiori, va bene?
1: Ehi, voi due, posso adottarvi come fratelli maggiori? Vi pago da bere. Sei già convinti, Sara?
0: Sì, ma poi in realtà di solito lo facciamo già da una vita, da quando siamo in diretta. Dare il consiglio,
1: sì,
0: magari,
1: se avete bisogno, sapete,
0: cioè,
1: che
0: dico, di due teste magari ne facciamo una, però a volte è una testa che ragiona,
1: ma
0: di
1: insomma
0: di due
1: ne facciamo una ma non pensante, per
0: no,
1: forza,
0: dai, non è vero.
1: C'è Joe che dice: ciao ragazzi, io chiedo sempre consiglio alla mia ragaz, ma lei mi risponde sempre che tanto io faccio sempre di testa mia, anche se al 90% delle volte io l'ascolto sempre. Un saluto e tanto che ci sono, ditele che la amo.
0: Caro.
1: Fai sempre quello che vuoi te, invece poi lui giustamente fa quello che vuole lei.
0: Comunque,
1: però,
0: ragazzi, il nostro servizio consiglia l'immagine del profilo di WhatsApp è sempre attivo.
1: Quando volete voi ci mandate un messaggio e dite: la mia immagine va bene o non va bene?
0: E noi vi diciamo di no.
1: Nel 90% dei casi.

0: Da Mediaworld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Sì, salve, salve. È possibile sapere che storia c'è dietro questa canzone o comunque dietro questi artisti, per favore? Grazie.
1: Se volete vi racconto la storia che mi riguarda per quanto appunto concerne il gruppo che ora è un singolo dei Bingo Player. Insomma, è una storia molto
2: bellissima,
1: triste,
2: ma è triste. Da come si diventa un singolo da un gruppo, Edo? Come l'hai scoperta te sta cosa?
1: No, l'ho scoperto dopo averli visti a una serata, allora, facendo colazione.
2: Tieniti lì tutto, Edo.
1: Tieniti lì tutto.
2: Hai fatto bingo perché niente, adesso c'è il giornalista del GGCOM. Breaking
3: news. Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questa nuova puntanata della GGCOM.
1: Scusi, non ho capito bene.
2: Puntata?
3: Sì. Puntata.
1: Ah, ecco.
2: Ho sentito un'altra cosa per un attimo. Vabbè.
3: Allora, apriamo con la cronaca. Parliamo di una notissima influencer che è Rita De Crescenzo.
1: Ah!
2: Di Radio Sorriso.
3: Sì, è stata in vacanza a Sharm el Sheikh ed è tornata dall'Egitto con una scimmietta. Purtroppo, quando è arrivata all'aeroporto di Napoli, i doganieri l'hanno fermata. Non poteva entrare in Italia per motivi igienico-sanitari. Poi i doganieri hanno dato il benvenuto alla scimmia.
2: Beh, bellissima questa, grazie mille, l'apprezzo molto. Tutto c'è, corretto.
3: Ok, c'è un lieto evento da segnalare invece all'ospedale di Messina.
1: Ah.
3: Sono nati 3 bambini, tutti fiocchi azzurri, che da pensionati osserveranno il cantiere per il ponte sullo stretto.
2: Hanno già programmato, capito?
1: Non male, non male.
3: Andiamo invece ad una indagine che è stata condotta in 146 paesi del
1: allora,
3: mondo.
1: Lei ci guarda, però dice indagine e si mette a ridere.
2: Fatto un sorrisino.
1: Non lo so,
2: no.
1: No, prego.
3: Allora, è stata diffusa la classifica dei paesi del mondo in cui si beve più tè. Al terzo posto c'è l'India, al secondo posto è salito il Regno Unito, la nuova new entry al primo posto è Elisabetta Canalis.
2: Ma come fai a essere prima in questa classifica?
1: Irresistibilmente.
3: Gli scienziati si stanno ancora arrovellando perché non riescono a risolvere un problema secolare. Leoni e gazzelle si svegliano, continuano a correre tutti i giorni e appunto dopo secoli gli studiosi non hanno ancora accertato cosa facciano di pomeriggio e di sera.
1: È vero,
2: ma
1: però
2: sicuramente corrono. Poi boh.
3: Chiudiamo questa puntata del GGCOM col momento filosofico che è affidato come sempre al pensiero di Monica Morgan.
1: Grande Monica, anche ad agosto lei pensa sempre a delle cose. Lei.
3: Se glielo chiedi gentilmente come si deve, una donna fa qualunque cosa abbia già deciso di fare.
2: È vero. Tu dici, vabbè, cambio modo, cambio metodo.
1: No.
2: Il risultato è lo stesso.
1: Grazie mille al nostro giornalista del GGCOM che tornerà martedì prossimo.

0: Giuda.
1: Ah, è molto bella.
2: Molto estate questa, eh.
1: Che vedo Elvis Crespo, la graziosa. Ascoltate su Radio Peter Pan all'interno del The Remix Show e questa è la fase del programma in cui ci confrontiamo anche con i messaggi dei regaz.
2: Sì, tra l'altro la graziosa potrebbe essere il nome di una spiaggia in Sardegna. La pelosa, la graziosa, tutti quei nomi così.
1: Che a tutti i nomi sta poi c'è Punta Prosciutto.
2: Sì.
1: Dov'è quello? No, quello è dall'altra parte.
2: Non ricordo dove era Punta Prosciutto.
1: Sapete, vabbè.
2: Ciao ragazzi, oggi direzione Movieland con tutta la cumba. Tra l'altro così facciamo la reunion dei ragazzi, propone Dennis. Vediamo che faccia c'ha, è raccomandabile.
1: Vabbè, tra l'altro così puoi dargli anche un voto alla foto profilo.
2: Beh dai, 7, 8.
1: C'è la sua faccia.
2: No, anche 8 dai lui. Sì.
1: Un altro ascoltatore ci aveva detto la mia va bene, abbiamo aperto la foto profilo e c'è lui in pista con la moto. Che per carità va bene, fa vedere una tua passione, fa vedere che...
2: Non ti si vede in faccia.
1: E come fa uno a riconoscere che sei te?
2: Cioè, ricordati sempre, se la mandi al tuo medico, il tuo medico non ti riconosce.
1: È il test medico.
2: Vedi? La graziosa è una spiaggia a Fuerteventura, esiste per davvero.
1: Vedi.
2: E Punta Prosciutto invece è in Puglia.
1: Puglia, ecco, sapevo io che stavo con...
2: Arriva special guest tra poco, un grande amico del The Remix Show, quindi preparatevi perché nel prossimo intervento arriverà lui che vi manca.
1: E poi tra l'altro ci ricorda anche di fare dei ringraziamenti per una diciamo un'idea di grande successo che abbiamo lanciato su Radio Peter Pan e che come al solito le altre radio
2: non
1: fanno mica, l'abbiamo fatto

0: esempio fosse Fisher, che nella sua, tra virgolette, vita precedente, prima di fare il DJ, era un campione di surf o qualcosa del genere. Avevo trovato un post che ne parlava di cosa facevano prima di diventare famosi DJ, producer. Mi pareva che Fisher avesse qualcosa del genere. Comunque poi
1: bisognerebbe verificare.
0: Sì, troviamo conferma. Dov'è Punta Prosciutto?
1: Allora, Punta Prosciutto, l'abbiamo detto, abbiamo verificato, è in Puglia, mentre invece la Graziosa, eccolo qua, ho fatto anch'io una figuraccia, non è proprio una spiaggia di Fuerteventura, è un'isola che sta sopra Lanzarote.
0: Ah, ok. Una
1: piccola precisazione. Cioè,
0: vabbè, però Lanzarote, è colpa di un ascoltatore.
1: Lanzarote in mezzo, Fuerte sotto e sopra c'è la Graziosa.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Va bene. Allora, ragazzi, per la rubrica A volte ritornano.
0: Che sorpresa!
1: Eccolo!
0: Questa non me l'aspettavo.
2: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì.
2: Buon giovedì Tamaro a tutti. Come va? Ancora feriati?
1: Sì.
2: Beh, diciamo che altri 10 giorni. Sì. Ma scusate Remix, un dubbio assale il maestro e molti altri ascoltatori. Questa storia delle calamite ha preso troppo piede, soprattutto con altri conduttori radiofonici. L'idea era dei Remix, ma adesso tutti lo fanno. Non andrebbe bene.
1: No,
2: ma soprattutto oggi un saluto
1: a chi?
2: E un ringraziamento
1: a chi?
2: A tutte le forze dell'ordine che stanno indagando sulla rottura della calamita del maestro Miyagi. Ma prima o poi lo scopriremo.
0: No, abbiamo già scoperto tutto. Nel momento in cui è successa sta cosa qua, perché ci siamo accorti che tipo sfiorando la calamita che c'era stata portata, che arrivava da Napoli, si è subito
1: si è tolto un pezzo.
0: Allora, ha detto ok, qui qualcuno l'ha fatta cadere.
1: L'iniziativa si chiama Manda la calamita delle tue vacanze a Radio Peter Pan. Lo ha fatto ieri anche Tiziana. Con affetto vi ascolto sempre. Un abbraccio da Tiziana. Ci ha mandato la calamita bellissima da Senigallia.
0: Bella.
1: Voi potete mandarne una anche molto brutta.
0: Grazie Tiziana.
1: Quella invece che ci aveva spedito il maestro Miyagi, chi l'ha rotta Andrea?
0: Allora,
1: chi l'ha rotta?
0: Noi abbiamo, dopo aver segnalato il problema sul gruppo, quello formale di Radio Peter Pan, chi è stato? Nessuno lo diceva. A un certo punto è venuto fuori il mea culpa, che di fatto non è un mea culpa, de la Dallan, che non è che ha detto sono stata io, l'ho fatta cadere.
1: Sì. Sentite, ha detto stavamo parlando io e Rocky in diretta, è caduta e si è rotta. Io e Andrea parliamo anche tanto, parliamo più del dovuto. E non c'è mai caduta una calamita. Guardate.
0: Guarda. Lei ha detto
1: Eleonora!
0: Si è rotta.
1: Ma no, chi cazzo ti
0: crede? L'hai rotta. Radio Peter Pan.

0: We Can Take My Breath a chiudere questa mezz'ora, anzi questa ora, assieme con il Dere Mix Show, ma non è finita.
1: No, c'è chi è appena partito in realtà. Ferie finite, sì, ma adesso devono tornare qui in Italia. Il viaggio è lungo 2000 chilometri.
0: Da dove?
1: Non lo so, credo dalla Moldavia.
0: Sì,
1: credo.
0: Sì, c'è scritto dalla Moldavia.
1: Ma scusami, sì, fateci compagnia durante il viaggio. Guarda, noi siamo qua fino alle 10.
0: Sì, sì.
1: Poi
0: sì.
1: Arriva Giovanni. Poi, allora... poi arriva Federico. Poi arriva Muva.
0: 2000 chilometri dovremmo coprirli, teoricamente. Poi dipende da quante 2000... soste vuoi fare.
1: 2000 chilometri a 100 all'ora. Facciamo di media.
0: Vai, falla te. Hai avuto
1: sono 20
0: idea.
1: Ore più o meno. Con le pause, dai. Ci metteranno 18 ore? Cioè, vuol dire che praticamente arrivano a questa notte che sentono la replica di Muva.
0: Vabbè, dai, nel caso, insomma, c'è comunque l'accompagnatoria c'è.
1: Va bene, ragazzi, allora tra poco parleremo di film, quindi un po' di novità, un po' di news e le vostre recensioni express.
0: E per più tardi, invece, lo spazio per i servizi in camera, quindi portatevi già avanti 393-7366-240. Spero che ce la faccio,
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Hey, hey, here come the trouble.
4: Radio Peter Pan. Giro se batte. È troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Puntuali sono le 9.
6: On point.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
7: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
8: Ah no, quella è normale.
9: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
7: Ali, migliora la vita. Breaking
10: news. Buongiorno da Umberto Cascone. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Voilà. Questo è un bel Back in the Days.
1: Questa è una canzone che...
2: Questa secondo me è una canzone meravigliosa.
0: Me la carico. Concordo.
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radio.

0: ogni giovedì alle 9 facciamo un piccolo momento dedicato alle pellicole, ma non per forza quelle che vedete al cinema, anche quelle che vedete a casa.
1: Appestavo la pellicola, quella che uso io.
0: No,
1: chiudere il pollo delle gatte,
0: no,
1: per darglielo più tardi, che lo cucino. Poi dico: no, aspetta che metto la pellicola.
0: Parliamo di cinema, parliamo dell'ultimo film che avete visto. Va bene se è al cinema, ma va bene anche se l'avete visto da
1: casa,
0: quindi,
1: certo.
0: Anche se è un film vecchio, non deve essere per forza un film
1: anche
0: nuovo.
1: Anche se ne avete visto metà su Canale 5 e poi avete preso sonno.
0: Esattamente.
1: Alle 23, quando era appena iniziato il film, più
0: quindi
1: o meno,
0: facciamo, no? Come di solito facciamo con l'Astro Sexo Parade, ovvero ultimo film che avete visto, voto che gli date anche con le serie TV, voto che gli date da 1 a 10 e brevissima descrizione, insomma, il vostro parere su quel film lì.
1: Fai la tua recensione express. Occhio che un ascoltatore questa mattina alle 2 del mattino ha mandato la recensione express su Instagram dicendo: non so se domani mattina mi sveglio, ma intanto ve la mando.
0: Bravo,
1: ha
0: fatto bene, finché sono lucido.
1: Posso
0: con
1: dire
0: la mente.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Siamo andati avanti.
0: Quindi 393 7366 240.
2: Attenzione.

0: ascoltatore Marco che oggi compie gli anni, ci ascolta con la sua canzone preferita del momento, White Girl Wasted.
1: Ma quanti anni compie, scusa, questo ascoltatore?
0: Non lo so, non credo tanti, Pietro gli ha mandato gli auguri.
1: Perché se fossi io che a dirti, guarda, fammi gli auguri che oggi mi compleanno, metti la mia canzone preferita, White Girl Wasted,
0: mi preoccuperei.
1: Dovresti prendermi un po' per il
0: però
1: culo,
0: lui, però penso che non abbia la nostra età, degli anziani, Andrea.
1: Ma parliamo di cinema, ragazzi.
0: Vai col cinema.
1: Parliamo di news che arrivano dal mondo del cinema, perché adesso si è un po' fermata quella carrellata, quella wave di film nuovi e grossi e importanti che dovevano uscire in queste settimane.
0: Adesso le grandi produzioni arriveranno con settembre, torneranno con settembre.
1: C'è un bellissimo post che ha pubblicato Coming Soon che parla dei progetti che Hollywood ha approvato, e quindi film che usciranno prossimamente senza che siano state diffuse poi le date ufficiali. Però do un po' di titoli importanti che potremmo rivedere al cinema. Da Free Willy, ti ricordi Free Willy? Come non te la ricordi?
0: No, non mi ricordo.
1: Lorca, Willy.
0: Possiamo andare avanti, non dire niente sul...
1: Hai paura che...
0: Sì, ma andiamo avanti.
1: Che tutto si declini a una bestemmia? No, sì, amico mio. Il Grinch 2.
0: Che bello, questo sono molto contento. L'attore rimane lo stesso, no?
1: Esattamente, esattamente, anche la regia, quella di Ron Howard. Poi, vabbè, salto un po' di titoli, magari John Wick 5, i Goonies 2.
0: John Wick, vi piace sempre? Chiedo agli ascoltatori.
1: Dopo che hai visto i primi due...
0: Vero? No, siete d'accordo?
1: La
0: non siete d'accordo?
1: La stessa. Keanu Reeves sempre bravissimo, però, sempre simpaticissimo in quei film, non è che
0: faccio. I Goonies, hai detto poi?
1: I Goonies 2, poi Nightmare, quindi il film horror del mostro che ti prende durante
0: mia,
1: i sogni.
0: Ma che roba.
1: Men in Black 5.
0: Di questo sono contento.
1: Ma non è finita, perché ci sarà anche Matrix 5.
0: Di questo non lo so, allora Man in Black mi piace l'idea.
1: Sì.
0: Dell'altro di di Matrix mi puzza di baracconata.
1: Può essere. E poi sono contentissimo invece del sequel di Ready Player One, perché arriverebbe, sarebbe in trattativa, diciamo, per l'uscita di Ready Player One 2. Ed è bellissimo. L'hai mai visto il primo?
0: Sì, l'ho visto, mi
1: tanta
0: è piaciuto.
1: Roba.
0: Il 2 mi puzza già di baracconata.
1: Però allora
0: vado a naso
1: su sequel.

0: Edo, l'ultimo film che hai visto?
1: Qual io era? Guarda, è meglio che non dica niente. Veramente, ho visto due film molto brutti, uno vai, più vai, brutto vai. Dell'altro.
2: Vai.
1: Cioè Tyler Rake, veramente sì. Ve lo sconsiglio.
2: Voto 4.
1: Brutto. Ok, brutto. Alla fine è terribile. Poi scopri che c'è un 2 e dici ma porca miseria,
0: e
1: ma veramente
0: il 2.
1: No. Okay. L'ho guardato solo per capire come gestivano la cosa che era successa alla fine.
0: Ok.
1: E poi invece ho riguardato, perché per tutto il film mi sono domandato ma l'ho visto o non l'ho visto? L'ho rivisto. Red Notice, c'è The Rock, c'è un cast molto stellare. Baracconatella, diciamo, eccola là, divertente, una roba d'azione divertente, chiaramente tutto surreale.
0: C'è anche Ryan Reynolds?
1: Mi pare proprio di sì.
0: Ok, vabbè, lui mi piace sempre quando fai film.
1: No, ma niente da dire sul cast, anche sulla produzione, si vedono un sacco di città, un sacco di posti all over the world, bello. Però insomma non proprio il genere
0: non un filmone,
1: però ogni tanto ci sta a vedere anche qualcosa che non è della tua comfort zone.
0: Io ieri sera sono riuscito a finire Avengers Endgame, non che non l'avessi già visto, era un rewatch, però sto facendo tutto il percorso per il percorso di avvicinamento ad Avengers Doomsday, perché ci tengo ad arrivare bello
1: preparato,
0: carico
1: preparato
0: per il film.
1: Sì, voto
0: ad Avengers Endgame 9. Un filmone, sempre un filmone di 3 ore.
1: Con noi c'è Alice oggi in studio che sta studiando questo programma e dice: pensate, ma veramente fanno così la radio? Sì, la facciamo così, vanno a imparare così. Alice, invece, ultimo film che hai visto?
3: Odissea.
1: Voto?
3: 9.
1: Però dice: non l'ho visto in IMAX. Perché? Ah, Cervignano?
3: Vabbè, del Friuli.
1: Cervignano del Friuli non c'ha l'IMAX. Amici di Cervignano.
0: Allora, ma
1: come facciamo?
0: Gli schermi, ci abbiamo parlato per mesi. L'IMAX c'è tipo
1: non abbiamo capito se è vero, se non è vero, digitale, analogico, non si è capito niente.
0: Tra poco le recensioni dei Regat.

0: Qual è l'ultimo film che avete visto al cinema, che voto gli date e fate una rapida recensione? Questo lo facciamo ogni giovedì nello spazio dedicato al cinema all'interno del Dremix Show.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. L'ultimo film che io ho visto è stato Spider-Man ed è stato un bellissimo film con un bel voto 10, perché è stato un film commovente, ha insegnato qualcosa di bello e soprattutto per i bambini. Beh, buon proseguimento di giornata ragazzi.
0: Grazie. Sì, è molto bello, confermo, perché anch'io l'ho visto e anch'io gli ho dato un bellissimo voto a Spider-Man. Però proprio bello.
2: Proprio bello, anche questo che ha visto il nostro ascoltatore Andrea, ha visto Odissea. Dice 172 minuti di mal di schiena.
0: Perché di mal di schiena? Cioè, stai guardando in piedi, l'ha guardato. Cioè, potevi sederti, eh.
2: Scusa. E poi cosa dice?
0: Ah, dice Ulisse. Ah, sì, ci è rimasto male perché Ulisse, quando incontra Ciclope, quando incontra Polifemo, non gli fa la gag del nessuno. Non la fa.
2: Nessuno.
0: C'è anche una spiegazione di Christopher Nolan a riguardo, perché diceva: mi sembrava davvero troppo comica come cosa.
2: Beh, posso dire, però.
0: Cosa?
2: 172 minuti di mal di schiena, una roba comica gliela
0: poteva. E poi c'è rimasto male perché non c'è neanche una scena hot.
2: Io vi chiedo, a voi che l'avete visto, a voi che l'avete visto, sì, ma si ride mai?
0: Mai.
2: Non di sera, mai.
0: No, cioè forse forse qualche.
2: Però
0: cioè,
2: allora questa roba qui della battuta poteva essere aggiunta.
0: Ah, così? Perché dici è tutto serio, ma quella lì la facciamo perché fa ridere.
2: Fare.
0: Vabbè.
2: Senti, invece poi allora l'ascoltatore Matteo questa notte all'1:58 ha scritto domani la rubrica del cinema. Sono tornato al cinema dopo esattamente 3 mesi. Mi sono andato a vedere Insidious 6, uscito ieri. Voto 8.5 su 10, quindi buono. Horror, thriller completo con mix momenti spavento e anche cose un po' squallide, quindi un po' splatter, suspense finale a tratti emotivi. Emotivo, 1:50 di film godibile.
0: Ah, vabbè, ma è proprio qua. Ma quest'anno anche con gli horror, ne sono usciti di strabelli. Tu hai visto Backrooms?
2: Sì, ma non mi piace.
0: Obsession,
2: non mi piace.
0: Neanche un horror hai
2: non
0: visto.
2: Mi piace, ma gli horror, porca miseria. Non mi piace.

0: questa, eh?
1: Il momento dedicato al cinema tornerà la settimana prossima, mentre il martedì ci sarà il momento dedicato alle serie TV, quindi portatevi avanti, studiate, così martedì avete qualcosa da dire.
0: Domani invece a quest'ora vi daremo la lista dei quattro segni, quelli fortunati per il weekend, ma non fortunati a 3,60, no. Fortunati su quell'ambito lì. A proposito di quell'ambito lì, no, scusami, a 3,60 c'era un ascoltatore che diceva: scusate, ma come si chiama quella sala lì dove si vede il film quasi a 3,60?
1: A 2,70.
0: Non si vede a 3,60, si vede a 2,70 e sono i cinema Screen X, le sale Screen X.
1: Sì, allora io sono andato a vedere Spider-Man in quella sala lì perché dicevano che era fatto apposta.
0: Sì.
1: E devo dire, carino, sì.
0: Ci torneresti? Li vale?
1: Ma in realtà non è che costi tanto di più, perché costa tipo un euro in più, forse due euro in più il biglietto.
0: Allora vale il tragitto per andare a trovare una sala dove puoi vedere quella.
1: Allora, se è vicino a casa tua, vacci, insomma, lo vedi un po' meglio il film.
0: Quanti
1: soprattutto
0: minuti,
1: per determinati
0: quanti
1: film.
0: Minuti di distanza al massimo ti faresti per andare in una sala così?
1: No, non è per la distanza, è per il film. Se il film è un film grande, ok,
0: sì.
1: Li faccio volentieri anche quei 50 minuti
0: 50
1: che devo
0: 50
1: fare.
0: Minuti.
1: Sì, sì, sì. Se però è un film che merita, se vado a vedere un film di, non so, sentimentale con lo schermo avvolgente, non me ne faccio tantissimo, capito? È solo quella la questione.
0: Ce l'hai su con i film sentimentali?
1: No, sì, ma vabbè.
0: Sembrava.
1: Tra poco l'ultima mezz'ora del Dre Mix Show.

0: Jackpot. 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.P.A.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: che bella musica, oh, mamma mia, bella.
1: Stamattina ci siamo superati comunque. Nonostante il giovedì tamarro abbiamo fatto tamarraggine, fico sound, pop, dance, tutto.
0: Vorrei riguardare tutte le canzoni, riguardarle, no? Riascoltare tutte le canzoni che abbiamo messo e scegliere la peggiore. Facciamo la votazione con i ragazzi, ma secondo me stamattina...
1: Tutte belle.
2: Servizio in camera
0: per... Veronica, buongiorno Veronica.
3: Veronica.
0: Wow. Come stai?
3: Che tipo, benissimo.
0: Bene, bene, allora vero, ci hanno detto
3: oggi
0: di...
3: Oggi soprattutto.
0: Perché?
3: perché oggi compio 27 anni.
1: Wow, no, auguri.
3: 37.
1: Scusa, a noi sembravano 27.
0: Potevano essere bravissime. 27 effettivamente, perché non ci hanno scritto niente, hanno solamente detto chiamatele e fatele gli auguri.
1: Senti, grazie. Sei in ferie in questo momento?
3: Certo, esatto, mi sto preparando per andare al mare.
0: E dove sei in ferie?
3: A casa.
0: No, casa.
3: Sono in ferie da lavoro.
1: Ok, e quindi dove andrai al mare?
3: A Jesolo.
1: Oh mamma mia.
0: Ma cosa stai per dire, Edo? Scusami. Aspetta, che Edo sta cercando una cosa che vuole rovinarti le ferie.
1: Mamma mia.
3: No.
1: Precipitazione.
3: Sta arrivando brutto tempo, il
1: No,
3: domenica.
1: No, ma guarda, no. Non è previsto brutto questo pomeriggio.
3: No.
0: Vedo.
3: Sono dalle 17.
0: No, fulmini vedo.
1: Vai presto al mare, ecco, questo è il consiglio.
3: Infatti,
1: che ci riserviamo di dare.
0: Sì, ma a prescindere.
3: Siamo per partire.
0: Salutiamo tutti quelli che sono in ferie. Perfetto. Allora, vero, ci è arrivata questa mail che diceva cosa?
1: L'anno scorso mi sono completamente dimenticata di farle gli auguri di buon compleanno. Mi devo far perdonare. Lei è la tua comare, la Erika.
3: Grazie mille, infatti questa mattina mi ha sorto il dubbio perché mi ha detto rispondi presto alla chiamata e ho detto cosa ha combinato. Grazie di cuore e con questo la perdono.
1: Va bene, oh che bello.
0: Beh, è vero, adesso ti lasciamo, volevo chiederti di chi era la vocina che sentivo in sottofondo finché parlavi.
3: Si sente, sì. della mia peste. Ah.
1: Come si chiama la peste?
3: Come ti chiami? Di a tutti come ti chiami. Adesso parla timida, Carlotta.
0: Certo, parlava quando non doveva, adesso deve parlare. Vabbè, allora salutiamo anche la Carlottina. Comunque a te tanti auguri, vero? Ci
3: grazie,
0: sentiamo alla prossima.
1: Mi raccomando, vai presto al mare, che poi piove questo pomeriggio. Vola, vola, ciao.
3: Ciao, auguri, ragazzi, ciao. Grazie.

0: Juan, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno, 9.48, è tutto pronto anche per il weekend.
0: E tu, è tutto pronto.
2: Radio Peter Pan.
1: Che weekend che facciamo assieme. Domani sera, venerdì 21 agosto, alla festa paesano a Galleriano di Lestizza, provincia di Udine, ci sarà il Peter Pan Impatto con DJ Maxwell assieme a Fede e la Peter Pan Dance Crew.
0: Poi invece si recupera la serata che doveva esserci questa sera, sarà spostata a sabato 22 agosto, il Peter Pan 90210 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita Caorle, con Maxwell, Lady Ellen, Lex Era, poi l'animazione 92.000 appunto del Peter Pan 90210.
1: Quando?
0: Sabato 22.
1: Quindi è stato spostato?
0: Sì, okay, sì, confermiamo.
1: Domenica 23 saremo in diretta a fronte mare al Sand Beach Club Maison Marie a Sottomarina, ovviamente dalle 16, quindi dalle 4 del pomeriggio, la diretta con Marco Baxo ed Emma Rossato.
0: Quella.
1: Vai al mare,
3: lavorare.
1: Al mare.
0: Ma poi
1: a fare la baldoria.
0: Ma poi l'evento del 26 agosto sarà lo stesso Happy Birthday Andrea Nordio, perché è il giorno del mio compleanno, mercoledì 26 agosto c'è il Pink Power in Capannina Beach a Jesolo, in console ci sarà la console tutta rosa con Steffi De Cicco e Sister Gloria.
1: E ci sarà anche Andrea Nordio che andrà a festeggiare lì.
0: Tutto rosa, anch'io.
1: Una bella tutto idea. Rosa. Sì.
0: Tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan li trovate su peterpan.it sezione eventi o sull'app di Radio Peter Pan.

0: finita, anzi è quasi finita. Che stavi dicendo voi?
1: È qua.
0: Stavate parlando tra di voi.
1: È qua, è quasi finita.
0: È quasi finita, ma prima c'è un 2000 Heroes, anzi ci sono 3 canzoni all'interno di 2000 Heroes selezionate da quel DJ live.
1: Posso dire oggi, Andrea De Luca, cosa? Ha preparato 3 hit che vi faranno dire... Porca miseria.
0: Tipo?
1: Senti.
0: Tipo, dimmene una.
1: Dopo te le dico.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Bella. 2000
1: Heroes. Anche questo episodio è finito.
2: Sempre bravo Andrea De Luca, eh? Quando ci si mette, tre canzoni bellissime.
3: Sempre?
2: Insomma. Fino alle 11 di sera.
3: Esatto. Fino alle 11. Qualcuno ha detto fino alle 11 della sera.
2: Fino alle 11 è perfetto. Dalle 11
3: ragazzi,
2: poi.
3: Torniamo domani ore 7. A domani. Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Jackpot.
1: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 10 un minuto.
10: C'è la Generation.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lucky Goo, Ira Star, Wow Man. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix che tornano domani dalle 7 col The Remix Show. Hai sentito la puntata del The Remix Show?
1: Certo.
0: Vuoi salutare e ringraziare loro?
1: No. Perché? Perché Andrea mi ha appena nascosto le cuffie e mi ha fatto un Lopez prima in fuori in onda.
0: Perché non hai sentito quello che hanno detto di te?

0: Buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Gio, godimento garantito, fino a luna accadono cose, 20 agosto 2026, 7 minuti dopo le 10, quello che hanno detto i remix di te stamattina. A parte una cosa molto personale della tua vita privata che adesso non ripeto, magari qualche ascoltatore se vorrà te la dirà.
1: Che bello, vai!
0: Ma hanno svelato un segreto che è quello di Pulcinella, cioè hanno detto che te non sai niente della prima ora di questo programma.
1: Ma non è vero, ma che bugia!
0: È diviso in alcuni momenti che per comodità chiamiamo rubriche, ad esempio nella prima ora ci sono tre rubriche importanti,
1: sì.
0: Quattro,
1: sì.
0: Che sono
1: la domanda con il cavolo con due Z.
0: No, dillo bene.
1: La domanda con il cavolo con
0: due Z. Ma non è con, è del.
1: Del cavolo,
0: è la domanda
1: con
0: del
1: due
0: cavolo
1: zeta.
0: Con due Z. È come dire la domanda del cazzo, dai, è facile.
1: È l'oroscopo e GR sti cazzi.
0: Come funziona la domanda del cavolo con due Z?
1: Joe si inventa una domanda in base alla sua e alle sue avventure durante la giornata del giorno precedente oppure della mattina e fa una domanda veramente del cazzo.
0: E poi l'oroscopo?
1: Poi c'è l'oroscopo in cui Joe si inventa chi è il peggiore, chi è il migliore della giornata.
0: Ma io ve lo invento.
1: Sì, no, ve lo dico io, se e lo poi? Inventa. E poi alla fine c'è il GR sti cazzi.
0: E sarebbe?
1: Tutte le notizie che rispondi e sti cazzi perché non ci interessa.
0: Ti telefona la notizia, sì. E dici pronto, che è sti cazzi.
1: Esatto.
0: E poi c'è un disco rubato dall'archivio che si lega a che cosa?
1: Che si lega sempre a un ricordo che dopo Joe porterà con la domanda con il cavolo del
0: quello di cui abbiamo
1: cavolo.
0: Appena parlato, cioè nella tua testa cosa c'è? Il dolce
1: il
0: nulla,
1: vuoto.
0: Lo sweet nothing.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Molella, che lo che. Dovrei fare il cantante delle canzoni latin. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è appena cominciata una nuova puntata con Joe ed Emma Rossato. Emma Rossato che è voce nuova, almeno per Andrea di Fontana Fredda.
0: Sì.
1: Te lo presento, lui è un ascoltatore dello Zoccolo Duro.
0: Ok.
1: Cioè lui ascolta questa radio da tanti anni, poi da quando sei arrivata a te lui ha smesso.
0: 7 mesi fa ha smesso di ascoltare la radio.
1: Infatti scrive: sei ragazza nuova, mi ha sentito. Non ti ha mai sentito, presentati.
0: Ciao Andrea, molto piacere, sono Emma Rossato, sono qui da 7 mesi, purtroppo per voi, purtroppo anche per Gio.
1: Sembra che tu stia parlando degli alcolisti anonimi. Non bevo da sette mesi. No, vuoi dire qualcosa di più specifico sulla tua personalità? Cosa ti piace fare?
0: Ah, come dice lui, mi piace la parola cazzo.
1: Solo la parola però.
0: Esatto.
1: Elegantissima, salutiamo tutti i bimbi che stanno ascoltando.
0: Ciao,
1: la radio.
0: Bimbi.
1: C'è una cosa, Andrea, lo dico a te ma anche agli altri ascoltatori, che Emma Rossato fa.
0: Cosa faccio?
1: Una roba mega pericolosa che non vi consiglio di fare, ve la racconto solo per dovere di cronaca. Ieri uscendo dalla radio alle 13 prendo la macchina, torno verso casa, arrivo a una rotonda e vedo dietro un macchinone di quelli molto costosi, evidentemente la nuova auto costosissima di Emma Rossato.
0: E cosa ho fatto?
1: Fisso lo specchietto retrovisore e vedo che Emma non è molto attenta alla guida.
0: Mi stava chiamando la mamma, stavo rispondendo.
1: Con la mano sinistra sì, teneva il volante. Con la testa e la mano destra era totalmente dentro il suo telefono.
0: Non è vero.
1: Guidava anche sbandando, una roba super pericolosa.
0: Ma che bugiardo, ma che dici? Mi stava chiamando mamma e stavo rispondendo. Noi diciamo che dopo mi fanno i controlli, mi tolgono la patente.
1: Domanda del cavolo con due Z, tutte quelle cose che fanno gli altri guidatori che tu non fai ma che a te danno fastidio e che sono sconsigliate da fare alla guida. Dai, parliamo di questo.
2: Peter Pan Generation.

0: questo l'abbiamo detto già mille volte. C'è la Generation, oggi domanda del cavolo con due Z che verte su un tema sul quale Emman insomma ha delle lacune.
1: Non è vero, io guido veramente bene.
0: La sicurezza alla guida.
1: Ma non è vero.
0: Passa tutto il tempo, quando è in auto, lo raccontava anche stamattina Andrea Nordio, lui sa che te ti guardi le serie TV mentre stai guidando in macchina.
1: No, quando faccio i viaggi lunghi.
0: Sì, però stai guidando, non è che sta guidando qualcun altro.
1: Ma non guardo, ascolto.
0: Certo.
1: No, te lo giuro.
0: Altra cosa che fa, qualche mese fa guardammo le statistiche di utilizzo di Instagram di Emma Rossato e scoprì che lei per arrivare in radio c'ha 40 minuti di auto.
1: 45.
0: Instagram segnava 40 minuti di utilizzo da casa a radio tutto il tempo. E ma che fai?
1: Perché?
0: Guardo un po' le storie, mi faccio dei video. Ma te sei pazza?
1: Ma perché comunque io uso i direct come se fosse WhatsApp.
0: Sì, ma dovresti guidare, cose che quando qualcuno le fa mentre guida ti girano i maroni.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma è possibile che nel 2026 c'è gente che a cartoccia i pacchetti di sigarette li butta fuori dal finestrino per strada?
1: Ma che brutto.
2: Sarebbero da bruciare.
0: Sì, in generale, qualsiasi cosa, anche se è un fazzoletto di carta.
1: Sì, no, io detesto poi vedere quelle persone che si accostano e proprio mettono giù l'immondizia, sai, nei...
0: Quelli sono quelli che abitano dalle tue parti.
1: Ma non è vero, è pieno,
0: incivili. Esplorare le cavità nasali, questa è una cosa che quando sei al semaforo ce ne sono per fortuna sempre meno, però si nota.
1: Cercano.
0: Il tesoro.

0: Benvenuti nell'ITIS di Radio Peter Pan. Stiamo facendo del bullismo da scuole superiori a Emma Rossato. Perché un po' te lo meriti.
1: Grazie. Cioè,
0: oggettivamente, quei comportamenti alla guida sono pericolosi, quindi scherzarne in radio magari è un modo per farti capire che dovresti essere attenta.
1: Ma io sono attenta.
0: Anche perché c'è una cosa che ha scritto un'ascoltatrice, te l'hai anche deselezionata, l'hai eliminata,
1: qui,
0: hai detto non mi interessa. Però lei dice: io ho una macchina di quelle che non ha nessun tipo di controllo e assistenza. Quelli che hanno le macchine grosse, che hanno speso un sacco di soldi, come te.
1: Beh, smettila con questa cosa.
0: Hanno un sacco di aiuti, quello che ti permette di rimanere in carreggiata,
1: esatto.
0: Quello che ti permette di mantenere una velocità costante, quello che ti permette di mantenere una distanza di sicurezza con quello che hai davanti.
1: Adattivo.
0: Il collegamento diretto telefono-auto per dover parlare al telefono senza usarlo e senza toccarlo. Queste cose però credo che abbiano l'effetto contrario. Lo dice lei, ma lo dico anch'io. Cioè, più aiuti ti danno, più ti distrai. Dovrebbero essere cose che ti mantengono attento, in realtà, o comunque ti aiutano alla guida, in realtà ti distolgono.
1: In realtà, queste macchine, per esempio la mia, se tipo dopo 10 secondi non hai le mani sul volante, ti fa l'allarme.
0: Ma certo, 10 secondi.
1: No, vabbè, anche un pochino prima. Però quando. No, ma sai quando tipo stai guidando? Hai comunque appunto questi benefit che hai, la macchina che ti tiene in carreggiata, quindi un secondo togli le mani e la macchina ti dice
0: certo,
1: mani sul volante.
0: Ma perché devi togliere le mani dal volante?
2: Peter Pan,

0: so many times. Subito al pane, lui giustamente ti riprende.
1: Buongiorno Joe. Emma, sei a dir poco scandalosa.
2: Colpa tua,
1: a dir poco scandalosa. Scandalosa. Io mi vergognerei anche a dirlo in radio, sinceramente. 40 minuti di Instagram su 45 minuti di guida e viaggi lunghi ti guardi le serie.
3: Pazzesco.
1: Ma sei impazzita! Ma sei impazzita! Ma
0: che allora, poi quello che aggiunge lui giustamente è che non sei da sola in strada, ci sono altre persone. Quindi tu puoi anche buttarti nel fosso, ma se col tuo comportamento metti a repentaglio la sicurezza degli altri.
2: No, allora, questo è quello che dice Joe. E comunque i remix mi hanno tanto perculato in diretta radio oggi.
3: Sì.
2: Ma ho appena scoperto che Andrea Nordio ha hackerato la macchina per togliere appunto il controllo che ti suona quando non metti la mano sul volante.
0: Pensa, io con la punta a metà non manco ce l'ho.
2: Mamma mia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
9: Perché se non Degli, non ci credi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce. www.i-once.com.
21: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
22: Forever Fun, Forever Summer.

0: Mamma mia, voi siete i primi, ehi, i primi nella planeta, ehi, Terra, i primi, Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2001, Ivy, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Nella Generation stiamo parlando di quei comportamenti, è un classico, poi tanta gente che ascolta la radio sta guidando, quindi è un classico parlarne, comportamenti alla guida che ti danno fastidio. Tutto nasce però dal comportamento alla guida di Emma Rossato, che ieri ci avevo dietro, ho guardato gli specchietti retrovisori, tutti, quello tutti centrale, i due laterali, perché non mi capacitavo del fatto che te, per tutto il tempo, 5 minuti,
2: Ma che 5 minuti? Ma non è vero.
1: 5 minuti non hai guardato la strada un secondo. Non manco ti sei accorta.
2: Ma non è vero, non è vero.
1: Avevi visto che ero davanti a te?
2: No, quello non vedo neanche la macchia di mia mamma, io paio.
1: E quindi comportamenti che ti danno fastidio degli altri, ovviamente, perché i propri sono sempre tollerabili.
2: No, anche perché per la maggior parte dei nostri ascoltatori guidano di lavoro e ci rispondono ai messaggi, però. Quindi.
1: Il lato brutto della tecnologia, dice Stefano, nelle macchine è che molto spesso per cavolate resti a piedi e sono cavolate che spesso costano una valanga di soldi, quindi ben venga l'appunto a metano di Joe Old Style. Però questo non ha tanto a che fare con la sicurezza. Per quanto riguarda la sicurezza, Luca dice:
2: secondo me è proprio una malattia. Appena si sale in auto bisogna avere il telefono in mano, come la bottiglia per l'alcolizzato.
1: Vero!
2: Se Emma mentre guida prende sotto una mamma col passeggino, mentre guida ci fa pure una storia.
1: Allora, e dice dove andare così, fratelli. E poi guarda che quelli fanno le visualizzazioni.
2: Esagerati. Ciao Peter, vogliamo parlare dei fenomeni che superano la lunga colonna per entrare all'ultimo tagliando pure la strada per guadagnare il mongoletto d'oro?
1: Quella situazione nella quale quello è in corsia di sorpasso, sta andando ai 64.000 all'ora, c'è però la sua uscita lì, taglia la strada a 72 persone.
2: Che fastidio,
1: E te fai parte di
2: quello. Non è vero!
1: Ma sì.

0: su Peter Pan, Paul Russell, Lil Boo Tang. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì della Generation e hanno una giornata agevolata sono quelli dei gemelli. Si salva ancora il cancro. Noi della Vergine, settimana buona, anche il Sagittario è ok. L'ultimo che segno che si salva è quello dei pesci. Questi citati buoni, gli altri no.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Cattivi. Rullo dei tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, va detto veloce come il foglietto illustrativo dei farmaci. I the best oggi sono quelli dello scorpione. Il cuscino del cugino, la pera di sera, la torta a torto, la mela con la vela, il pane del cane e la catena della balena. Sono suoni che si somigliano ma indicano cose molto diverse. Tipo, tu non sei un perdente, ma restituisci i torti. Occhio per occhio, dente per dente. I più fighi sono quindi quelli dello scorpione.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non...
0: No.
1: Applaudo. Scherzi. Con ironia.
0: Peggiore di giornata, quelli dell'acquario. Male.
2: Oddio!
0: Malissimo.
2: No! Dio, malissimo. Ti prego, no! No! No!
0: Ti giuro.
2: No!
0: Acquario male.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, Jack Jones, Pulling Me Back. Per chiudere la prima ora c'è il GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì beccate nelle ultime 24 ore, leggi il titolo e dici:
2: e sti cazzi,
0: si parte dal Mattino di Padova.
3: Non sopporta la mamma, evade dai domiciliari per farsi arrestare.
2: E sti cazzi.
0: Devo trovare una soluzione così efficace anche per stare lontano da te.
3: No.
0: TGCom 24.
3: Uomo mascherato da bambola assassina spaventa a Filadelfia.
2: E sti cazzi.
0: Che comunque devi essere stronzo, perché magari tu hai solo delle intenzioni virali. Ah, non lo vuoi neanche guardare.
3: No, fa paura.
0: Dal Today.
3: Achille Lauro, paparazzato con una misteriosa donna, indossano la stessa collana e quel dettaglio fa scoppiare il gossip.
2: E sti cazzi.
0: Sono i fidanzatini. Come quando vai in vacanza al mare e torni che c'è il braccialetto tutti uguali. Magari ha trovato la fidanzatina del campeggio. Fatto Quotidiano.
3: Getta per errore la fede nuziale nello scarico del bagno mentre viaggia in treno. I manutentori sganciano la carrozza e smontano il serbatoio del WC per recuperarla.
2: E sti cazzi.
0: Io se fossi stato il manutentore avrei detto t'arrangi, dai, che cazzo. Fanpage.it.
3: Finge una crisi epilettica davanti agli agenti che lo trovano in possesso di hashish, arrestato.
2: E sti cazzi.
0: Prova da attore non superata. Da Huffington Post, sempre delinquenti.
3: Ladro si addormenta sul tetto di una casa dopo 2 giorni di fuga. La polizia lo sorprende nel sonno.
2: E sti cazzi.
0: Si dorme e non piglia pesce, comunque non gli va bene il colpo. Chiudiamo col Post. Dopo la morte di Varenna ha fatto questa incredibile indagine.
3: Il florido mercato dello sperma di Varenna.
2: E sti cazzi.
3: Varenna.
0: Che golosoni comunque.
1: Peter Pan, estate!

0: piace, chiude la prima ora della Generation, però Emma vorrei approfittare, abbiamo parlato di cose sbagliate, sì, in questa prima ora
1: che non si fanno,
0: comportamenti alla guida che non si fanno, te insomma,
1: io non faccio,
0: rappresentante della mala guida italiana
1: anche Andrea Nordio,
0: però vorremmo chiudere questa ora con qualcosa di sensato, quindi una frase che segnerà la vostra giornata è di Lucio Anneo Seneca. Seneca, dai,
1: l'hai studiato.
0: Lui diceva questa cosa e può guidare la vostra giornata.
1: Soffriamo più spesso per ciò che immaginiamo che per ciò che è realtà.
0: Ma non c'è scritto.
1: Reale.
0: Non era difficile.
1: Mi sono rigirato e ho detto non è realtà, è reale.
0: Soffriamo più spesso per ciò che immaginiamo che per ciò che è reale. Quindi spesso ti crei delle sovrastrutture che ti incasinano la vita.
1: La storia della mia vita.
0: Ma sono solo nella tua testa, vivi sereno e ascolta Peter Pan.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:02 minuti.
0: C'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
9: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
0: Ma ci starà qui.
9: Ma sì, allarghiamoci un po'.
10: Così va bene?
9: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
11: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
9: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita.
8: Peter Pan, meteo.
12: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Nei prossimi due giorni l'Italia settentrionale sarà investita da correnti più fresche e umide di origine atlantica che innescherà fenomeni temporaleschi anche severi. Già nelle prossime ore temporali al nord-ovest, dal pomeriggio anche sul Triveneto e parte di Emilia-Romagna. Però saranno fenomeni appunto soprattutto concentrati a nord del Po. Attenzione tra oggi pomeriggio e domani a fenomeni severi, non escludiamo locali nubifragi e grandinate. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: Correva l'anno 2009, Beyoncé, Single Ladies. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Per qualche motivo, mentre andava questa canzone, pochi secondi prima che finisse, dato che racconta di Single Ladies ed Emma è Single Lady, stava scacciando il malocchio facendo un balletto per non rimanere single.
1: No, in realtà stavo per cadere perché mi ero incastrata con il piede sul filo delle cuffie.
0: Ah, non era un rito voodoo. No. Sembrava un rito per dire: no, non voglio rimanere single tutta la vita.
1: Oddio.
0: C'è questo messaggio qua, lo vuoi leggere?
1: Ciao Joe, ciao Emma, volevo gentilmente chiedere a Emma di salutare il mio amico Omar.
0: Oh, aspetta, salutalo così,
1: Omar. Ah, ciao Omar, che mi dicono che ultimamente è molto impegnato con il lavoro e sicuramente Emma potrebbe tirargli su il morale, ovviamente.
0: No, ma tira su. In questo momento
1: duro, ma molto duro.
0: Digli qualcosa.
1: Quindi, ciao Omar, spero che il tuo periodo duro diventi ancora più duro.
0: Ma non riesci a abbassare la voce?
1: No.
0: Ad essere un po' suadente.
1: Dopo diventa tanto duro, però.
0: Vabbè, eleganza, prestigio, classe, queste sono le caratteristiche che non appartengono a questo programma. Si chiama Peter Pan Generation, c'è la Lung the Broad che ci permette di trattare di un po' di temi. Tipo,
1: vai.
0: Tra poco parliamo di calciomercato, non solo perché ieri l'Inter, ragazzi,
2: ha segnato l'Inter!
0: Ha tirato fuori il coniglio dal cilindro.
1: Bavala.
0: E ha comprato Curtis Jones, che era una vita che dicevamo: dai, compriamolo.
1: Sì, ma uno di tutti, non è che faccia la squadra,
0: Ma parliamo anche del calciomercato europeo, fra poco.
3: Attenzione,

0: J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla. L'abbiamo promesso, era una rubrica che a luglio veramente la gente si strappava i capelli perché non vedeva l'ora di sentire Emma Rossato alle prese con il
1: cazzo!

0: di calcio
1: e di calciomercato. Emma Rossato, poco fa vi ho raccontato del calciomercato dell'Inter, lei però esperta di Spagna e di spagnoli ci racconta che il Barcellona ha ufficializzato un giocatore importante.
2: Si chiama Rodrigo Hernández Cascante,
1: ma lui sta sempre in piedi come l'Ercolino.
2: Rodri,
1: conosciuto come Rodri, da che squadra arriva?
2: Dal Manchester City. Arriva al Barcellona.
1: È quello che segnò in finale di Champions League contro l'Inter, mannaggia lui.
2: Te lo ricordi quelle quattro?
1: No, non era quella, era quella prima ancora. Perso 1-0 con gol.
2: Sempre in finale perdete.
1: Il Barcellona ha annunciato su ex piattaforma di Elon Musk l'ingaggio di questo giocatore in catalano.
2: Sì.
1: In catalano dicendo una. Aspetta,
2: no,
1: qual è la frase originale?
2: Mannaggia. Non è scritto in catalano, però, in poche parole voleva dire: è arrivato un nuovo acquisto del Barcellona.
1: Rodri Esculer.
2: Esatto.
1: Che significa, è un modo loro specifico di dire: abbiamo acquistato questo giocatore.
2: Esatto.
1: Ed è uno dei nostri, fondamentalmente. Solo che il traduttore automatico di X l'ha tradotto come
2: Rodri è un coglione.
1: Benissimo.
2: Ottimo.
1: Quindi hanno ufficializzato il calciatore. Qualità, precisione e controllo. Rodri è un coglione.
2: Bello, bellissimo. Secondo me a Elon Musk non piaceva proprio questo cambio di squadra. E
1: comunque anche

0: Move Joe, Malagie, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation si imparano cose anche facendole, così casualmente. Poco fa la notizia di calciomercato riportata dal Barcellona stesso, che annunciava l'arrivo col colore blaugrana di
1: Rodri,
0: giocatore che prima giocava al City. E quello che hanno scritto loro è: qualità, precisione e controllo, Rodri Esculer, tradotto in automatico dalla piattaforma X, quella di Elon Musk, l'ex Twitter, come
1: Rodri è un coglione.
0: Ecco, perché si chiamano culé i tifosi del Barcellona? L'ho scoperto, l'ho studiato, te lo racconto.
1: Vai.
0: Come se fosse una fiabola dei bimbi.
1: Ok, vai, ti piace?
0: Il termine culé deriva dal fatto che qualche anno fa, si parla di 100 anni fa.
1: Va bene, cento anni fa.
0: Il Barcellona non è che avesse un impianto sportivo gigantesco.
1: No, era povero.
0: E tutti i tifosi di questa squadra però correvano per vedere giocare i loro beniamini, e quindi si mettevano seduti sulle mura attorno al campo sportivo del Barcellona con le chiappe di fuori. Cioè, è presente quando i lavoratori, quelli che hanno
1: tipo
0: i pantaloni,
1: in questo momento,
0: pantaloni a vita bassa, esatto, ti siedi sul muretto, ti si vede proprio quella fessurina da salvadanaio.
1: Sì, che schifo, col pelo magari.
0: È quel mondo lì. E quindi la gente passava da dietro, vedeva questi culi e diceva: i tifosi del Barcellona sono dei culé.
1: Hanno il culo fuori.
0: È legato proprio alle chiappe dei tifosi. Per fortuna che noi siamo i nerazzurri, è molto più facile.
1: Mamma mia.

0: pare che ci sia una tendenza, ma che arriva da TikTok, quindi ovviamente, quando arriva da TikTok è la Bibbia, secondo la quale gli odori maschili e femminili sono molto apprezzati.
1: Esatto, perché consiste appunto nell'esaltare il proprio odore naturale senza farsi docce, no deodoranti, no profumi, ma far uscire quei feromoni, infatti si chiama Pheromone Maxim, e dovrebbero a quel punto entrare in gioco questi odori e far attirare la donna.
0: Pensa
1: oppure
0: quello
1: l'uomo
0: scemo di Rocky Festaiolo che
1: si mette
0: spende
1: il profumo,
0: 150 euro al mese di profumo e adesso le donne vogliono l'uomo che puzza.
1: No, io lo voglio profumato.
0: È vero?
1: Mamma mia, se puzzi anche un po' mi dà fastidio.
0: Io puzzo però.
1: Tu puzzi.
0: Quindi
1: sempre.
0: Non ti ho conquistata con le mie puzze.
1: No.
0: Dai.
1: No.

0: Correva l'anno 2012, Old City, Carly Rae Jepsen. Good time, state ascoltando Radio Peter Pan e poco fa un momento scientifico di Emma Rossato che ha spiegato
1: il pheromone maxi.
0: Manco te lo ricordi. Il pheromone maxi, quindi se puzzi
1: secondo TikTok
0: attrae uomini e donne.
1: Esatto, i tuoi feromoni.
0: C'è un ascoltatore che invece ci ha mostrato ma tipo un tavolo pieno di profumi.
1: Secondo me li contrabbanda.
0: Scrive Emma, io sono profumato, va bene così, ma facendo una stima.
1: Ma ragazzi, ma ne ha veramente
0: due,
1: di costosi. 4,
0: 6, 8, 10, 12, 14
1: per... Ma vai, 14 di più.
0: No, 14 sulla prima riga per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 14 quanto fa? Non lo so, non lo sapremo
1: vai,
0: mai
1: Rocky.
0: Probabilmente.
1: No, però
0: sono
1: guarda,
0: tanti profumi.
1: Che ne ha di quei costosi? Tipo questo qui con la foglia d'oro.
0: Sì.
1: Secondo me questo costa
0: è un buon partito.
1: È un
0: scrivigli,
1: buon partito.
0: Vediamo se magari vi organizzate per un sushi.
1: Sì, un
0: così
1: sushi.
0: Poi glielo sushi.
1: Alla tappa. Peter Pan Generation.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più.
10: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat,
7: lo è ancora di più.
8: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Correva l'anno 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Men. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Gli uomini che piovevano sulla testa di Jerry Halliwell erano tutti puzzolenti.
1: Alleluia.
0: Gente che aderisce al pheromone maxing, ovvero il trend di TikTok e anche Instagram, secondo il quale l'uomo, ma anche la donna, non si lava per attivare tutti quei feromoni che vengono poi fiutati dal partner, e il partner rimane colpito, dice: senti che puzza affascinante che emana il mio lui o la mia lei.
1: Però comunque l'articolo dice che non è scientificamente provato, quindi è solamente un trend di TikTok.
0: Però pare che casa funziona. Durante la pubblicità ho fatto annusare ad Emma Rossato le mie puzze. Allora, fra ascella, piedi e dietro ginocchio. Qual è la tua preferita?
1: Dietro il ginocchio.
0: Dietro il ginocchio è sensazionale.
1: Perché sta tipo da gorgonzola.
0: Da qui un dilemma.
2: Il dilemma Rossato.
0: Mica un dilemma qualunque, un dilemma Rossato. Che chiediamo ai ragazzi oggi?
1: La domanda è: quali sono gli odori del vostro partner, del vostro compagno, che non sono buoni ma vi piacciono?
0: C'è quella roba lì che comunque ti attira.
1: Tipo, non so, c'è gente a cui puzza i piedi, e però la fidanzata, il fidanzato dice: guarda, comunque ci ho fatto l'abitudine, a me ormai piace questo odore.
0: Tipo te che hai il marito con i rasta, ogni tanto gli annusi per sentire l'odore che
1: dai,
0: e dici: mi piace molto quella roba lì. 393 736 6240, raccontacelo.

0: dal 2014 al Sheeran Sing nella Generation, stiamo parlando di una cosa disgustosa. Mamma che mia. Anche la signora, giustamente.
1: Scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo. Vero. Così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela. Sì. Questa.
0: Cioè, ma è come rapita da quello di cui stavamo parlando prima, ovvero il pheromone maxing, quella tendenza dei social di non lavarsi per emettere feromoni che piacciono al proprio partner. Quelle puzze che piacciono. Lui dice, guarda che di puzze che piacciono non ce n'è.
2: Nessuno.
0: Nessuna.
2: No. Nessuno.
0: Zero proprio.
2: Perché gli odori non sono mai profumi.
0: Però allora ci sono degli odori in generale nella vita, tipo la benzina, che ti attirano, non è un profumo, però ti piace.
3: Ma noi stiamo parlando di profumi, anzi odori del nostro corpo.
0: Io vorrei ricollegarmi con un'indagine scientifica all'artista che abbiamo appena sentito, Ed Sheeran.
3: No, dai, no, questo non si può dire.
0: È un mito o una leggenda? Adesso magari confermatemelo, perché poi di puzze qualcuno diceva quella dei piedi, vabbè, ok. Però entrare nello specifico fa schifo. Ma
3: sì.
0: La puzza di sudore.
3: No, dai, vedi che brutto!
0: Di sudore. Io ho questa cosa, non so come dirla, perché poi magari.
3: Dilla, buttati!
0: Pare che le persone che sono rosse di capelli abbiano un odore del sudore un po' diverso.
3: Non l'hai detta così fuori onda.
0: Che puzzicchiano. Quindi no. Sheeran potrebbe puzzicchiare.
3: Hai detto che puzzano di?
0: Non lo so, è un po' acido. Cioè, è una roba vera oppure no? Baby!

0: Qua siamo come al bar, stiamo veramente cazzeggiando su falsi miti e leggende. È venuto fuori forse che secondo alcune credenze popolari, quelli con i capelli rossi, quelli e quelle con i capelli rossi, emettano un odore diverso.
1: Più acre.
0: Lui dice che è vero.
2: È vero, è verissimo. Io ho la mia compagna che è rossa e ogni volta la chiamo la rossa puffona perché arrivava dal lavoro tutta sudata.
3: Povera.
2: E si è risudore. Ciao, un saluto da Stefano.
0: Però Stefano, quello tutti, dai, quando torni dal lavoro che hai faticato, che hai sudato, è così. Ho fatto delle ricerche approfondite e pare che le persone con i capelli rossi non puzzino di più. L'odore del corpo dipende da fattori come l'igiene, la dieta, lo stress, i batteri della pelle, ma non dal colore dei capelli o dalla genetica. Ma quello che ho scoperto è che il colore dei capelli dipende da un gene, l'MC1R,
1: sì,
0: recettore della melanocortina -1.
1: Uno, no, -1.
0: Vabbè, queste sono le mie conoscenze di chimica. Ma ho scoperto che quel gene lì influenza la soglia del dolore, quindi le persone con i capelli rossi mostrano tendenzialmente una tolleranza maggiore al dolore genetico o a stimoli come le scosse elettriche, hanno maggiore sensibilità alle temperature, quindi risultano più sensibili al dolore termico, al caldo estremo, al freddo intenso. Quindi secondo me è per quello, col caldo sudano poi di più.
1: Mi hai fatto ricordare una cosa che ho studiato con la laurea, forse, che prenderò, che quando hai un paziente con i capelli rossi devi usare una dose di anestesia maggiore rispetto a una persona che appunto non ha questo gene.
0: Era una di quelle cose raccontate, circa il 20% in più di anestetico devono usare. Hai capito?
4: Radio Peter Pan.

0: Harris, Jazzy Satisfy. Sai, ho scoperto un'altra cosa che riguarda quelli coi capelli rossi che hanno quel gene lì di cui parlavamo prima, che non ripeto perché non mi ricordo.
1: Sì.
0: Ho scoperto che hanno una maggiore efficacia gli oppioidi su di loro. Ci sono alcune classi di farmaci oppioidi alle quali reagiscono con dosi inferiori. Quindi se fai fumare una canna a un tuo amico coi capelli rossi o una tua amica coi capelli rossi,
1: attento che non vada in bianca.
0: Si diverte tantissimo, si diverte. Ah, ma c'è una signorina che parla di puzze.
1: Sì, senti
0: che dice.
2: Ma no, ragazzi, state prendendo un argomento molto delicato.
0: Molto
2: comunque
0: delicato.
2: Cioè, il profumo che ha una donna dopo che è stata assieme all'uomo, al suo uomo, dopo ore e ore, quello è un profumo unico, pieno di ormone, di tutto quanto. Quello è il profumo Natur Parfum.
0: Cioè, ore e ore, una partita di tennis. Chiudiamo con lui che è un professore.
1: A me piace la puzza dei piedi della mia ragazza e sinceramente non c'è nulla di cui vergognarsi. Come dice un vecchio detto, ognuno ha i suoi gusti, dice il gatto leccandosi il culo.
0: Molto bene, fra poco torniamo, chiudiamo tutte queste storie qui perché c'è...
1: c'è la sala giochi.
0: Yeah.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Panno Clock.
1: Le 12 un minuto.
0: Ci sono le news.
10: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
15: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
14: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: capito che Gue conosce dei malandrini.
1: Tipo di tutti i colori anche.
0: Gue, spero e basta, dal 2017 Lamborghini.
2: Bella canzone.
0: Ah sì, computerone, ciao.
2: Ciao, Giù.
0: A posto?
2: Sì.
0: Apriamo la sala giochi?
2: Facile.
1: Oh,
2: facile.
1: Vai.
0: E l'apriamo.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Lo senti quel fuoco dentro di te? Quel fuoco della passione, quel fuoco dell'energia che vuoi dimostrare a tutti di valere qualcosa? Puoi farlo in quest'ora della Generation, l'ultima. Dalle 12 alle 13 si gioca, si affronta mezzo mondo e tu devi dimostrare di essere il primo sul podio a vincere un ticket, il numero
1: 7
0: di questa settimana, che ti permette di rientrare nel sorteggio che si fa lunedì a quest'ora. E se sei anche più fortunato ad essere estratto, che succede?
1: Beh, vinci il gadget di Radio Peter Pan, ma non solo. Questa settimana ci sarà anche il gazebo Super VIP al Sand Beach di Sottomarina.
0: Uela, che giochiamo, computerone?
5: Dai, elabora, elabora.
2: Ricordati che devi morire.
0: È un gioco di memoria, funziona così.
1: Vengono elencate 10 parole, la seconda volta vengono rielencate in ordine sparso, ne mancherà una, dovete individuare la parola mancante.
0: Saranno solo 9 al secondo giro, quale manca? 393-7366-240, messaggio scritto o vocale su WhatsApp, come sempre vince il o la più veloce.
6: Ricordati che devi morire!
7: No,
8: categoria delle parole, cose da bere.
9: Inizia il gioco.
0: Succo, birra, latte, mirto, acqua, caffè, sidro, vino, sake, grappa.
8: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
0: Vino, birra, grappa, sidro, mirto, succo, caffè, latte, acqua. Quale cosa da bere mancava al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Il

0: corsa da giochi della Peter Pan Generation si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 7.
0: Con il gioco Ricordati che devi morire, un gioco di memoria. C'è una categoria che oggi era cose da bere, elencate 10 cose da bere che erano
1: succo,
0: birra,
1: latte,
0: mirto,
1: acqua,
0: caffè,
1: sidro,
0: vino,
1: sakè
0: e grappa. Rielencate poi una seconda volta in ordine sparso, ma erano solo 9, ne mancava una. Quale mancava al secondo giro?
2: Il duplo.
1: No, non c'era nemmeno.
0: Ma a parte che non si beve, cioè si mangia, si sgranocchia.
2: Vino.
0: Il vino c'era, l'abbiamo ripetuto come primo.
1: Mirto.
0: Il mirto l'abbiamo ripetuto come quinto.
1: Latte.
0: Il latte anche c'era, l'abbiamo ripetuto come ottavo.
2: La birra.
0: La birra c'era come seconda.
1: Anche lui.
3: Grappa. Ormai è tardi.
0: No, ma la grappa c'era come terza, l'abbiamo ripetuta. In realtà la cosa da bere che non abbiamo ripetuto era
1: sakè,
0: che nel giapponese significa tipicamente bevanda alcolica. Poi nello specifico significa quella roba lì di riso fermentato.
1: Per niente buono.
0: No, non è vero. Dipende da come, cosa, perché, dal tipo, chi lo
1: non
0: fa.
1: Non mi piace.
0: Se è buono oppure no. Lei è stata la più veloce a individuare che nel secondo giro mancasse proprio il sakè. Si chiama
1: Valentina Longhin.
0: La cosa incredibile è che ci ha mandato un vocale, ma è il fidanzato che dice questo.
4: Finalmente, dai che ho vinto, sì! Sono il ragazzo di Valentina, ciao!
0: Cioè il ragazzo di Valentina.
1: Quello?
0: Che è quello che poco fa ci aveva detto che la sua fidanzata è rossa di capelli e puzza.
1: Ecco, perfetto.
0: Ma
1: sappi
0: dire...
1: Valentina, che quando vai in giro il tuo fidanzato dice questo,
0: dice
1: di te.
0: Dice questo di te, ma soprattutto vuol dire che veramente in questi giorni la radio l'ascoltano due persone. Lei e il suo fidanzato, pazzesco!
1: Ottimo.

0: vedo. Elvis Crespo, la graziosa.
1: La graziosa.
0: Peter Pan, graziosa. Poco fa ho detto, ma scherzando, che la radio la stanno ascoltando in due in questi giorni. Quella che ha vinto il ticket numero 7 e il suo fidanzato. In realtà di gente ce n'è tanta.
1: Ehi,
0: dai.
1: Senti!
2: Sto ascoltando anch'io la radio e sono a Folgaria e Trento con la nazionale di basket, ma ascolto sempre la radio Peter Pan.
0: Bravo!
2: Buona giornata.
0: Invece che guardare quelli che giocano a basket, lui si poi si distrae.
1: Se vuoi vengo io a vedere quelli che giocano a basket.
0: Tra l'altro stavo consultando, aspetta, in tempo reale c'è questo sito che mi dice quanta gente
1: ascolta la radio.
0: Aspetta, sta calcolando 7 milioni e mezzo di persone. Peter Pan. Su 8 che stanno ascoltando la radio in Italia in questo momento, 7 e mezzo ascoltano Peter Pan, incredibile.
3: Radio Peter Pan. E next event.
0: Uno share altissimo, neanche veramente, guarda, la Rai quando c'era solo la Rai.
1: No, mai visto.
0: Incredibile. Anche ai nostri appuntamenti c'è sempre un sacco di gente, ai nostri eventi. Tipo domani sera, venerdì 21 agosto, ci sarà un casino di gente dove?
1: Al Peter con il Peter Pan Impatto, alla festa paesana di Galleriano di Lestizza a Udine. Dalle 21 DJ Maxwell, Fede e l'animazione di Peter Pan Dance Crew.
0: Sabato 22 recuperiamo quello che doveva esserci questa sera in Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, che a Orle, provincia di Venezia, ovvero il Peter Pan 90210, la musica più bella degli anni 90 e 2000. Sabato, questo sabato dalle 21, con DJ Maxwell, Lady Ellen, l'ex Serafo e l'animazione in stile 90 e 2000. Domenica invece
1: io vi aspetto con la diretta al Sand Beach di Sottomarina con Marco Baxo. Dalle 16 saremo in diretta appunto io, lui, per l'evento Black Gitana, con anche il 50° compleanno di Cristianino.
0: Mercoledì 26 ci portiamo avanti anche sulla prossima settimana il Pink Power al Capannina Beach di Jesolo Lido, Venezia. Dalle 22 la console tutta rasa, tutto al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria. Tutti gli altri appuntamenti sono sul sito peterpan.it,
1: sezione eventi.
3: Peter Pan è stato

0: Sad Girls, adesso interrogazione a sorpresa per Emma Rossato. Mm. Faccio sentire questa voce qua e te mi devi dire a chi appartiene.
1: Vai.
2: Io vi sto ascoltando a morire i belli.
0: Chi è? Chi è?
1: Secondo me può essere Lady Ellen.
0: È Lady Ellen.
1: È lei. Okay.
0: Ma l'interrogazione non è mica questa. L'interrogazione è dove sarà sabato sera Lady Ellen?
1: Beh, sabato sera sarà al piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita.
0: Ma hai dovuto leggere, ma che figura!

0: cane non sbaglia mai.
1: Mai!
0: Il menù invece culinario mio sbaglia in continuazione.
1: Sì.
0: C'ho sempre fame.
1: Anch'io.
0: Quindi evidentemente sbaglio qualcosa nell'alimentazione. Adesso 12:30, c'ho una fame da lupi, sto pensando a cosa mangerò fra mezz'ora, a parte la pasta, questo sono sicuro.
1: Ah, mangi per forza.
0: Ma è il condimento che ancora devo valutare.
1: Io devo mangiare assolutamente una mozzarella perché è scaduta ieri, quindi devo finirla.
0: Sai chi invece mangia solo pane e musica?
1: Chi?
0: Andrea De Luca DJ, fra poco col 2000 Heroes, tre dischi degli anni 2000, ma non solo, nel menù della Peter Pan Generation c'è una cosa deliziosa.
1: Il secondo ticket della sala giochi, numero 8.
0: Ma non è il ticket, no. È delizioso, è il gioco.
1: È il gioco.
0: Miamma. Peter Pan Generation.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Ci fu un'idea.
8: 2000 Heroes.
9: Un gruppo di persone straordinarie.
8: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
10: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, ci ha portati al 2003 con i The Roots, con The Seed.
3: Al 2015 con Yolanda B. Cole, Ma Cosa.
2: A chiudere dal 2009 Florida con Right Round. Thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Mega Galattico, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation, 20 minuti e andiamo a mangiare la pasta. Ti ricordi, Emma, che ieri a quest'ora avevamo in studio il Dom?
3: Mamma, che bei ricordi!
2: Ma che bello!
3: E oggi?
2: E oggi c'è, ma solo con la voce.
3: Vabbè, ma sentiamo, dai!
6: Ciao Gio, grande Gio!
2: Ciao da me!
6: Senti, che strano mandare gli audio e non farlo direttamente in radio.
2: Vero, è stranissimo.
6: Comunque, oggi... che è difficile svegliarsi, Gio. Devo riabituarmi perché adesso si ricomincia.
2: Torno al lavoro.
6: E per fortuna oggi sono tutto il giorno da solo in ufficio. Una pacchia. Praticamente sto in ufficio in mutande.
2: Come noi, anche Emma è solo in mutande.
3: Ma magari.
2: Giochiamo, dai, computerone, sei ancora lì? Sì.
7: Ciao, Gio.
2: Perfetto, dai, giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 8.
2: Sì, giusto, il numero 8. Con quale gioco, computerone? Elabora, elabora.
7: Dai. Il personaggio misterioso.
2: Il gioco del personaggio misterioso con la voce camuffata.
3: Sentirete un pezzo di un'intervista di questo personaggio famoso, però la voce viene modificata. Dovete individuare chi è.
2: Chi è? Sto cazzo. 393-7366-240. Chi è sto personaggio qui?
8: Chi ha parlato?
9: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
8: Chi ha parlato?
9: Purtroppo la mentalità del rapper è molto ristretta.
10: Ogni volta che ci penso mi sento proprio dentro una piccola scatola, no? Quindi ho bisogno di sperimentare, di guardare fuori,
9: di sentire altre cose, di farmi ispirare, anche solo per fare rap.
11: Praticamente all'inizio non mi presentavo come rapper sardo,
9: come sai, con la berritta, la cicia,
10: con il vellutino e tutta la musica sarda.
12: Devo dire la verità, fino a una certa età
9: ho cercato di lasciarla fuori.
2: Beh, facilissimo, dice all'inizio non mi identificavo come rapper sardo, quindi è un rapper sardo, ma chi è?

0: Peter Pan Generation.
1: Peter Pan Generation.
2: Lo odio questo
0: gioco. Ho messo due volte apposta. Mamma perché ti piace tanto. Ti piace tanto. Nella Peter Pan Generation, programma che sta per concludersi, fra poco arriva Fede con Peter Pan a manetta, si è giocato per assegnare un ticket della sala giochi, il numero
2: 8,
0: che dà la possibilità a un altro o un'altra di voi di rientrare nel sorteggio che si fa lunedì prossimo alle 12.05 per stabilire chi fra i 10 vincitori si porta a casa sì i gadget di Peter Pan, ma anche il gazebo dei VIP,
2: quello super VIP con champagne e la frutta fresca,
0: le cose coccolati e viziati. Un ascoltatore ci manda una foto in questo momento, è lì, certo non ha scelto la giornata dal
2: migliore
0: punto di vista meteorologico migliore, ma questo è, e quindi ci ha mandato la foto che l'ha vinta grazie alla
2: Divertiti
0: sala giochi della Generation. Si è giocato col gioco del personaggio misterioso con la voce camuffata,
2: sì,
0: un personaggio intervistato da S Magazine, quel quotidiano, quel giornale online che intervista i protagonisti della musica urban,
2: mm-hmm,
0: e quindi questo protagonista della musica urban diceva di non identificarsi all'inizio come rapper sardo, però l'accento lo
2: si
0: ingannava.
2: Sente,
0: e quindi chi è il rapper sardo?
3: La voce è Salmo.
4: La voce di Salmo.
2: L'hanno detto in tanti.
0: Lo diceva anche lui, senti.
5: No. Fabri Fibra.
0: Non è lui. Allora, il personaggio era Salmo, nome d'arte di
2: Maurizio Pisciottu.
0: Pisciottu
2: nato a Olbia nel 84.
0: Hai visto? Tu volevi ironizzare sul suo cognome, poi hai pensato che fa brutto e quindi hai detto
2: sì,
0: no,
2: non dico niente.
0: No, me lo tengo amico. Lei è stata la più veloce, l'ha scritto. Salmo, si porta a casa il ticket numero 8 di questa settimana, lei.
2: Beatrice Lovato.
0: Beatrice. Senti com'è contenta.
4: Sì, finalmente.
0: Brava Bea, you win.

0: Houdini su Peter Pan nella Generation. E mi ha rossato!
1: Dimmi Gio!
0: Sì, che sei nata nel 2003, questa canzone non l'hai mai sentita.
1: No.
0: Quella di Brenda Russell, si chiama Piano in the Dark, faceva così. E dici, bella, che bella canzone!
1: Mm.
0: L'hanno remixata.
1: Sì?
0: Sì.
1: E come fa?
0: Fa così, è molto simile all'originale, l'ha rifatta Just A insieme a Sam Harper. Si chiama sempre Just A Little, o meglio, l'originale si chiama Piano in the Dark. Però nel ritornello lo dice Just A Little.
1: Dai, fammela ascoltare.
0: Fa così.

0: che scrive: potrebbe diventare una rubrica. L'originale fa, la canzone nuova è. È che la fanno già in tantissime altre radio, quindi no.
1: Noi siamo più originali.
0: Ho fatto felice Angelo PA1, questo mi basta.
2: Se Giovanni a sfoderarmi così una Brenda Russell mi sembri abbastanza PA1izzato.
0: Cioè adesso vedi, lui dice oh, PA1izzato, come se l'avesse inventata lui la storia della musica.
1: Vabbè, ma posso dire, lui può. Io l'ho conosciuto l'altro giorno.
0: Stai cercando di imbonirti Angelo PA1?
1: Che mi sta molto simpatico.
0: Sai che nasconde del prosecco in ogni angolo di casa sua e quindi vorresti delle bottiglie gratis?
1: Davvero?
0: Beh, io sì, spesso cerco di scroccarlo. Ci sentiamo domani, ragazzi, per l'ultima puntata della Generation, dalle 10 alle 13. Fra poco invece
1: Peter Panna manetta con Fede.
0: E forse non è da solo.

0: Sport.
1: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cosa scegli, Mini o Maxi?
14: Maxi.
13: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
14: Tutto grande.
13: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
14: Maxi convenienza.
13: Ali migliora la vita.

0: del giovedì, perché oggi Peter Pan e Manetta si fa sesso. Cioè, aspetta, sesso proprio no? Facciamo cose strane, facciamo sex education, che è un po' diverso. Ciao Alice.
1: Ciao Fede.
0: Tutto bene?
1: Molto bene.
0: Tutto bene,

0: di Peter Pan a manetta. Oggi non sono da solo, di solito dico in conduzione solitaria, in condizione precaria. Ciao Alice di nuovo.
1: Ciao Fede di nuovo.
0: Com'è?
1: Molto bene, però ti volevo dire, io non ho ancora iniziato e già mi metti a litigare con le colleghe.
0: Scherzo, dai, nessuno me la può togliere. La bellissima Alice Fassina, la mia migliore amica, la più brava speaker d'Italia, quella che è risultata positiva ai test antidoping della radio l'altro giorno. Per quello abbiamo scoperto che c'ha la voce così bella.
1: Ah, ecco, allora c'è un trucco.
0: Eh certo, anche noi, so se tu lo sai, anche gli speaker, quelli bravi, fanno i controlli.
1: Sì, veramente. Ma quando? Una volta al mese?
0: Una volta l'anno, prima della fine di agosto.
1: Prima delle ferie?
0: Rientro, perché poi...

0: ma dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Tra poco si parla d'amicizia. Durable Friend, ho detto bene?
1: Sì.
0: Durable.
1: Perfetto.
0: Perfetto, una pronuncia perfetta. Allora facciamo così, ne parliamo tra poco, voi prendete carta e penna così vi segnate un po' di informazioni. Iniziamo però con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Vespa insieme a Clooney, Free Your Mind. C'ho un po' di sugo che mi si ristai riproponendo. Una cosa un po'.
1: Era buono però il sugo.
0: E dirlo ad alta voce.
1: L'hai fatto tu, Fede.
0: Hai capito? Già li stiamo preparando alle cose che devono dire giuste, perché sennò giustamente le persone nuove, se non fanno i complimenti ai vecchi,
1: se non possono entrare colpiti tutto,
0: No, perché che è successo? Ci ho avuto ospite Alice a pranzo insieme a Rocky. Come lo commentiamo l'atteggiamento di Rocky durante il pranzo?
1: Ma bambino delle elementari?
0: È vero.
1: Chissà se c'è Rocky all'ascolto. Adesso
0: un
1: entra
0: saluto.
1: E...

0: ho bisogno di qualcuno che mi va a controllare è il mio doorbell friend.
1: Allora lo sai che cos'è il doorbell
0: friend? Potrebbe essere, magari spiegacelo tu, spiegalo ai nostri amici perché magari non lo sanno.
1: Il doorbell friend, lo dico un po' alla Rocky perché okay. Rocky lo sappiamo well. Che c'ha quell'accento un po' inglese,
0: sì.
1: È quell'amico che ti suona il campanello senza avvisarti e poi entra in casa
0: no.
1: tua e ti fa una bella sorpresa.
0: No, eccolo, è arrivato, no, Rocky, fuori, mani fuori.
1: E c'è una friendship expert americana che sarebbe praticamente una psicoterapeuta, sai presente?
0: Sì.
1: Gli psicoterapeuti di coppia.
0: Sì.
1: Ecco, lei però parla delle amicizie, no? Lei studia le amicizie e dice
0: okay.
1: che questo è il legame più importante che si possa avere da adulti.

0: avessi preso in considerazione l'idea di passare del tempo con questo amico.
1: Ma dato che questo legame è molto importante e tu, Fede, ce l'hai un Dorbell Friend, cioè Rocky, sì, e che Dorbell Friend, alla fine sei fortunatissimo.
0: Allora Rocky, se stai all'ascolto, visto che c'è il doppione delle chiavi da di casa, è rimasto sistemato già la cucina, è rimasto soltanto da passare l'aspirapolvere e pure da passare il mocio. Vai, bello.
2: Radio

0: Mannaggia,
1: licenziata.
2: No, ma ce l'ho fatta invece.
1: Ma che cosa? Che hai messo a tempo? Hai messo? Ma guarda. Allora, si parla di amicizie, il Job Friends. Si dice Doorbell o Durbel?
2: No, Rocky lo direbbe Doorbell.
1: Doorbell Friends. Però a quanto pare che questo amico che c'ha, diciamo, di cui c'hai tanta fiducia, che però è quello che ti viene a trovare anche quando non deve.
2: Sì, però non è tipo un disturbo, è una bella sorpresa.
1: E allora non è Rocky nel mio caso. Però a proposito di amicizie, è uscito questo articolo che ho qui davanti, perché io non me le ricordo le cose, dell'intervista che hanno fatto a Josh Radnor, che è l'attore che ha fatto How I Met Your Mother, colui che interpretava Ted Mosby, e ha fatto un'intervista a Time Picture e ha detto che lui non si parla più con il cast.
2: Ma io spero che questa cosa non succeda tra te e Rocky.
1: Vabbè, che c'entra, lascia perdere. Però tu immagina le gente che hanno lavorato tipo 9 stagioni, quindi saranno tra una cosa e l'altra 13-14 anni insieme, in cui questa serie TV How I Met Your Mother sono stramici, fanno tutto insieme. Ti fa strano un po' pensare che in realtà poi non si frequenti, no?
2: Eh beh, un peccato sicuramente, anche perché poi sul set sarà nata una sintonia che poi nella vita reale probabilmente avrebbe fatto fuoco e fiamme, una amicizia fantastica.
1: Ha detto che in realtà non è che ci hanno avuto problemi, semplicemente ognuno poi c'ha la vita propria e quindi si sono persi. Però sinceramente ci sono rimasto male.
2: Anch'io.
1: Sono rimasto male, sono un po' triste. No. Meglio che mettiamo un disco di Jubilee, che è proprio bello.

0: Katy Perry dal 2014, Dark Horse. Basta parlare di Dorber Friends, è arrivato il momento del Miami, baby.
1: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
2: L'originale flow latino del Miami. Il mio nome è Shaddai, vengo dall'Italia a rappresentare una crew che si chiama Miami, baby.
3: Flow latino.

0: vacanza, noi siamo in Miami e ci trovi dal vivo in DJ set col flow latino di DJ set. Il 30 agosto a Muggia Trieste, il Miami al completo, 5 settembre Manzano, Udine.
1: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
2: Seguici su Miami.

0: No, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: del 2014 ad aprire la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta, quella in cui facciamo le ricorrenze certificate. Oh, senti che sound! Oggi giovedì 20 agosto 2026, nel 1858, che è successo?
1: Torniamo molto indietro, quando viene pubblicato un manoscritto del naturalista Alfred Russel Wallace, insieme ad altri brani del manoscritto di famosissimo, diciamo, Darwin.
0: Darwin, perché a quanto pare nel 1858 Darwin espone la teoria sull'evoluzione, robetta, tipo quando noi scriviamo gli appunti sulle note del telefono.
1: Ovviamente ci stava già lavorando da decenni,
0: esatto.
1: E poi è stato Wallace ad arrivare indipendentemente a conclusioni molto simili a quelle di Darwin mentre studiava nell'arcipelago malese.
0: È vero, poi è una cosa molto figa, stavano lavorando quasi in parallelo a questa cosa, però la cosa bella è che Wallace non considerò mai Darwin un rivale, cioè gli ha inviato le proprie idee, si sono un po' scambiati i pensieri e poi sono rimasti grandi ammiratori l'uno dell'altro. Ovviamente poi il più famoso è Darwin, quello che un po' ci ha messo la mano finale a tutta sta teoria. Teoria sull'evoluzione, come siamo messi?
1: Benissimo, ma
0: sai,
1: grande.
0: Alice, io sto dicendo così, ma in realtà non la so neanche io.
1: E allora?
0: Alice, però devi studiare!

0: Ti sei Jetman, il volo per Fiumicino sta decollando, ho lasciato il cinture perché il volo ci avrà un sacco di turbolenze.
1: A quanto pare oggi nelle ricorrenze certificate 20 agosto 1960
2: è stato inaugurato nel territorio di Fiumicino il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci.
1: Non per essere di parte perché sono romano, ma l'aeroporto peggiore al mondo. Lì mortacci lo... No, si dice in radio.
2: Lo stai dicendo ma non lo stai pensando.
1: No, lo sto pensando perché c'è un problema. Perché l'aeroporto di Fiumicino è uno dei più importanti d'Europa. E il problema qual è? Che siccome c'è sempre tanto traffico aereo, e il problema è che quando arrivi su, che devono soltanto farti scendere, tu dopo 20 minuti sei a casa, ti fanno rimanere in sospeso un'ora perché c'è traffico aereo.
0: Ladies and gentlemen,
2: ma stai arrivando a Roma però, eh?
0: C'è traffico aereo, quindi resteremo un po' sospesi.
1: Ho capito, però rompono i coglioni, cioè, sinceramente. E poi c'ha la curva prima che ti porta a Fiumicino. A me dà sempre male allo stomaco.
2: Ma quello è un problema tuo, però.

0: Mici Flumen Micinum, e significa piccolo fiume. Questo nome indica il canale artificiale della fossa di Traiano, costruita nel secondo secolo per collegare il fiume Tevere
1: al porto imperiale.
0: Quindi alla montagna o al mare?
1: Al porto imperiale.
0: Che c'è al porto?
1: La montagna.
0: C'è il mare!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
7: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

0: a Fiumicino non c'è né il mare né la montagna. C'è un fiumiciattolo piccolino.
1: Ah, che battuta! Ma in realtà è una cosa vera, perché il nome Fiumicino deriva dal latino
2: flume.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito i suoni del 2000 Heroes, sempre puntuale intorno alle 13.55 qui su Peter Pan a manetta che ci accompagnano. Noi torniamo tra poco, perché tra poco forse
3: accade oggi,
2: ma forse prima il caffè. Però
1: bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Radio Pizza Pan. Il batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
1: Supermercati Maxi, abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: minuti. Ciao Alice.
1: Ciao Fede.
0: Hai capito? Oggi non sono solo, però a quanto pare a me mi danno solo persone che si chiamano Alice.
1: E bionde.
0: E bionde. E il problema è che la differenza è che una c'ha 40 anni e l'altra ce n'è un po' di meno.
1: Fede.

0: oggi. Oggi, per chi non lo sapesse, il Forse Accade Oggi, magari anche per Alice, sono tutte quelle ricorrenze non certificate che vanno assolutamente prese con le pinze. Cioè, se te domani vai a Chi vuole essere milionario e senti, oh, ho sentito Fede che diceva quella cosa del 20 agosto. No!
1: Non andare.
0: Perché perdi il mezzo milione, quindi lascia perdere. Oggi, a quanto pare, forse...
1: è il National Radio Day.
0: E infatti, perché quando è la giornata della radio?
1: Il 20 agosto. E ricordiamo, in occasione, il 20 agosto 1920. E sappiamo che la radio ha preceduto di decenni internet come grande mezzo di comunicazione di massa.
0: Ma il World Radio Day, invece, quando è? Quello vero, quello ufficiale?
1: Il 13 febbraio.
0: Brava che hai studiato. E allora, visto che oggi è la giornata della radio, rimanete con noi, alzate il volume, perché tra poco vi facciamo una domanda, vi facciamo giocare per vincere una discesa col gommone di Van Team. Ovviamente c'è anche l'acqua, in teoria.
1: Ma tu, Fede, avresti il coraggio di farlo?
0: Io? Non lo posso fare, però lo farei volentieri.

0: ti mangi un marshmallow, poi c'è bisogno di water, perché ti rimane un po' allappato il marshmallow. Buono, però, insomma. Allora, oggi forse, visto che in America è la giornata della radio, ci abbiamo voglia di regalarvi qualcosa, dai.
1: Oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team.
0: Oh.
1: Preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte a partire dai 3 anni in su per amici, famiglie, scuole e centri estivi.
0: Tutte le info sui social Ivan Team Rafting o su www.ivanteam.com. È semplice, è estate, non ci abbiamo voglia di farvi domande troppo complicate. Dovete soltanto urlare il nome della radio più bella del mondo, messaggio audio quando io dico il via, al numero
1: 393 7366 240.

0: giocato per farvi vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparatevi a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna. Se i gommoni sono rossi, occhio, perché c'è Rocky che vi sta truffando, quindi non fate discese con gommoni che non sono del colore giallo. Tutte le info sui social
1: Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com.
0: Allora, era abbastanza facile, dovevate semplicemente gridare al 393 73 66 240 qual è la radio migliore al mondo. Sentiamo. Ma che cazzo dici? Ma non si è sentito. Quindi ha vinto?
1: No,
0: non ha vinto. Vediamo se lui è stato bravo.
2: Peter Pan!
0: È stato il più bravo, quello che ha strillato di più. Oltretutto è stato il primo. Bravo al nostro
1: Alex,
0: che si è portato a casa una bella discesa col gommone di Ivan Team. Oh Alex, speriamo bene. Speriamo che ci sia l'acqua, perché sennò se ti fa male, no, non c'entriamo niente noi.

0: ragazzi, numeri uno.
1: Ma che grazie, ci devi mandare il bonifico di 50 euro che tu che sei mio cugino, Alex Giovanni.
2: E allora è vero, Fede.
1: Sì, non puoi dire questa cosa, l'ho detto in privato.

0: le cose in questo momento.
1: Come basta?
0: Adesso gli regaliamo una perla proprio, la remaster track del giorno.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remaster the Trunks.
3: Remaster the Trunks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che traccia che ci hanno portato, che mina in questo giovedì 20 agosto. Vi ricordo che poi domani sera alle ore 21 il nostro buon Edo, capitano Edo, vi accompagna in un'ora di remastered nella versione extended. Invece c'è chi sta al mare e se la gode.
2: Compa!
1: E
2: allora?
1: Allora?
2: Dove stanno le cose, signora?
1: I limoni!
2: E pensa che vi sto mettendo in diretta sulla spiaggia del Salento, compare ma
1: grande compare, che bella vita che fa il compare, che non lavora mai, c'ha un sacco di soldi e si fa 3 mesi di vacanze. Noi invece torniamo tra poco, perché il giovedì, l'ultima mezz'ora, facciamo un po' di sesso.
0: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip
9: Forever Fun, Forever Summer su Radio B.

0: cagazzi, hai capito?
1: È arrivato quel momento lì, quello in cui il giovedì,
0: certo fatto da me fa abbastanza ridere, sembra un pirla che ci prova a fare tipo un po' di ASMR.
2: Eccoci qui,
1: il momento della sex education,
2: perché sta crescendo il fenomeno dello scambismo. In Italia infatti lo praticano oltre 700.000 persone.
0: Amici che vi scambiate le macchine, preparatevi, perché tra poco vi scambieranno anche le mogli e i mariti. A quanto pare, notizia, secondo i dati diffusi da ASX, Assolocali, Assolocali, ai locali del culo, lo scambismo in Italia è un fenomeno sempre più diffuso. Si contano circa 700.000 scambisti attivi e ben 3 milioni di persone dichiarano di aver frequentato almeno una volta un club dedicato. Allora, facciamo un passo indietro. Lo scambismo è quella pratica sessuale in cui, io e Alice siamo sposati, vogliamo allargare la coppia, andiamo in questi club e condividiamo con altre coppie.
2: Però non è tradimento, ovviamente.
0: Non è tradimento,
2: siamo
0: perché
2: siamo d'accordo.
0: Esatto, è tutto consensuale, sì. Cosa più importante.
2: A sorprendere però è il profilo di chi partecipa, perché non ci sono più solamente adulti, maturi, consapevoli, ma ci sono sempre più giovani coppie, anche ventenni, che sono appunto attratte dall'idea di una sessualità libera e condivisa.
0: Che non è male, detto così. L'importante è che quando uno decide di fare questa cosa deve essere veramente tanto consapevole, perché sì, magari nelle fantasie un po' erotiche uno dice mi piacerebbe immaginarti con quello, con quella, tutto bello, poi quando diventa vero la gelosia poi può portare a dei problemi.
2: Infatti il mio partner non deve essere fan dello scambismo.
0: Non deve essere fan?
2: No.
0: E allora trasmetti con qualcun altro. Sto scherzando.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: il fenomeno dello scambismo in Italia. Cioè, ormai addirittura 700.000 persone lo praticano, questo vuol dire che 700.000 persone sono consapevoli di praticarlo.
1: Però ci sono opinioni contrastanti, c'è chi lo approva e c'è chi invece proprio dice no, non è cosa mia.
0: Stiamo leggendo un po' sui social, tipo chi dice è bellissimo, lo pratico da anni ormai, non riesco più a starci lontano da quei locali.
1: C'è chi invece dice che tanto non funzionerà perché a fine serata alla fine te la devi riportare la tua fidanzata.
0: Ah, me la devi riportare a casa, e allora non mi piace più. Qualcuno dice no, basta, no, scambiamoci i debiti, così sarebbe mica male.
1: C'è chi invece ci va giù pesante, tipo, e dice che bella sarebbe l'estinzione totale.
0: Mamma mia. Che poi secondo me, non voglio generalizzare, ma quelli che dicono ste cose, vai zitti
1: alla
0: zitti
1: fine.
0: Anni porcelloni.
1: C'è chi dal 1990 è felicemente scambista.
0: Ah, ha fatto pure la ricorrenza certificata. E poi ovviamente c'è chi è pro e chi è contro. L'importante, anche se magari vi potrebbe interessare una cosa del genere da provare, dovete esserne consapevoli.
1: Certo. E poi soprattutto d'accordo con il partner, perché se no è tradimento.
0: È tradimento, quindi attenzione. Meglio a sto punto fare gli scambisti che fare i traditori.
1: Felicemente cornuti.
0: Esatto. Radio.

0: Ma qualcuno piace, qualcuno no. Primi anni 2000
1: andavo in un locale a Milano con una coppia di amici, marito e moglie, e lui era single e loro due erano 13 e 16 più anni più grandi di del nostro ascoltatore.
0: E lui faceva il terzo incomodo, faceva
1: però diceva
0: Porcellino.
1: Per me una figata,
0: si è divertito, sì, grazie.
2: Sì, va bene, ma 700.000 persone su 60 milioni che siamo, 54, se conti gli adulti, 54 milioni, 53 milioni, sempre una percentualità bassa, dai.
0: Ovvio, non abbiamo detto che tutta Italia è scambista, ci mancherebbe.
1: La percentualità per me è comunque troppo alta.
0: La percentualità.
1: Sì.
0: E tutto il resto, tutti i 53 milioni, invece probabilmente sono dei traditori.
3: Radio Peter Pan.
0: Next event. Sto scherzando, non ve la prendete, traditori. Vi ricordiamo un po' d'appuntamenti. Venerdì 21 agosto
1: Peter Pan Impatto alla Festa Paesana a Galleriano di Lestizza a Udine. Dalle 21 DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Desk Crew.
0: Grande Fede, lo conosco, bravo.

0: in quel di Caorle, dalle 21 di J. Maxwell, LDL nell'ex Serafo e l'animazione stile 92.000.
1: E poi domenica 23 agosto diretta di Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine Sottomarina a Venezia.
0: Dalle 16 in diretta radio e soprattutto anche dal vivo c'è il direttore Marco Baxo accompagnato dalla nostra Emma Rossato per l'evento Black Gitana per il 50° compleanno di Cristianino. Passate a trovarci e soprattutto alzate il volume della radio. Tutti gli altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: Hai capito? Vedo pure la sezione.

0: parte che non ho capito come dice la percentuale, ma non è proprio così basso il numero, perché facendo una stima, insomma, di persone che ci possono andare in quei posti lì, quante possono essere rispetto alla popolazione? 40-45 milioni, insomma, siamo uno ogni 50 persone, non sono proprio così poche.
1: Stanno arrivando.
0: Vuol dire che ne conosciamo tanti di scambisti senza saperlo. Cazzarola.
1: Sono dietro di te, siamo qui. O ah, dentro.
2: O sopra.
1: O sotto. O sopra o dentro fuori, come ti pare, dentro tua moglie, dentro tuo marito. State attenti. A proposito di scambisti, facciamo in compagnia. Non so se fa lo scambista, no. Non lo so. No.
3: Guardate che voi state ereditando uno spazio che ha parlato di anni di queste cose.
1: Lo sappiamo.
3: M'hanno invitato a di tutti i colori, orge, cose.
1: Sei andato?
3: No.
1: Non come si no? Perché no, in radio non si dice.
2: Vabbè,
1: perché
2: ci potevi raccontare l'esperienza migliore della tua vita in...
3: Invece fuori onda.
1: Fuori onda ci ha detto, ci ha fatto capire Alice, che lei ha detto che le orge sono l'esperienza migliore della vita.
2: No, Fede.
1: Dopo questa storia io vi lascio in compagnia di Muva nella casa e ci sentiamo stasera con gli avanzi.
2: Ciao.
4: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi, a solo 1,99 euro. O riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo, a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 15 on point.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
13: Ah no, quella è normale.
14: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
12: Ali, migliora la...
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
16: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
15: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: On Radio Peter Pan.
21: Non mi fraintende, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: Anam.
1: Sim. Chi è?
2: Muva, faccio entrare, faccio entrare, muova, faccio entrare.
1: Va bene, raga, le porte sono aperte, le porte sono aperte. Attenzione perché abbiamo un grande ritorno oggi, quello del nostro amico Oppabacco Oppabacco.
3: Qua c'è il mago, ma buongiorno ascoltatori, mago. Si potrebbe andare per via legali, eh?
1: Perché?
3: La rescissione del contratto per questi due che vogliono sessualizzare quando noi ci siamo sessualizzati anni e anni or sono. Parlano di scambismo. Sono un grande scambista, ma ancora scambio anche le figurine panini, diciamo. Anch'io. Però sembrava tipo una la pubblicità quella del detersivo. Carissimo signor Omar, lei scambierebbe la sua vecchia faiga con due faighe nuove, come il detersivo di una volta. Fai,
1: certo.
3: Scambista Omar.
1: Ma no, non ho mai praticato, ma ne abbiamo parlato tanto all'interno di Peter Pan e Manetta, che ho condotto per 6 anni e mezzo circa. Allora, raga, fra l'altro capita a fagiolo, io non me la prendo poi su ste cose, anzi mi piace cedere un po' il testimone, ecco, anche perché questa notte, cioè capita a fagiolo questo discorso, perché questa notte, raga, io mi sono sognato che mollavo la radio, cioè che era finita la mia carriera radiofonica, capito? Cioè questa notte, infatti questa mattina mi sono svegliato un po' strano, ho detto, ma se domani finisse tutto, se domani che ne so, mi licenziano, anche perché sono anni che lì, per cui no, sto scherzando, ma se domani finisce tutto, che cosa vado a fare? Cioè, come me la cavo? Per cui sto innanzitutto passando le mie conoscenze ai miei colleghi, ma anche al di fuori della radio ho fatto questo discorso recentemente dicendo, guarda, mi tiro su qualcuno, gli insegno, e tutti gli altri mi hanno detto, ma quindi cioè perché te ne vuoi andare? No, così per espandere il verbo. E poi questa notte questo sogno è una giornata

0: Grande Muva!
1: Eccolo!
0: Siamo tornati al lavoro purtroppo qua. Dai, sei tornato da un pezzo, lo so.
1: Sì.
0: Però fa caldo, è nuvolo, è grigio.
1: Sì.
0: Brutta giornata oggi.
1: Sì, non è un giovedì, sì, vero? È un giovedì un po' strano, lo stavo dicendo anch'io, anche perché appunto ho fatto questo sogno che lasciavo la radio, cioè il mio percorso nella radio era finito, cioè capito? Per cui mi sono svegliato un attimo un po' così, con l'angoscia, e c'è chi mi dice...
2: Hai sognato un sogno di merda?
1: Sì.
2: Che la merda ti porterà fortuna.
1: Okay. Vabbè. Le KA usato alla fine non si può sentire. Però è bello il messaggio, ho capito. C'è anche Andrea che mi dice: ma sai che pure io ho macinato questa cosa su di te, tipo che ti senti inadeguato in questo orario, c'è crisi patocchia, come hai mollato alcuni palchi, vuoi mollare anche il posto fisso? No, non è che mi sente inadeguato su questa cosa, cioè mi è capitato così. A volte è vero, cioè facendo questo lavoro quotidianamente da anni dici: ma che cosa avrò ancora io da dire? Cioè, come il terrore svegliarsi e non sapere che cosa dire. Però promettetemi una cosa: se dovessi scomparire anche proprio del tutto, fate come hanno fatto con Tupac. Adesso è uscita una notizia, sta rimbalzando un po' per tutti i social, soprattutto quelli che trattano di musica hip hop, che il fondatore della Death Row Records, ovvero quello che aveva sotto contratto Tupac, Suge Knight, assieme alla madre di Tupac e ad altri, si sono fumati le ceneri di Tupac. E questo mi ha ricordato un film, mi ha ricordato Due sballati al college, chiamato in Italia così, chiaramente Due sballati al college. In America è uscito come How High. Come protagonisti c'erano Method Man e Redman, due rapper leggendari che per passare i test si fumavano le ceneri di questo loro amico super studioso. Da questo film la boombox

0: leggendari loro come rapper. La Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Uva!
0: Sì.
2: Ma te lo ricordi il loro marchio dei vestiti?
0: Ma certo.
2: Buffu.
0: Buffu, certo.
2: Bellissimo quel film, mamma mia, l'avrò visto 150 volte.
0: Anch'io l'ho visto parecchio, devo dire la verità. La scena della Buffu è questa, senti qui, senti qui.
3: Che cos'è quella scritta? Buffu! Buffu? Vuol dire basta una fica umida.
0: Ecco, appunto.
3: Fuori! Fuori, fuori, fuori, fuori, fuori!
0: Certo.

Side Piece con On My Mind nel remix pelvicissimo di Purple Disco Machine qui su Radio Peter Pan. Oggi parrebbe non essere un giovedì, ma lo trasformiamo man mano, non vi preoccupate. Lo trasformiamo man mano, anche c'è chi ci è rimasto male, perché ho raccontato il mio sogno di stanotte che mi ha fatto svegliare un po' destabilizzato. Cioè, il sogno di stanotte raccontava che io smettevo con la radio, cioè già un incubo ricorrente, secondo me, non solo mio, ma anche di tutti i miei colleghi, le mie colleghe, è svegliarsi e non avere nulla da dire, tabula rasa. Cioè, quello è un po' l'incubo, anche perché dopo anni, anni, anni che pratichi la grande arte del tergiversing in radio, a un certo punto ci sta che non ti vengano le cose. C'è chi dice, io mi sono chiesta come sarebbe la radio senza Muva e l'idea non mi sorride per niente. Sicuramente si troverà un sostituto, ma non riuscirà mai a coprire il vuoto lasciato da te, perché è difficile sostituire un mostro. Ciao Muva, e prova a fare sogni migliori. Ma raga, può essere semplicemente un sogno, sai, poi i sogni parlano, secondo me, in una maniera misteriosa. Però grazie del mostro, speriamo nel senso buono. C'è anche chi per l'appunto mi stava raccontando i suoi sogni, mi ha detto: ma sai che anch'io, Muva, sono 2-3 notti che ho dei sogni strani ricorrenti, e sogno di essere in mezzo ai ratti, cioè non so bene dove sono, eccetera eccetera. L'unica costante è che ho tantissimi ratti intorno a me, e io ho googolato, quindi sono andato alla ricerca. Sognare di essere in mezzo ai ratti indica uno forte stato d'ansia, insicurezza o la sensazione di essere sopraffatti dai problemi quotidiani. Questo sogno spesso riflette il timore di subire tradimenti, falsità o di ritrovarsi in un ambiente circostante ostile e poco pulito dal punto di vista emotivo. Quindi diciamo che le grandi macro sono ansia e stress, paura e tradimento, senso di inadeguatezza, colpa o rimorso, anche perché potrebbero esserci dei pensieri nascosti o piccoli segreti che ti pesano dentro e quindi come ratti ti gravitano attorno. Fammi sapere se è una di queste cose, che così continuiamo il discorso.

0: batteria. Brava Madonna, fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
5: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com, a Manzano.
15: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

Do it right all night, cioè fallo bene, fallo giusto tutta la notte. Di che cosa staranno parlando? 393-7366-240. Ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Peter Pan. Si stava parlando di sogni. Questa notte ho fatto un sogno strano, un sogno che spero non mi anticipasse, ma insomma, un sogno che non mi vedeva più protagonista in radio, fondamentalmente. E anche c'è stato anche chi mi ha raccontato i suoi sogni in chat, quindi sono andato alla ricerca dei sogni più comuni del genere umano, ok? Secondo tanti psicologi, psichiatri, insomma studiosi della mente umana, il sogno è la via maestra per conoscere l'inconscio. Allora sono andato alla ricerca dei sogni più frequenti. Allora, ovviamente fra i sogni più frequenti c'è l'essere inseguiti, che è spesso legato a paure nascoste, ansia o alla fuga da un problema reale, cioè quindi quando hai un problema che è qui, che ti sta alle calcagna, che non hai ancora risolto, può essere che sogni di essere inseguito. Poi cadere nel vuoto, altro sogno che è molto molto frequente, collegato a una forte insicurezza, alla paura di perdere il controllo oppure a un grande fallimento. Quindi se hai questo mood nei giorni in cui sogni questa cosa qui, potrebbe essere tutto collegato. Fra l'altro c'è anche perdere i denti, spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Io però ho sempre sentito e anche ho avuto conferme, diciamo, che quando sogni di perdere i denti, quando ti cadono i denti, vuol dire che una persona accanto a te se ne va. Anche tu ci credi a questa cosa?

Nella casa, attenzione che si parla di sogni. Se si parla di sogni, ci sono delle scaramanzie legate a appunto quello che sogniamo, per esempio quello di perdere i denti. Ci eravamo fermati ai sogni più comuni: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti. Perdere i denti, secondo l'internet, è spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Comunque, ansia e stress, diciamo che per il momento la fanno da padroni, però c'è una leggenda che io ho sempre sentito fin da piccolo, che quando sogni di perdere i denti vuol dire che qualcuno attorno a te se ne va, ok? C'è chi mi ha risposto: va bene, ci metteremo una dentiera e ci troveremo qualcun altro. No, qualcuno di vicino muore, quello significa. C'è lei che dice: sognare di perdere i denti per me ha sempre significato la perdita di una persona, o la notizia di una perdita. Per me un fatto avverato. Anch'io l'ho sempre, cioè, nel senso, è una cosa che fa parte un po' della scaramanzia, di quelle cose che si fanno ma non ci si crede, ma in realtà ho sempre avuto prove anch'io che sia accaduto così. Poi altri sogni più comuni è essere impreparati ad un esame, ricorrente anche in età adulta, riflette il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Quindi quando tu ti sogni di essere impreparato o impreparata ad un esame, vuol dire che c'è qualcosa che non ti senti proprio prontissimo ad affrontare. Altro sogno ricorrente, che io devo dire la verità al momento non ho mai fatto, è quello di essere nudi in pubblico. Nudi in pubblico simboleggia il senso di imbarazzo, la paura del giudizio altrui o la sensazione di sentirsi vulnerabile. Questo non perché io me ne batta del giudizio altrui, ma è un sogno che non mi è mai capitato di fare. A voi sì, per caso? In che situazione eravate? Cosa avete provato? Altro sogno invece molto ricorrente è quello di non trovare il bagno. Anche questo non mi è mai capitato. Rappresenta l'urgenza di esprimere i propri bisogni o di risolvere una situazione.

0: canzone del Dream On. Allora, ma non ci soffermiamo su questo, ci soffermiamo sui vostri sogni oggi. Non so perché è arrivata così in questo giovedì, che vorrebbe essere giovedì. Si parla dei vostri sogni ricorrenti o sogni strani che avete fatto. Sentiamo.
1: Ciao. A me succede spesso di sognare di volare e a un certo punto di perdere il controllo, di cadere.
0: Sì.
1: E quando sto per schiantarmi a terra, improvvisamente riprendo il volo e volo, tipo Superman. Però all'improvviso perdo il controllo, perdo di me stesso, cado giù, e quando sto per schiantarmi non cado, diciamo, a terra, non tocco terra,
0: ti rialzi,
1: la sfioro e poi mi rialzo in volo. Molto spesso mi succede di sognare sta roba qua.
0: Questo è particolare, perché mediamente quando sogni di cadere, prima dell'impatto ti svegli, no? Cioè prima che accada proprio l'irrecuperabile, l'irreparabile, ti svegli. Questo è molto molto curioso. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's time.

0: Tud all'interno di Muova nella casa. Fra poco.
1: Davvero molto bello.
2: Peter Pan.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
8: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 12 Genova-Roma, vento forte tra il bivio A12 e A91, Roma-Fiumicino e Civitavecchia-Porto. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Bologna, code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. È tutto.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Forever Fun, Forever Summer.
12: Hola, amanti della musica!
13: Menestrello della coscienza della musica.

0: sogni ricorrenti o comunque sogni strani che ti è capitato di fare. Io ho letto un po' quali sono i sogni più, cioè più come dire, più fatti, i sogni più comuni dall'umanità: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti, essere impreparati ad un esame, nudi in pubblico e non trovare il bagno. Si parlava anche appunto di un sogno di un nostro ascoltatore che diceva: io mi sogno di cadere, però a un certo punto, prima di toccare il suolo, all'interno del sogno, cioè riprendo diciamo coscienza del mio volare e quindi rivado un po' alla Superman, dice lui. Che questo è strano, perché mediamente quando succede qualcosa di brutto nei sogni, tac, ti svegli, o comunque quando stai per morire, fondamentalmente nei sogni ti svegli, come quando stai per cadere, prima dell'impatto non ci arrivi mai dopo. C'è lei che dice: sognare di volare, poi cadere e rialzarsi era un sogno ricorrente che facevo, e ho capito che il suo significato è realizzare qualcosa nella tua vita, specialmente se il volo avviene sopra un campo verde. Per cui prova a fare mente locale, caro ascoltatore, se c'era un campo verde. Nel periodo che avevo questi sogni passavo un periodo abbastanza incerto, e poi dopo varie sfide me ne sono uscita vincitrice. Sono dei bei sogni, cioè sono dei sogni che stanno ad indicare che qualcosa sta cambiando al di fuori e al di dentro di te. Bello.
1: Attenzione, non

0: con What a Life, What a Life, che significa ma che vita, ma che vita, ma che vita, ma che vita sto vivendo. Suona peggio in italiano, suona peggio. Allora, noi si sta parlando di sogni al 393-7366-240. Quello che sembra essere più comune fra i peterpaniani e peterpaniane al momento è quello di cadere slash volare. Allora, si cade, e cioè abbiamo analizzato un po' la questione del nostro ascoltatore che sogna di cadere, però prima di raggiungere il suolo botta di reni e si ricorda come volare, un po' alla Superman. Dice, c'è stata lei, un'altra ascoltatrice, che dice guarda che quando tu ti sogni queste cose e soprattutto all'interno del sogno ci sono prati verdi, cose così, è un segnale di buon auspicio. E lui conferma, senti.
1: Sì, campi verdi a perdita d'occhio.
0: Incredibile.
1: Ogni tanto si intravede anche qualche lago, devo dirti la verità.
0: Il lago
1: però
0: del Pagliaio.
1: Campi verdi a gogo. Sì. Questa cosa qua l'avevo sentita anch'io, significa che hai un sogno che deve realizzarsi.
0: Sì.
1: Nel momento in cui tu cadi, in teoria significa che avrai tante difficoltà, però okay. Se riesci a rialzarti prima ancora di toccare terra, significa che farai tanta difficoltà, però prima o poi si realizzerà. Almeno quello che avevo sentito io.
0: Ho capito, ma avete aperto un mondo qui, raga, anche perché poi studiosi, psicologi, psichiatri li hanno sempre tenuti in forte, cioè hanno sempre creduto nel potere dei sogni, no? Io non sono tanto dentro la cosa, però stiamo cercando di scoprirlo assieme, e c'è anche lui che dice io molto spesso sogno di cadere e prima dell'impatto mi sveglio, ma sempre all'interno del sogno, dopodiché mi sveglio per davvero. Anche questo è strano, devo dire, anche questo è strano. Vi è capitato mai invece di fare sogni impremonitori che riguardino grande affluenza di denaro? Cioè sognare i soldi, anche perché i soldi, ovvero i cash, sono protagonisti della canzone novità di oggi. Cantante e producer molto forte, sto parlando di Nick Hanson. Andiamo.

0: canzone novità di oggi. Allora, per quanto riguarda i sogni che riguardano il denaro, attenzione se nei vostri sogni vedete il numero 46. Il numero 46 nella tradizione napoletana rappresenta il denaro, secondo la smorfia. Molte culture, al di là di ciò, legano le monete nei sogni a un buon auspicio, un cambiamento in arrivo, sebbene senza basi reali, ci dice l'internet. Chiaramente, chiaramente. Allora, c'è lei poi, per quanto riguarda argomento sogni, che ci dice:
1: io sogno spesso di dovermi mettere in contatto con qualcuno e di non riuscire a digitare il numero di telefono.
0: Ok.
1: Cioè spariscono i numeri, o si cancella, o non c'è linea, e quello mi manda in crisi.
0: Ok, ho capito. Allora, beh, questa è una cosa abbastanza normale, perché secondo nei sogni, lo dicevano anche in qualche film, se non erro, nei sogni è molto difficile vedere o usare i numeri, leggere, cioè leggere l'ora o le parole, comporre un numero di telefono. Questo accade perché le aree del cervello che gestiscono la parte logica, la memoria di lavoro e il controllo del linguaggio restano poco attive durante la fase REM del sonno, per cui diciamo che potrebbe essere una ricerca senza fine quella tua, perché poi non attiva determinate aree del cervello. Non ricordo appunto se su un film o sul libro, in caso mi aiutate al 393 7366 240, dicevano: sai presente che quando controlli se stai sognando ti dai un pizzicotto? Un'altra cosa è appunto vedere se riesci a leggere l'ora, se riesci ad accendere e spegnere le luci, queste cose qui. Baby,

0: ansiosa. Oggi si sta parlando di sogni. Beh, se ti sogni questa canzone, vuol dire che hai fatto grande feffa. Grande feffa. Attenzione, perché passiamo ai vostri sogni. Allora, anzi, primo, ai metodi per capire se stai sognando. Se guardi l'orologio più volte e hai orari diversi, così come se guardi le mani noterai che hai più di 5 dita. Se guardi l'orizzonte più volte esso cambia. Se provi a respirare con il naso tappato nel sogno, riesci. Sono esempi di modi per sapere che stai sognando, e io li ho provati, dice Paolo. Allora, Paolo, tu li hai provati nella realtà o nel sogno? Cioè, tu avevi più di 5 dita nella realtà? No, sto scherzando. No, però facci sapere come hai provato, perché poi c'è gente anche che s'allena comunque a quello che chiamano sogno lucido, eccetera eccetera. Ma ci arriviamo con calma. Prima un po' di messaggi al 393 736 240. Ciao Muva, quando faccio gli incubi molto spesso, praticamente sempre, mi metto ad urlare sia nel sogno che nella realtà, con la consapevolezza che con quell'urlo mi sveglierò, e accade proprio così. Controindicazione: sveglio mia moglie con urli striduli da film dell'orrore. Ma fammi capire, Paolo, i tuoi sogni, cioè i tuoi incubi, sono sempre gli stessi o cambiano? E così cerchiamo di andare un po' a fondo della situazione. Io tante volte sogno di essere in trappola e non riuscire ad urlare, o meglio, urlo ma non esce nessuno acuto dalla voce. Il Andrea invece contrario, Andrea il contrario. E poi un sogno che è cazzo raga, è proprio gangsta. Attenzione, perché dice: io sogno spesso che mi sparano in testa e mi vedo cadere, poi mi sveglio sempre la stessa cosa. Cioè, questo è un sogno che ritorna, che è un sogno orribile, cioè sognare che ti sparano in testa e anche proprio, vabbè. Allora, sono andato a cercare. Sognare di essere sparati in testa significa che vivi un forte stress, una grande confusione o una paura profonda. Questo sogno non indica un pericolo reale, rappresenta una forte pressione mentale, un cambiamento improvviso o pensieri che ti fanno male. Stress e stanchezza, insomma, l'abbiamo capito, la mente è troppo piena di pensieri e problemi. Cambio improvviso: magari c'è stato un evento forte, decisivo, che ha cambiato il tuo modo di vedere le cose recentemente. È successo così? Oppure c'è un senso di grande di colpa, cioè c'è un pensiero fisso o un rimorso che ti tormenta. In ogni caso, allora, prima che arrivi il sicario con la pistola, eccetera, eccetera, tu prova a guardare l'ora e a tirare un urlo tipo:
1: ah!

0: Infatti adesso, senti qua lui.
1: Muva, io non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sono i Minion a cantarla.
0: Perché? Però, piuttosto di sognare quello che arriva e ti spara in testa, è meglio sognare i Minions che cantano questa canzone. Fra poco con...
2: Muva nella casa, Squat.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
16: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

si sta parlando di sogni oggi, i vostri sogni al 393-7366-240, mi sento mega il mago Telma, devo dire. Dovrei venire in radio vestito così, sarebbe molto bello, sarebbe... Vabbè, comunque, allora c'è lui che ci tiene a dirci, l'ha scritto più volte. Avete presente il film Out Cold? Ecco, io mi sogno sempre che mi faccio la bionda super figa e poi arriva quello con la barba e mi dà delle botte. Molto bene, ci fa molto piacere. Questo è a cavallo fra il sogno erotico e il sogno pieno d'ansia, anche perché poi non riesci a finalizzare, caro amico mio. A proposito di film che parlano di sogni, ce ne sono tanti, per esempio il famosissimo Inception, che appunto prende i sogni come un mondo parallelo quasi, no? Cioè un canale dove muoversi al di là della realtà, ma che condiziona anche la realtà. Poco tempo fa ho visto un altro film con protagonista Nicolas Cage che devo consigliarvi ed è proprio a tema sogni. Si chiama Dream Scenario, cioè Dream Scenario. Un anonimo professore, adesso vado a leggervi la sinossi, un anonimo professore universitario di nome Paul Matthews diventa improvvisamente una celebrità globale quando inizia ad apparire inspiegabilmente nei sogni di milioni di sconosciuti. Nelle visioni altrui però Paul si limita a un ruolo passivo e da spettatore finché i sogni non si trasformano in incubi violenti, rovinando la sua vita sociale. Cioè tu immaginati capitasse a te domani, cioè tutti... cioè non ti conoscono, non t'hanno mai visto, eccetera eccetera, però cominciano a sognarti talmente tanto che cominciano le persone cominciano a parlare fra loro, a fare un identikit di chi tu sia, e da anonimo quindi diventi protagonista dell'inconscio dell'umanità. Adesso Sad Girls.

parlando di sogni, e a proposito di gnocche e rimanerci male, c'è chi ci dice in chat: delle volte sogno che schiaccio una bella figliola, ma poi quando mi sveglio ci rimango male. E infatti forse è peggio, cioè forse è peggio sognare e poi svegliarsi e magari trovarsi nel letto da soli e dici: ma cavolo, ma non poteva accadere nella realtà. Infatti devi accorgerti che sei in un sogno, come diceva appunto questo nostro ascoltatore, che dice: io appunto conto le dita delle mani, cerco di guardare le ore, a volte ho provato a spiegare alle persone nel sogno che è un sogno, ma con risultati pessimi, non mi badavano nemmeno e non mi credevano, adesso ricordo bene. Incredibile, io queste esperienze un po' di sogni lucidi non ce le ho mai avute, un po' perché mi fa paura, devo ammettere, cioè il sogno lucido è quando tu sei consapevole di sognare e un po' sei dentro un videogioco, riducendola ai minimi termini, ok? Per cui hai controllo nel sogno, oppure sei cosciente all'interno del sogno. È un'esperienza che non mi è mai capitata al 100%. Certo, sogni più vividi sicuramente. Però andiamo ai vostri messaggi. Ciao Muva, io nel dicembre 2024 avevo l'ultimo mese di lavoro e poi avrei cambiato studio. Per molte notti ho sognato un cervo. Non ricordo i sogni generalmente, per cui mi ha incuriosito. Ho scoperto che è un simbolo di voglia di cambiamenti, nuove prospettive e prese di coscienza di voglia di novità. Effettivamente queste cose fanno pensare e non posso non ritornare alla visione dei sogni secondo Jung e secondo Freud, che secondo loro erano un po' una chiave d'accesso per il nostro inconscio, per cui la mente trova dei modi strani per recapitarci dei messaggi alle volte. C'è anche appunto chi dice: Muva, ma quindi tu che hai sognato di smettere con la radio, sarà vero, non sarà vero, porta fortuna o porta sfortuna? Non lo so, però rimanete collegati all'interno di questa trasmissione e lo saprete. Se non mi sentite più in onda vuol dire che era un sogno premonitore. Se mi sentite in onda

di Radio Peter Pan. Allora, venerdì 21 agosto, conosciuto anche come domani sera, ci sarà il Peter Pan Impatto alla Festa Paesana a Galleriano di Lestizza Udin dalle 21, il DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Mentre, se ricordate, c'era un evento questa sera, dico c'era perché è stato rimandato a sabato 22 agosto, conosciuto anche come dopodomani. Peter Pan 9210 a Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21, Lady Ellen, Lex Serafo e l'animazione in stile 92.000. Stasera salta, si recupera sabato 22 agosto, mentre domenica 23 ci sarà la diretta di Radio Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine, Sottomarina, Venezia, dalle 16 in diretta con Marco

Saxo ed Emma Rossato. Tutte le info sul sito peterpan.it. Oggi è stato bello chiacchierare di sogni assieme, un mondo di cui non sappiamo molto ma che potremmo riprendere mano a mano. Se ci sono delle esperte o degli esperti, contattatemi in privato a @muvanellacasa oppure chiaramente al 393 7366 240 quando sono in onda. Vi saluto con la perla del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla vorrebbe essere la canzone. I Galantis ci portano Stay Alive, nuovo singolo che suona come se fossimo in un suono.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Pizza Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: 17 da un minuto.
2: Peter Panno Clock ti è offerto da...
4: Cosa scegli, Mini o Maxi?
5: Maxi.
4: Brava, e allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
5: Tutto grande.
4: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
5: Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Nuci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ma scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti!
1: Allora, intanto non è mattina, uno, ed è pomeriggio, e la dovete smettere di dire cose che non sono vere, perché io non ho rotto la calamita del maestro Miyagi.
2: In realtà sono tutte cose verissime.
1: Non è vero, è caduta! Non l'ho rotta io, brutti e stronzi! Non siete più miei amici, e tu, Andrea Ferro, non sei più un mio amico Givo, basta.
2: Vabbè, magari non lo siete mai stati, quindi lui sai cosa ha detto. Poteva... la cosa la dico, poi sono cavoli suoi,
1: Vabbè, sti grandissimi Ghezzi. Buon pomeriggio, ragazzuoli, salutiamo Muva nella casa che vi ha fatto sognare. Noi continuiamo, magari con qualche incubo.
2: Esatto.
1: Ascoltarci è un'esperienza mistica. Io sono la Dallanna.
2: Io sono Rocky, però volevo già subito correggerti, anche perché il nostro programma si chiama Happy Vibes, quindi noi portiamo delle good vibes. Alla gente che ci sta ascoltando appunto alle 17.06 di questo 20 d'agosto 2026, vai, mettilo.
3: Good vibes!
1: Come on!
2: Esattamente, Happy Vibes prevede un sacco di cose molto divertenti, un sacco di vibes positive, partendo dalla rubrica Real or Fake, al Ballo Rocky, al parlare un po' di musica. Però attenzione, perché anche oggi noi regaleremo un biglietto per Gigi D'Agostino, per due persone, giustamente.
1: Per due ingressi, diciamo, due biglietti per Gigi D'Ag, quindi uno vincerà e si porterà un fidanzato, una fidanzata, un amico, papà, mamma, chi volete.
2: A meno che dall'anno rompa anche la radio, quindi in quel caso niente biglietti.
4: Peter Pan.

0: Hotel Ocean House su Peter Pan, la dovete smettere.
1: Un ocean di pianti qui sulla di Peter
0: Pan. Sì, è vero,
1: Pan.
0: Mi sento in colpa.
1: Come fai a rovinare i regali che ci portano i nostri ascoltatori?
0: Ma
1: porca miseria! Ho pianto pure io comunque.
0: Ma stai zitto.
1: E aspetta, perché abbiamo il proprietario, ecco, quello che ci ha dato questo regalo.
0: Sentiamo.
2: Buonasera signori e signore, soprattutto
0: buonasera
2: alla signorina che è la mia grande seguace,
0: sì,
2: e anche al signor Rocky, però devo ammonire.
1: Vai.
2: Ah sì, intera era più bella la mia mezza pizza. Che fine ha fatto l'altra mezza pizza? Mea culpa, mea culpa.
1: Avevo
2: faccia
1: fame.
2: Mia grandissima colpa. Sei,
0: mannaggia, maestro Miyagi, come posso farmi perdonare? Domanda.
1: Vai
0: come
1: in vacanza con lui la prossima volta, gli compri un'altra uguale.
0: Ma certo, ma se paga lui vado in vacanza io col mio maestro Miyagi.
1: Immaginavo.
0: Va bene, comunque adesso è arrivato il momento importantissimo di altissima radio, perché
1: cos'è il Real or Fake? È quella rubrica che noi vi proponiamo quasi sempre alle 17:11 minuti. Vi mettiamo sul tavolo tre notizie. Due sono real questa volta e una soltanto è quella fake.
0: Esatto, partiamo subito. Un sacerdote di San Diego è stato scoperto a usare le donazioni della chiesa per pagare lavoratrici di strada messicane.
1: Il così chiamato Don Naiolo. Lo sapevi?
0: Lo sapevo. Ma tu devi sempre fare ste battute, va bene, ok. Allora andiamo alla prossima.
1: Seconda notizia. Milano, condominio denuncia un ascensore che arriva sempre un piano che non esiste. Praticamente a Milano i residenti sostengono che da alcune settimane l'ascensore si fermi regolarmente al 13° piano, nonostante il palazzo ne abbia soltanto 12.
0: La terza è la Guardia di Finanza, introduce il pagamento per gli interventi non necessari, quindi quando il soccorso in montagna arriva e non è proprio grave grave, bisogna iniziare a pagare il costo dell'intervento.
1: 393 73 66 240. Quali sono quelle real e qual è quella fake? Peter Pan.

0: di San Diego è stato scoperto a usare le donazioni della chiesa per pagare lavoratrici di una strada messicana.
1: Milano, condominio denuncia un ascensore che arriva sempre un piano ad un piano che non esiste.
0: La Guardia di Finanza introduce il pagamento per gli interventi non necessari. Ci hanno provato al 393 7366 240. E posso dire, erano facilissime quelle di oggi. La prossima volta sai cosa faccio? Tutte fake le faccio, così tutti si sbagliano.
1: Non possiamo fregare i Peter Pagnani, lo sai bene.
0: Esatto,
1: lo sai bene.
0: E l'unico che non è stato bravo, insomma, ad indovinare questa, è stato lui.
2: Prima e seconda vera, ultima falsa.
1: Allora, analizziamo quello che ha detto. Prima e seconda vera. Allora, la prima ci può stare, no? Ma la seconda, cioè, un condominio che ha denunciato un ascensore che è arrivato sempre a un piano che non esiste. Ma com'è possibile?
0: Che poi l'ho inventata io, porca miseria.
1: Tra l'altro, quindi le cretinate sono sempre inventate da Rocky. La prima era real, la seconda era fake e la terza era real,
0: esatto.
1: Quella della Guardia di Finanza.
0: E tra pochissimo vi daremo anche le spiegazioni delle notizie, quelle real. Peter Pan. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: al sacerdote.
1: Esatto, perché un sacerdote di San Diego è stato scoperto usare le donazioni della chiesa per pagare lavoratrici di strade messicane, così chiamato, appunto, come abbiamo detto prima, Don Naiolo, che è stato di San Diego, è stato arrestato, appunto, e incriminato per aver fatto l'uso inappropriato e di riciclaggio di denaro. Secondo l'accusa, avrebbe sottratto quasi $270,000 delle casse della chiesa. E lui ha detto: non sono colpevole, ho fatto del bene comunque.
0: Io ho aiutato la prossima, non il prossimo, la prossima. Andiamo invece dalla Guardia di Finanza, perché ha introdotto il pagamento per gli interventi non necessari. Cioè, in pratica, chi si mette in pericolo in montagna per propria imprudenza può essere salvato, ma potrebbe dover pagare il costo del soccorso. La Guardia di Finanza quindi valuterà caso per caso se la persona ha voluto mettersi nei guai oppure ha avuto un comportamento imprudente. Non significa però che tutti dovranno pagare per essere soccorsi.
1: Esatto, perché poi tanta gente la prende un po' per le pinze questa cosa qui. Inizia a camminare in montagna con le ciabatte addosso, magari senza l'attrezzatura necessaria, quindi danno sempre tutto per scontato.
0: Gli diranno: stammo fort, stammo fort.

0: Aspak, Luni, Free Your Mind. State ascoltando Radio Peter Pan, Happy Vibes con la Dallane Rocky, le Real or Fa che se ne vanno per lasciare il posto a
1: Ballo Rocky e vi faremo rilassare perché vi porteremo direttamente alle isole delle Hawaii.
2: Radio Peter Pan.
3: Toccami.
2: Peter Pan.
3: Spot.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con 10.000 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan
12: non c'è altra scelta.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
2: Peter Pan Impatto.
3: L'energia del Peter Pan Impatto a Galleriano di Lestizza. Domani sera scatenati con la tua radio preferita. Tieni il ritmo dei BPM di DJ Maxwell e della simpatia di Fede per una lunga notte di divertimento. Domani sera Peter Pan Impatto a Galleriano di Lestizza, Udine.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: caso di questi signori che caricavano questa salma, esatto, i defunti. Ma noi non andiamo dai defunti, andiamo alle Hawaii con
1: I'm in the ghetto.
0: Yeah,

0: rilassarmi un pochettino.
1: Oddio.
0: Ho bisogno di rilasciare un po' del mio stress, di partire per un lungo viaggio. Sai dove andiamo oggi?
1: Dove?
0: Cambiando pure la base. Alle Hawaii. Ti senti?
1: Hola.
0: Ti senti già rinata?
1: Che bello!
0: Ti stai già immaginando te nuda a bordo piscina con un uomo super muscoloso e un gin tonic in mano?
1: E la collanina con i fiori.
0: Esatto! E oggi vi parleremo della hula, una danza tradizionale delle Hawaii che è molto più di una semplice danza.
1: Come si chiama?
0: La hula.
1: Hula.
0: Una danza che avviene, viene trasmessa tramite il movimento del corpo, delle
1: perché
0: mani.
1: Stai facendo questa voce
0: e
1: sexy?
0: Delle braccia e degli occhi. I ballerini raccontano le storie tramite appunto questi movimenti, tranne magari quando qualcuno ti fa il dito medio e ti manda a quel paese.
1: Esatto, evitiamo. Le mani possono quindi rappresentare degli elementi della natura, tipo il vento, l'acqua, gli alberi o anche i fiori, mentre i movimenti del corpo seguono il ritmo della musica. I ballerini possono essere anche accompagnati da dei canti tradizionali e da degli strumenti a percussione, come il ipu, un tamburo realizzato con una zucca.
0: Quindi per questo, guardando una hula, non bisogna concentrarsi solo sui passi, bisogna capire cosa i ballerini stanno cercando di raccontare.
1: Ma sai chi potrebbe essere di ispirazione per il tuo prossimo costume sul palco di Peter Pan?
0: Lilo e Stitch?
1: No, ti vesti da quelli che ballano la hula.
0: Io voglio farmelo il piercing alla...
1: Come?
2: Peter Pan,

0: sì, mi ricordo il ballerino di Gaia, ma mi ricordo che in questa canzone non c'era nessuna collab con Carol G e la Dallan.
1: Come no?
0: Io volevo ascoltarmela tutta, porca miseria.
1: Quando tu dici cazzate, rompi le palle, non ti dice mai niente nessuno. Metti questa base hawaiana, vai.
0: Dai, così ti rilassi.
1: Sì, esattamente.
0: Oh,
1: anche
0: senti,
1: perché mi rilasso ancora di più che domani sono da sola, capito?
0: E io stragodo per questa cosa qui.
1: Godo doppio io.
0: Hashtag godo.
1: Dai, leggi.
0: E allora ci siamo trasferiti alle Hawaii e vi stiamo parlando della danza hula, una danza tradizionale della Hawaii, che è molto più di una semplice danza. Attraverso i movimenti del corpo, delle mani, delle braccia e degli occhi, i ballerini raccontano storie, esprimono emozioni, quindi si rilassano.
1: Esatto. Quindi abbiamo detto che le mani e il corpo rappresentano anche la natura, ma non solo, ma questa bella esperienza, danza, ha una tradizione molto antica del popolo hawaiano, cioè in passato veniva utilizzata per trasmettere storie, miti, genealogie e conoscenze da una generazione all'altra, soprattutto attraverso la memoria e il racconto.
0: Esatto, anche perché è un modo per raccontare una storia magari senza utilizzare l'uso delle parole, quindi una danza molto chill, che ti fa rilassare, che però devi avere anche un sacco di soldi per andarci, per vivere dal vivo. Io l'unica volta che l'ho vissuta è stata all'interno del cartone Lilo e Stitch, che me lo ricordo molto bene per un meme che era uscito su TikTok.
1: Ma l'abbiamo capito.
0: Meglio non metterlo perché dice un sacco di parolacce.
1: Esatto, la hula hakiko è la forma più antica e tradizionale, accompagnata soprattutto da dei canti, dagli strumenti tradizionali, e poi c'è la hula hawana.
0: La hula hawana invece, che è una forma un po' più moderna, che si è sviluppata tantissimi anni fa e spesso accompagnata da strumenti come l'ukelele.
1: L'ukulele.
0: L'ukelele la chiamo. Te sai suonare l'ukelele?
1: L'ukulele.
0: Aspetta, dove? Eccola da là anche sulla flauta di traverso. Almeno questo lo sai suonare.
1: Sì, lo so suonare. E sai adesso che siccome non sono contenta di aver fatto la collaborazione con Carol G, con il flauto la faccio anche con Muvejo,
0: i nostri colleghi.
1: Con Muvejo, esatto, perché loro hanno lanciato un nuovo singolo in francese, okay. Non contenti,
0: pensa,
1: e che si chiama Malaje, malattia.
0: Pensate quante malattie hanno.

0: Ferragosto invece Peter Pan 90210 in piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Carlo, in provincia di Venezia, per il recupero della famosa data che
1: stasera.
0: Sì, esatto, che appunto è stata annullata per maltempo, però appunto sabato troverete in console DJ Max dalle 21 accompagnato da Lady Alien, Lex Serafo e l'animazione in stile 90 2000.
1: Andiamo domenica 20.

0: il 50° compleanno di Cristianino.
1: Mercoledì 26 agosto invece Peter Pan Pink Power al Capalina Beach Jesolo Lido in provincia di Venezia, dalle 22 in console Steffi Del Cico e Sister Gloria.
0: Andiamo invece a sabato 29 agosto perché ci sarà la

0: un workshop gratuito con il corso DJ su prenotazione tramite il link sul nostro sito.
1: Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social, Facebook, Instagram, seguite Rocky Festaiolo là dall'An su Instagram oppure andate al sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Peter Pan.

0: sfiziosi.
1: Kungs and Boys Noise con Getaway qui su Radio Peter Pan, che ci porta alla conclusione della nostra prima ora assieme. Adesso state molto attenti però, telefoni nella mano, salvatevi il numero 393 736 240, perché
2: regaliamo due biglietti per venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival per andarvi a vedere Gigi D'Agostino.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 18 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva, tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale. Le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: lonely and all that, eh?
1: I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah. Got to be some good times.
2: 1993 con Freddie Mercury, Living on My Own. Siete pronti? Dai che si gioca!
3: Su Peter Pan! Ora si gioca con...
2: Dai, finalmente si gioca.
4: Finalmente.
2: Cioè, bisogna anche un po' di divertirsi,
4: sì.
2: di vincere i
4: sì.
2: biglietti, di vincere i grandissimi premi che noi vi regaliamo. Questa volta si gioca per vincere un biglietto per Gigi D'Agostino, venerdì 28 agosto 2026 all'Ama Music Festival. Romano De Zelino, Romano De Zelino in provincia di Vicenza. Però questa volta vi regaliamo un biglietto, però potete andarci con un'altra persona.
4: Esatto, quindi in realtà sono due.
2: Esatto.
4: Allora, è molto semplice, quindi al 393-7366-2 140, come potete portarvi a casa questi biglietti? Dovete indovinare il nuovo disco molto figo che andrà in onda tra pochi secondi.
2: Esatto, tramite messaggio scritto oppure anche messaggio vocale, giusto?
4: Esatto, titolo e artista o artisti, non potete sbagliare neanche una lettera, va bene? Oggi siamo veramente, come si dice?
2: Cattivi.
4: Cattivi.
5: Attenzione, no

0: pensa che ci hanno scritto anche dall'America, queste American Girls.
1: Ci hanno provato.
0: Esatto, per andare a vedere il concerto di Gigi D'Agostino, che ricordiamo sarà 28 agosto all'Ama Music Festival a Romano del Zelino, in provincia di Vicenza. Abbiamo giocato al 393-7366-240 e dovevate indovinare semplicemente il nuovo disco molto figo che abbiamo passato pochi minuti fa.
1: Allora, vi siete persi in un bicchiere d'acqua alcuni, perché ho detto non l'artista ma gli artisti, perché non c'era solo Gordo ma c'era anche Who Made Who con Energy. Salutiamo Ludovica da Milano che ha sbagliato, salutiamo anche lui che non si firma, eccolo qua Giovanni, poi abbiamo anche Vanessa. Che ci ha provato, qualcun altro che ha detto solo Energy, qualcuno invece che ha mandato un audio però non è stato velocissimo.
2: Buongiorno,
1: ciao tesoro.
2: Non so se è giusto ma il testo,
1: la canzone
2: si chiama Energy di Gordon e Who Made Who.
0: Bravissima, però troppo tardi, mi dispiace.
1: Troppo tardi, amore.
0: Che poi non era così semplice comunque, anche perché dovevano prendere in mano il telefonino, dovevano shazammare la canzone. A meno che voi non ci stessero tipo ascoltando dall'applicazione, che dice un po' più semplice.
1: Esatto, ma il più veloce, anzi i più veloci che andranno a vedere Gigi D'Agostino sono Thomas e Jessica.
3: Sì? Grazie Peter Pan.
0: Grazie a te.
1: Prego.
3: Un saluto a tutti e buon Gigi D'Agostino a tutti quelli che andranno a vederlo.
1: Vedi?
0: Bello.
1: E c'è chi sta rosicando.
0: Grandissimo, anche te stai rosicando comunque.
1: Un po'.

0: sparito questo artista Joe, cioè lui ha sfornato questa grandissima hit ancora nel 2022, ma sappiamo che poi è diventata virale in quest'anno qui nel 2026. Allora stai molto attenta però, perché lui ha fatto questa hit qui, tutti pensano ma basta, non fa più canzoni,
1: è andato con Move Joe,
0: esatto, brava, eri molto attenta. Tra l'altro, aspetta, piccolo off topic, si è esibito a San Francisco proprio adesso ad agosto al Outside Land Festival, quindi insomma sta girando, sta continuando a fare soldi,
1: sta girando. Un'altra che gira e viene in Italia è la Jiva Jennifer Lopez, perché ha parlato di ciò che lei considera davvero attraente in un uomo durante la sua esibizione a Taormina per un evento di alta moda per Dolce & Gabbana.
0: Esatto, sì, lei si è esibita sul palco, però ha specificatamente detto che lei non cerca uomini con i soldi, ma cercano gli uomini che fanno la pulizia di casa praticamente, che quindi poteva trovarsi chiunque.
1: Jennifer.
0: Cosa ridi? È la verità.
1: Jennifer, porca miseria, ma Jennifer, ma secondo te, con tutti i soldi che hai, ti trovi un uomo che faccia le pulizie di casa, ma ti prenderei qualcuno che le faccia?
0: Magari sto andando a risparmio, che ne sai te?
1: Ha fatto degli esempi e ha citato in realtà il fatto di vedere un uomo rifare il letto al mattino, lavare i piatti, quando la propria compagna è stanca la sera.
0: Poverina.
1: Questo gesto dimostra presenza, attenzione e disponibilità. Sì, ma Jennifer, te lo ripeto, per chi non fa la vita tua però, perché fa la vita tua, cioè avete i servi della gleba veramente.
0: Ma infatti deve trovarsi un uomo che non sia ricco, che non faccia il cantante, che non sia famoso, quindi l'uomo che capita, il primo che capita,
1: ma
0: diciamo.
1: Ma non è fattibile, di sicuro non va a prendersi uno che lavora in fabbrica.
0: Però può semplicemente prendersi me, dov'è il problema?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, Novan.

0: l'anno 2009 Lady Gaga con Paparazzi, che ricordi? Pensa che l'anno prima, per l'esattezza il 19 d'agosto 2008, usciva il suo album The Fame, appunto l'album di debutto di Lady Gaga.
1: Esatto, da questo album è stato estratto il primo singolo Just Dance, che è arrivato al primo posto delle classifiche in diversissimi paesi, e poi è subentrato anche Poker Face, che ha raggiunto il primo posto in numerosi mercati internazionali, che è diventato uno dei brani più conosciuti e anche iconici di Lady Gaga.
0: Esatto, l'album ha ottenuto importanti risultati commerciali e ha permesso a Lady Gaga di affermarsi sulla scena musicale internazionale. Poi ce ne ricordiamo veramente tanti di quei brani: Poker Face, Just Dance, Paparazzi, Love Game. Quindi veramente, vabbè, sono dischi iconici che passiamo anche qui ogni tanto.
1: Io mi ricordo che in quegli anni lì Lady Gaga era molto molto criticata, soprattutto per il suo aspetto fisico molto eccentrico. Era anche un po' bruttina, perché lei ha fatto qualche intervento estetico.
0: Sì, poi vabbè, sappiamo che negli anni 2000 non c'erano tutte queste possibilità di mettersi trucchi, profumi, risultare molto belle, molto fiche, come si dice.
1: Altro video iconico che poi secondo me l'ha portata ad esplodere è stata la collaborazione con Beyoncé quando hanno fatto Telephone.
0: Esatto,
1: cioè,
0: sì.
1: Telephone è secondo me uno dei video più belli della storia della musica,
0: poi,
1: della musica pop.
0: Nel 2009, appunto, l'anno dopo di questo disco qui, è stata pubblicata una nuova edizione dell'album intitolata The Fame Monsters, contenente 8 nuovi brani, tra cui Bad Romance, Telephone e anche Alejandro.
2: Radio Peter Pan.

0: Jen Omnia con Aria, però non stiamo parlando di loro ma della Queen, di Lady Gaga, che appunto ricordiamo l'altra volta che il suo album The Fame, quello più famoso, è stato pubblicato appunto il 19 d'agosto nel 2008, e al suo interno brani famosissimi, no, come Poker Face, Just Dance, Love Game, anche perché poi abbiamo anche Paparazzi, che abbiamo passato pochissimi minuti fa.
1: Esatto, Lady Gaga ha ricevuto numerosi ricordi

0: The Fame ha inoltre ottenuto numerose certificazioni discografiche internazionali e successivamente con The Fame Monster Lady Gaga ha raggiunto anche il successo internazionale tra il 2008 e il 2010 prima di pubblicare il suo ultimo album che si chiama Born This Way,
1: quello del 2011. Quindi premi più importanti ricevuti: Grammy Awards Best Dance Electronic Album per The Fame, Grammy Awards per il Best Dance Recording con Poker Face e i Brit Awards con Best International Album appunto per The Fame.
0: E tra l'altro i Grammy sono importanti perché furono i primi Grammy vinti anche da Lady Gaga.
1: I primi due, cioè lei proprio ha battuto ogni record, è stata veramente fortissima. Poi è stata nominata Best New Artist nel 2009 con Poker Face per i MTV Video Music Awards, Best New Act sempre nel 2009, poi los premios del Latino America addirittura con Song of the Year per Poker Face.
0: Ne aveva altri di premi da vincere, non lo so, porca miseria.
1: Che ti dico, UK Music Video Awards per il Best International Video di Paparazzi.

0: facendo la classifica degli MTV Video Music Awards con 11 nomination, quindi sopra tutte le altre artisti. Però abbiamo parlato solo di donne, parliamo anche un pochettino di artisti maschi, eh?
1: Del mio amato Bruno Mars, perché lui sta vivendo un altro anno molto importante dal punto di vista di carriera, soprattutto per il 2026. La cerimonia sarà il 27 settembre a Los Angeles, di questo evento molto molto importante.
0: Esatto, del MTV Video Music Awards. E anche lui questa volta è l'artista uomo con il maggior numero di nomination.
1: Molto bene.
0: Gli altri.
1: Lui è candidato in categorie molto prestigiose, cioè Artist of the Year, quindi artista dell'anno, Video of the Year, video dell'anno,
0: Best R&B, miglior artista, brano video R&B, a seconda della categoria specifica.
1: Esatto.
0: Quindi comunque diciamo che è un uomo attivo musicalmente da tantissimi anni, però anche lui, come le altre artiste che abbiamo nominato prima, è molto molto famoso, sappiamo.
1: Molto famoso. Lui negli ultimi 10 anni ha fatto un'escalation incredibile. Ho avuto il piacere di vederlo live a San Siro e posso veramente dire che è uno degli eredi di Michael Jackson.
0: Sì.
1: È un artista completo a 360 gradi, sa fare tutto, da suonare lo strumento, a ballare, intrattenere, sa fare veramente tutto.
0: Qualsiasi cosa.

0: Margherita e Mischilla, la testa gira, che ci porta alla conclusione delle nostre prime due ore assieme, targate Happy Vibes. Qui sono di Peter Pan, adesso dobbiamo salutarla dall'Anna, darle un sacco di baci.
1: Grazie.
0: Non in bocca, non in bocca.
1: Ma pensavo. Va bene.
0: No, non
1: aspetterò
0: serve.
1: Ancora. Vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 19 in solitaria con Happy Vibes. Ciao ciao!
2: Ciao!
3: Radio Peter Pan! Peter Pan! Squat.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Radio Peter Pan.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 19 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
15: Ma ci starà qui?
14: Ma sì, allarghiamoci un po'.
15: Così va bene?
14: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
16: Come birra per ogni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
14: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
16: Ali, migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio: l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Samira,
2: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
20: Odissea di avviamento musicale 90-210.
21: Una canzone che faceva così.
22: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: capito? Il disco di Luciana, che è la vicina di mia mamma a Roma, insieme a The Cube Guys 2011, si chiama Jump. Sei pronto?
1: Anche Luciana, l'ex di mio padre, si chiamava Luciano, lo sapevi?
0: Luciano, l'ex di tuo padre.
1: Esatto.
0: Hai capito, papà Luciano? No, non era papà Luciano, no. Giusto.
1: Papà Luciana.
0: Che brutta cosa.
2: Chi si addormenta col culo

0: 19.8 minuti, giovedì 20 agosto 2026, eppure sta giornata, sa siamo levata
1: dalla valle!
0: Oh, ciao Rocky!
2: Comunque devi stringere i denti, non il mio.
0: No,
2: il
0: non
2: mio
0: ho,
2: kazoo,
0: ti ho toccato, non ci provare il tuo kazoo, sta bene dove sta, fa vedere.
2: Tiro fuori un
0: non
2: altro,
0: lo tirare fuori il kazoo, perché se lo tiri poi tocca suonare. Buonasera a tutti, ci sono gli avanzi, Rocky e Fede, gli ultimi rimasti nello sfogatoio.
2: Esatto, l'ultimo appuntamento di Radio Peter Pan, anzi, il penultimo, perché poi vi aspetterà il nostro direttore con tante stagioni. Mi
0: esatto.
2: Sono corretto, anzi me lo sono scritto anche sul foglietto, perché poi il programma del nostro direttore non ci ricordiamo mai.
0: Parla per te, direttore 1908, segnalo, Rocky ha detto che non si ricorda mai dei tuoi programmi.
2: Esatto,
0: grazie.
2: Ma soprattutto stringi i denti, perché appunto ci siamo noi. Che cosa facciamo all'interno di questo programma?
0: Che ne so.
2: Infatti neanch'io, facciamo sesto carta forbice come sempre.
0: No, che
2: dai.
0: Facciamo? Siccome siamo gli ultimi che chiudono il palinsesto, i penultimi prima del direttore, facciamo questa bella cosa, vi parliamo di tutto ciò che hanno trattato i nostri colleghi, me e Rocky compreso, però poi ci prendiamo, ci cucchiamo le notizie avanzate della
2: esatto,
0: giornata.
2: Esatto, facciamo un piccolo recap di quello che hanno detto stamattina e noi poi vi parleremo di queste notizie avanzate che a nessuno probabilmente frega nulla.
0: Sì, ma che notizie, oh, proprio roba, proprio scoppiettante, quasi peggio delle notizie dei remix di stamattina.
2: Pensa che devo ancora leggerli io da quanto sono entusiasmato.
0: Lascia

0: sono quelli bravi, Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy, qui su Radio Peter Pan.
1: Dai, faccio il nome, esci sto cavolo di nome, chi è che ha questa pronuncia perfetta?
0: Un buon Rocky festaiolo.
1: Ah! E allora, visto che ci sono, vi faccio anche un recap di quello che hanno parlato questa mattina i Remix.
0: Poi Giovanni! Remix Show!
1: I Remix hanno trattato di questa notizia qui, che titola: in Cina arrivano le sorelle maggiori a pagamento. Alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono tempo, consigli e compagnia alle ragazze più giovani.
0: Ma io dico, ma che roba è? Le zocco!
1: Esatto.
2: No, non l'ho detto,
1: Loro hanno parlato di sorelle maggiori, poi sicuramente ci saranno quelle a pagamento anche minori, penso.
0: Allora, no, Rocky, no, non si, sta roba in onda non si dice, stai attento. Perché
1: no, ma c'era scritto nell'articolo, però loro non l'hanno specificato.
0: Io ho parlato, pensavo, le sorelle d'Italia. Vabbè, te lo lasciamo. La Generation.
1: La Generation, Emma la guida è pericolosa.
0: Ma la collega?
1: Eh sì, più o meno.
0: È vero, ci sono stato in macchina, non vedi i dossi.
1: Non li vede? Cosa che vede per
0: una
1: strada?
0: Una dossica.
1: Guidatori responsabili. E poi hanno detto che Rodri, il giocatore del Barcellona, è un coglione.
0: Perché?
1: Che ne so io. Boh, sarà stato letto con Emma, quindi boh, lei
0: no, si dice questa roba, Rocky. E poi parlavano della gente che non si lava, che a quanto pare potrebbe essere più attraente.
1: Senti l'odore di oggi?
0: Tu profumi, ecco perché non ci attrai. Peter Pan a manetta.
1: Nascita dell'aeroporto del Fiumicino.
0: Ma come
1: più... Fiumicino,
0: del Fiumicino.
1: Di Fiumicino. Più la teoria dell'evoluzione di Darwin.
0: Non te la chiedo, perché se non sei all'aeroporto del Fiumicino,
1: figurati,
0: pensa a Darwin.
1: Mua! Attenzione, perché oggi ha parlato dei sogni ricorrenti.
0: Davvero?
1: Tipi crisi? Di sogni, esatto.
0: Ha segnato crisi Patocchia?
1: Ma ha segnato tante crisi, secondo me. E poi ha parlato anche di questa notizia qui, che due trapper hanno pippato le ceneri di Chupac.
0: Aspetta, però hanno
1: pippato le ceneri di Tupac.
0: Pensa che bel programma sta settimana, anzi oggi.
1: Bellissimo.
0: I nostri colleghi, me compreso. Pensa che a noi ci toccano delle notizie probabilmente peggiori di queste.
1: Esatto, poi io ero molto curioso sul fatto di Tupac. Chupac. Chissà che pack tiene, boh, non si sa.
0: Non lo so, però se tu lo inviti a una festa sicuramente lui pack.
1: Sì, davvero. Te lo muove. Dai, io.

0: di prendere insieme a voi anche un, che ne so, un di pre.
1: No, magari.
0: Cioè, ma che proprio dobbiamo buttarla sul trash, buttiamola alla grande.
1: Un jingle sotto.
0: Secondo me.
1: Che mamma fa?
0: Cioè, buttiamola in vacca alla grande.
1: Ma sì.
0: Alza il volume. Portagli di pre.
1: Allora, il nostro ascoltatore che si chiama Andrea, che ci suggerisce di far diventare il programma ancora più trash, vorrei dire, facci un audio. Non so, non capivo se era un bimbo o una bimba in macchina.
2: No, penso fosse Anna che cantava di sottofondo.
1: No, penso che c'aveva la figlio o il figlio che cantava Anna.
2: Esatto.
1: Vorrei un audio intero in cui ci canta Anna.
2: Se vuoi, diacelo, se no non importa. Ti diamo il numero 393-7366-240. Oppure arrangiati. Intanto noi ti diciamo le notizie avanzate del giorno.
1: Metti di arrabbiare con la gente, però.
2: Venezia, vernice rossa e pistola d'acqua contro i borseggiatori. Bufera sugli youtuber.
3: Attenzione, pickpocket! Attenzione, borseggiatrici!
2: Che bella la Dall'Anche urla. E di conseguenza, youtuber sfidano presunti borseggiatori per far scoppiare una rissa. Denunciati la polizia solo per i click.
1: Sì, è vero. A quanto pare una cosa che è successa sia a Venezia che a Roma. Sta gente che deve fare i video tipo Brumotti.
2: Esatto.
1: Io un po' ce l'ho. Allora, Brumotti, non mi denunciare perché non c'ho una lira. Però, perché devi andare a fare dei video tu e rischiare solo per fare il video, che è importante la visualizzazione, quando ci sono le forze dell'ordine?
2: E probabilmente non sei l'unico che non ha soldi, quindi lui di conseguenza deve fare video per andare virale e fare qualche speech in più anche lui.
1: Forse c'ha ragione. Seconda notizia avanzata.
2: Piloti si addormentano al comando. L'aereo va fuori rotta per 28 minuti. Controllo di idoneità superato e disastro evitato.
1: Meno male. Di solito parliamo sempre di truffe, gente che muore, di
2: gente che sta per morire. Non è uguale, scusa.
1: Però si sono salvati almeno loro.
2: Bellissimo.
1: Pensa a 28 minuti di panico. Li percepisci come se fosse tipo un'eternità intera, come il volo più lungo della tua vita.

0: Venezia, vernice rossa e pistola d'acqua contro i borseggiatori. Bufera sugli youtuber. Youtuber sfidano presunti borseggiatori. Dai, sì, vuoi spruzzarmi qualcosa addosso?
1: Sto spruzzando un po' di vernice.
0: Ma buona, cavolo. Youtuber sfidano presunti borseggiatori per far scoppiare una rissa. Denunciati la polizia solo per i click.
1: Hai capito?
0: Hai altre vernice per caso?
1: No, l'ho finita.
0: Peccato.
1: Ma andiamo in pubblicità, vado a prendere l'altra e torniamo tra poco.
0: Volentieri.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: siamo pesanti la seconda mezz'ora. Topic A7S dal 2022 per iniziare la seconda mezz'ora degli avanzi.
1: Esatto. E si parla appunto delle prime notizie avanzate, anzi per esattezza.
0: Aspetta. Mamma mia.
1: È stata puzza?
0: Forse hanno preso male.
1: Cosa?
0: E le notizie di oggi sono sono avanzate male.
1: Pensavo le puzzate che tiriamo nel fuori onda. Va bene,
0: no,
1: non è importante.
0: Quelle non le devi nominare, Rocky.
1: Allora dai, nominiamo la prima notizia avanzata che riguarda appunto dei borseggiatori che stanno girando per Venezia ma anche a Roma, che stanno andando viralissimi sul web. Dai, metti anche il loro video visto che ci sta
2: attenzione,
1: sempre.
2: Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici!
0: Dico la verità, pensavo stessi per tirare un disco night così a caso.
1: Beh, se vuoi lo tiro,
0: no,
1: però magari
0: bisogno.
1: Più tardi.
0: No,
1: magari più tardi.
0: Magari al microfono
1: spento. E il titolo è Venezia, vernice rossa e pistola d'acqua contro i borseggiatori, bufera sugli youtuber.
0: Allora, la devono smettere, io non sono a favore di sta roba, che devi fare i video solo per fare i click e devi far innervosire la persona. Quelli stanno facendo il loro lavoro.
1: A rubare, quindi.
0: Stanno rubando semplicemente dei portafogli per arrivare a fine mese, Rocky.
1: Vabbè, allora, questa cosa te non vai incontro a questa cosa semplicemente perché da giovane già la facevi.
0: Allora,
1: che andavi in giro a rubare portafogli,
0: le cose.
1: Andavi in giro a rubare per altre ferramenta, perché poi i tuoi prodotti erano sempre scadenti. Ci sta, ci sta. Capisco.
0: Una volta ho assistito a una scena troppo bella, ve la racconto. Praticamente stavo lavorando in ferramenta, un tizio che veniva tutti i giorni in negozio, quindi non era amico, però era un cliente abituale.
1: Okay.
0: E c'era tanta gente, doveva prendere le cassette per le olive che ci avevamo all'entrata, quindi molto lontano dalla cassa.
1: E poi in un ferramenta vendere cassette di olive.
0: Vabbè, non voglio allargare il
1: sbagliato.
0: Discorso. No, vendevamo anche quelle. Gli faccio, guarda, paga 4 cassette, prendile da solo che c'è un po' di gente. Sì, sì, tranquillo, di quanto mi fido. Il mio collega all'improvviso butta un occhio sulle telecamere e se ne era prese 7-8.
1: Hai fatto bene.
0: È partito a razzo, dice guarda, adesso ti metto le mani addosso. E il mio collega pesava tipo 95 kg, era alto quasi 2 metri. E secondo me quel tizio ci ha avuto paura.
1: È andata male.
0: È
1: quindi.
0: Andata male.
1: Però si è rubato via un sacco di olive.
0: No, non se ne è rubate perché l'abbiamo preso in tempo, perché noi ci abbiamo l'occhio vigile.

0: mira lo que vedo, mira lo que siento, il disco con Elvis Crespo che si chiama La Graziosa qui su Radio Peter Pan. Proprio bello,
1: bravissimo, guarda, potevi anche tu fare una collab con loro, ci saresti stato veramente molto bene.
0: Sì, facevo La Graziosa,
1: un ragazzo molto grazioso con tanti problemi, però vabbè, non è necessario specificarli, giusto?
0: Certo,
1: tanto li sto già guardando in testa e ce ne sono veramente tanti.
0: Solo perché non c'hai i capelli, vabbè,
1: esatto.
0: Dettagli,
1: non sono avanzati i capelli ma sono avanzate le notizie, quelle avanza appunto. I piloti si addormentano al comando, l'aereo va fuori rotta per 28 minuti, controlli di idoneità superato e disastro evitato. La cosa che mi piace di più è la rima finale che hanno fatto, non che i passeggeri sono
0: controllo
1: rimasti.
0: Controllo superato, disastro evitato,
1: esatto.
0: Sarebbe stato molto bello
1: il cosa?
0: No, il contrario. Te l'ho servita perché non volevo dirla io, però ci sei caduto.
1: Grazie.
0: Allora, che cosa è successo? Stavano su questo volo, pilota e copilota come sempre, dicevo, e dormo io.
1: E dormi anche te? No.
0: No, alla fine si sono addormentati tutti e due, però l'aereo hanno messo modalità aereo.
1: Grande, però fortunatamente.
2: Ragazzi, sveglia, dai che vi aspettano alla radio.
3: Oh, la radio, ma quale radio?
4: Oh, radio Peter Pan.
0: Più o meno è successo questo.
1: Quindi l'aereo
0: ha ascoltato le sveglie.
1: L'aereo ha continuato a volare per circa 28 minuti con il pilota automatico.
0: Il problema non è il pilota automatico, perché fossero stati svegli o avessero comunicato con la torre sarebbe andato tutto bene. Quindi si sono messi paura perché sono andati fuori rotta. Dopo un po' di tentativi di contatto il copilota si è svegliato quindi ha riportato l'aereo sulla rotta.
1: È finita bene comunque la vicenda.
0: Tutto bene, ciò che finisce bene.
1: Tutti salvi, tutti sono atterrati, tutti si stanno godendo le loro vacanze.
0: Però pensa, secondo, non credo che se ne siano accorti i passeggeri.
1: Cosa? Magari stavano dormendo tutti quanti, chi lo sa.
0: Ah, proprio un pennichella di gruppo.
1: Bellissimo.
0: Mica male una bella pennichella sull'aereo mentre anche i piloti stanno dormendo. Pure il copilota, pure

0: L'unico che era il nostro ascoltatore che non ci ha capito veramente un cazzo.
1: No, non devi ripetere le parole. Non è che sono ascoltatore e dice le parolacce e tu le devi ripetere.
0: Scusa, perché chi sono loro e chi sono io? Non
1: tu
0: so.
1: Tu lo fai per lavoro, loro ci commentano e basta.
0: E quindi per lavoro io cosa faccio? Dico ca in giro?
1: Dici cavolo. Cavolo.
2: Radio Peter Pan.
0: E allora vi ricordiamo un paio di appuntamenti che forse è meglio. Potete prendere un volo sperando che i vostri piloti non si addormentino e venire a trovarci alla festa paesana di Galleriano di Lestizza in provincia di Odei. Perché vi aspetta un Peter Pan Impatto in console dalle 21, DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew, tutte posteggiatrici presumo.
1: Non credo, però molto bello perché c'è tanta festa, c'è DJ Maxwell, poi c'è quello bravo, c'è Fede.
0: Con le bombolette spray, quello spray peperoncino.
1: Senti quanto sono bravo a fare la bomboletta spray, l'SMR.
0: Bello, sembra anche il rumore della tua pipì, però.
1: Anche. Sabato 22 agosto, recuperiamo l'evento di giovedì che è saltato il 20, quindi sì, giovedì.
0: Stasera.
1: Stasera.
0: Sì, giovedì 20 agosto.
1: È presaltato, quindi lo facciamo sabato 22 okay. agosto. Peter Pan 90210. Piazzale d'Arsena, Porta Santa Margherita a Caorle, dalle 21 di Gemax, Lady Ellen, l'ex Serafo e l'animazione stile 90/2000.
0: Domenica 23 agosto, invece, Peter Pan, la di Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine sotto Brina in provincia di Venezia. Troverete Marco Baxo e Demma Rossato per l'evento Black Gitana per festeggiare il 50° compleanno di Cristianino.
1: E allora quasi mercoledì 26 agosto, prendetevi per tempo, c'è il Peter Pan Pink Power tutto rosa alla Capanina Beach Jesolo Lido. Dalle 22 la console si fa bollente, c'è Stevie DeCicco accompagnata dalla buon Sister Gloria.
0: Accesso garantito a tutte quelle persone che vedranno un tutù rosa, che possono prendere ispirazione anche dal video che è uscito appunto su Instagram. Sì, molto bello.
1: Bello, bello.
0: E
1: bello.
0: Gambe pelose, mi raccomando, soprattutto
1: no,
0: i maschi.
1: No, no, niente gambe pelose, soprattutto le donne. No, scherzo. Fate quello che volete.
0: Sabato 29 agosto, Peter Pan DJ Academy Street for Meet in piazzale San Valentino, Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. Dalle 17 il workshop gratuito con corsi DJ su prenotazione tramite il link sul sito peterpan.it, la sezione eventi.
1: E la sezione eventi è quella buona perché anche lì potete trovare tutti i nostri appuntamenti.

0: Era il disco che chiude la puntata degli avanzi e tra poco arriva il direttore con tante stadia.
1: E aspetta, perché chiude anche la mia settimana. Ah, perché io adesso me ne vado in ferie, caro mio, eh.
0: Vai in ferie.
1: Quindi domani e lunedì sarai da solo.
0: E che fai? Dove vai di bello? Ce lo dici io?
1: Cavoli miei, non lo so. Vado in vacanza con Annalisa.
0: Hai capito? Vi lasciamo con Tante Estate, firmata Marco Baxo, e ci sentiamo domani. Ciao!
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Le 20 in punto.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Una prima fase temporalesca sta attraversando in quest'ora il nord Italia con piogge battenti, rischio grandine e colpi di vento. Domani poi arriverà un secondo impulso da ovest dalla Francia. Sin dalla mattinata piogge e temporali sono attesi al nord-ovest e c'è il rischio anche di locali nubifragi. Fenomeni che entro il primo pomeriggio si estenderanno anche a tutto il nord-est, anche tra Emilia Romagna e Venezia. Netto calo delle temperature nella giornata di domani, dopo tanto, tanto tempo sarà la prima giornata con valori termici sotto media. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

al tempo questa sera, l'evento 92-110 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita è stato spostato, mi sembra, a sabato 22, quindi occhio, insomma, solo di due giorni l'abbiamo spostato, il 92-110 a sabato 22, sempre lì con DJ Max e Lady Ellen per ballare le più belle degli anni 90, mentre domani sera, venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto a Galleriano di Lestizza, provincia di Udine, con Maxwell e Fede, dove Maxwell, insomma, è protagonista di tutti gli eventi di questo fine settimana con Radio Peter Pan. Nel frattempo ascoltiamo How Does It Feel dall'estate 2026, Miracle, estate 2023 con Calvin Harris e Ellie Goulding, e sempre estate 2026, Godzilla di J Balvin.

0: ultima mezz'ora di Tanta Estate, piccola pausa e si ritorna tra poco.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan Sport.
2: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Yeah, yeah.
1: Forever Fun, Forever Summer.

scoccia dirlo, ma questa Gimme Gimme Gimme, questa versione viene ancora suonata molto nei DJ set, quelli ovviamente più commerciali, più festaioli, perché c'è poco da fare, butta sempre per aria tutti quanti. Questa è Tanta Estate, Marco Bax fino alle ore 21. Altra terzina da ascoltare tra pochissimo, Topic con Sorry Papi, poi dal 2014 Alessio con Heroes, uno dei dischi preferiti, miei preferiti dell'estate 2026, Prospa con Free Your Mind.

troverete a far festa con voi in questo mercoledì d'estate la Sister Gloria e la Steffi De Cicco. Nel frattempo noi ascolteremo Medusa con Weekend, poi Kygo con Take Me Back e dal 2011 Avicii con Levels.

sera di questa sera, dove ripescheremo dall'estate 2013 Nelly con A Porsche, poi estate 2026 la nuova versione di Takata di Boro che si chiama El Takata, e Lady Gaga dal 2011 con Born This Way.

0: sempre intorno alle 20.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan.
2: Spot. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Peter Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

e il nostro Thomas Menigazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Phil.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Chris Brown con Hell of a Night. Speriamo voi non stiate passando una Hell of a Night, anche perché c'è l'ultimo pezzettino di Boombox, quindi dovete alzare il volume. Let's go!

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Alla discoteca
7: Radio Peter Pan.
8: Alla discoteca, giovedì sera alla discoteca.
9: Da questo momento
7: il suono del
9: The Pan Dance
7: da Tribasile che è Padova.
8: Giovedì sera

0: di confianza.
1: Fammi sapere.
0: Allora, voglia di costrianza.
1: Ah, perché tu sei come l'altro mio amico qua che scappa, poi non si arriva a finire. Già sta attenti. Ma Michailo. Ah, vedi, anche io.

0: Padova.
1: Ah, ma puoi farne più di una, come funziona? Scusa. Senti qua le bandanza.

0: Padova.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Spot.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

merda. Alla discoteca. Radio Peter Pan. Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca. Da questo momento il suono del The Pan Dance. Da Tribasele che è Padova. Giovedì sera alla

0: dall'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Alla discoteca.
4: Radio Peter Pan.
5: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
6: Da questo momento
4: il suono del
5: The Pan Dance.
4: Bertri Baseleghe, Padova.
5: Giovedì sera alla

0: Stai ascoltando il suono del
1: Japan Dance
0: da Trebaseleghe, Padova.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Summer.
1: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Pan Dance.
0: Bertri Basile che è Padova.
1: Giovedì sera alla

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Sport.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Medusa. Medusa. Medusa.